danzare insieme alle onde. Mi piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole, mi credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è fare soltanto

Ok, ok. È un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai, ma è del tutto normale. È l'effetto che agli umani faccio io. Il nome lo sai, è un piacere. Sono proprio il vero Maui, come puoi vedere.

Quella giovanotti, stiamo lavorando per voi, vero no? Oggi è lunedì, dovrebbe esserci l'Oriansì, il barbato Oriansì, invece stiamo lavorando per voi, il barbato che sta oggi sta a lavorare per voi. Perché possiate riascoltare in FM e in stream G, questa è Radio Q. Comunque, buongiorno, ben arrivati, ben sintonizzati a tutti. Non so quanto e come riuscirò a far trasmissione questa mattina, però rimanete collegati, perché adesso dovreste arrivare comunque a ricevere le nostre sensazioni radiofoniche, le emissioni microfoniche vocal-verbali di Radio Gamma Stellari International 5, sito in via Antoniana 66 contro Dabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, solo per il momento, Nazione Italia. Allora, noi stiamo lavorando per voi, voi vedete di lavorare per noi ascoltandoci e con fedeltà, amicizia e amore.

non siamo riusciti a ripristinare tutto. Comunque messaggi e WhatsApp, smessaggiamenti e WhatsApp al 334 7102672, quelli li riceviamo. Non riceviamo le telefonate, le tefelonate, quelle non ci arrivano, quindi vedete di organizzarvi al meglio che possiate, che potete. Oh cari gammanetti e cari gammanete, tra un tot di secondi andrà la pubblicità, poi a Dio piacendo ci risentiremo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile.

0: Infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Esatto, buon ascolto, ciao a tutti. Se già era solito cazzeggiare quando c'è la versione S, small, o XS, extra small, o comunque quella insomma più corta, o dell'ND, del GVD, figurati oggi che siamo insieme solo per un'ora, però solo fino alle ore 10, 55 minuti, se non mi metto a cazzeggiare pure oggi alla grande. Però prima, molto seriamente, vi devo dire e raccontare i messaggi che sono arrivati e i WhatsApp che sono arrivati. Allora, le scie chimiche ci soffocano, tutti vogliono cattivi, vogliono rendere smisciottare, un po' limitare, dai, andare una limadina può essere. Basta, scendiamo in strada. Non so chi sia che lo dice, comunque, ma boh, mi fa un po' da ridere. Allora, ciao da Vicenza, non si sente più la radio, nemmeno da Arcugnano. Grazie, cara Barbara. Intanto salutami il Papi Giovanni, naturalmente. Mi pare che si chiami Giovanni il Papi, è vero? Giovanni de Fimon, giusto, no? E dovrebbe essere ripristinato tutto adesso, credo. Datemi conferma, naturalmente. Perché solamente le tefelonate, ma là ci penserà, spero, il buon Dio attraverso le manine di chi dico io, e vedremo come va. Buongiorno a tutti, posso consegnare un bigliettino virtuale da parte della cara amica Rossana e Sottomarina? Vuole portare i suoi saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e io li porto in ogni programma che ascoltava. L'ho avvisata di Mariella, è dispiaciuta ed invia condoglianze alla sua famiglia. Ah, che piacere che mi fa, caro Cantone Nord, Marica, tesoro, te, la mammi e il papi, che mi diciate appunto del adesso per ritornare. Vediamo. Tacchete. No, niente. Quasi vediamo come si può fare. Ecco, Sant'Antonio, Santo Francisco, là vediamo. Allora, questo l'ho letto e possiamo andare. Allora, vediamo se per caso le manine sante qua mi hanno risposto. Abbiate pazienza. Vabbè, comunque piccini. Ah, Va bene, dopo che rispondo. Allora, vediamo un po' qua. Ecco qua. Ciao Riano, dalle ore 9 si sente, ti sentiamo, eppure il profumo del grana. Buona settimana, Mauro del Grana, appunto. Sì, è vero. Anzi, oggi per me è un giorno particolare e speciale, perché non a caso oggi sarebbe il compleanno del santo nonno Pio. Non so se mi capite a me, che oggi dice: ah, però a posto te parti. No, non sono partito con i problemi, sono partito con la resurrezione, con la risoluzione dei problemi. Pensate che dopo una vita che non lo vedevo, mi sono ritrovato qui questa mattina, pure il Big Barbon che è venuto ad operare, ad agire, e insieme siamo riusciti a risolverire. Sarebbe risolvere, ma risolverire è più bello, perché fa rima con quello che ho detto prima, no? E quindi per me è un giorno particolare e speciale, perché venire qui cioè, scusatemi, adesso non per dire, no? Qual è la soddisfazione più grande che possa avere un qualsiasi, chiamiamolo così, persona che gli piaccia o voglia in qualche modo contribuire nell'aiutare gli altri? Trovarsi di fronte a un problema che poi sarebbe ricaduto anche sugli altri e risolverlo. Cosa c'è di più bello? Quindi grazie particolare a chi ha creato il problema ma un grazie particolare al Big Barbon che abbiamo buttato giù dal letto, ma anche la Leonessa che si è preoccupata questa mattina di avvisarmi della problematica, ma io già me ne ero accorto. Sì, me ne ero già accorgiuto che c'era il barbuto non più cornuto, e che c'era il problema, perché infatti poi l'ho chiamata appena ho potesto, l'ho chiamata e ho detto: sì, effettivamente c'è codesto problema. Ma grazie ai buoni uffizi, intelligenza, cioè, sapete che com'è che dice quella famosa pubblicità: two as many as one, no? Ecco, quindi i miei neuroni uniti e combacianti con quelli del Big Barbon, che i suoi è molto di più ovviamente, siamo riusciti alla risoluzione del problema. Gli è venuto una illuminazione evidentemente dallo Spirito Santo o dal nonno Pio, che un co' compierebbe gli anni, e così l'abbiamo risolto. Mila Juve fuori dall'Europa, che conta? Bentornati da Tiz. Ciao Tiz, vabbè, dai. Ma Gianca, giusto così, per chi sei qui che ha espresso meno, come dire, un gioco peggiore degli altri, insomma, in poche parole. In streaming tutto bene, buongiorno Riansivo, una trasmissione, buona giornata a tutti gli ascoltatori della radio. È il profeta di Verona, adesso ti si sente Oriani, questo è il Fabristico, perché diceva che non riusciva a sentire niente, ha detto proverò ancora un po' di volte, vediamo, finalmente. E c'è stata la risoluzione della moltiplicazione, della problematizzazione. Eccola, sapevo io che poi andava così. Proviamo di qua. Ecco, sì, là. Ecco, riusciamo ad andare così. Oh, vediamo. Meno zappa e più cervello, questo lo dice a me. Divertiti col video e la musica che ami, carico i contenuti. Stefano di Vicenza, grazie caro. Effettivamente, cosa vuoi? Vediamo, felice di risentire nuovamente alla radio. Un buongiorno a te, Oriansi, un forte abbraccio con il cuore, sempre grazie a Nadia da Padova, per figurati, mia cara, è stato veramente un piacere stare in vostra compagnia fino adesso, in tutta questa tornata manciata di minuti, vero? Non so se mi spiego a me stesso, medesimo, uguale, identico. La Rosangela non mi ha fatto pervenire nessun messaggio, forse si è cancellata da sola. Vediamo, che qua se te che ti vorrà. Oh yes, dopo questi li cancelliamo. Passiamo di qua, mi pare che le ho lette tutti. Me so appena da una spansà de fragoline de bosco che ho in tre grossi vasi, ottime col clinto e col zucchero. te va sulla glicemia, direbbe il nostro Don Giovanni Angile, il doctor per eccellenza. Vabbè, allora, volevo partire che stamattina, se avessi avuto un inizio normale, non traumatico come questo, scherzi a parte, e avrei voluto dire una cosa molto importante. Allora, venerdì, che tra l'altro era anche il giorno di Santa Rita, e siamo stati io ed altri colleghi e colleghe e persone della radio alle esequie, agli ultimi saluti presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Vigonovo alla nostra mistica e mitica Mariella. Ecco, io volevo, se mi permettete, tanto tra poco ci dobbiamo salutare, a Dio piacendo ci risentiremo giovedì, però volevo approfittare di alcuni momenti, di alcuni minuti, per ringraziare pubblicamente e con tutto il cuore quelle persone della radio, voi nella parte ante microfono, voi nella parte dietro microfono, cioè in quella che è la parte di ascoltatori, ringraziarli con tutto il cuore, non solo di aver partecipato, ma anche di aver onorato i saluti alla Mariella con l'accompagnamento al cimitero, cosa che io scusatemi, lo chiedo scusa a quelli che c'erano e automaticamente anche a quelli che non c'erano ma che in pectore sono venuti con noi. Io non ce l'ho fatta perché, finita la funzione funebre, sono uscito e sono andato dal figlio Andrea, e mentre gli dicevo, gli raccontavo di quanto questa radio amasse la Mariella, voi, noi come speaker eccetera, ma anche gli ascoltatori, ascoltatrici, e hanno cominciato a inumidirsi, è partito? Gli si sono inumiditi gli occhi e mi messo in coconà mentre gli dicevo, perché ha detto sì, lo so quanto questa radio amava mia mamma, perché quando ci sentivamo non mancava mai di raccontarmelo. Cosa? Chiudo io? Sì, ma ascolta, ma non c'è, tu hai le chiavi casomai?
3: In macchina.
2: Ah, va bene, lascia stare,
3: qua, ma...
2: va bene. E niente di là?
3: No? Terra,
2: e poi si spegne. Vabbè. Ed è una peada. Ecco, no, scusate, stavo parlando. Anzi, grazie Big che sei venuto stamattina. Te abbiamo tirato giù dal letto per sistemare tutto. È stata una sua illuminazione che è arrivato, perché lui faceva il conto su. Noi continuiamo su una strumentazione, ma lui gli è venuto in mente, ma come, dovrebbe essere due le strumentazioni e coinvolte, e a fine a pensare, ripensare, e effettivamente è la situazione l'azienda. Ma tornando a noi, allora volevo ringraziarli, perché mi è messo in coconà dopo e non ce l'ho fatta ad accompagnarla anch'io come gli altri al cimitero. C'è stato il percorso a piedi con la bara dentro all'automobile, ovviamente al mezzo funebre, e quindi volevo ringraziarli, queste persone, ringraziarle pubblicamente, e io voglio citare quelli che ho riconosciuto, perché c'è anche un altro motivo per cui ringrazio e voglio citare anche per nome le persone, che almeno quelle che ho riconosciuto, voi di ascoltatori, grazie, che Dio ti benedica figliolo, te e famiglia, Cagneta compresa. E pubblicamente, e almeno quelli che ho riconosciuto io, sia come colleghi che come ascoltatori e ascoltatrici, e quindi ringrazio con tutto il cuore proprio, e intanto la collega Paola dell'Impronte con l'Anima, che tra poco sarà qui insieme ad Alessandro e quindi vi terrà compagnia sino alle 12, e la sua mamma, perché anche loro erano presenti e hanno accompagnato la Mariella al cimitero, ma anche l'Anna di Braganze, l'Agnese di Vicenza, la Dugna, la mitica, mistica, anche lei, la cara, dolcissima Dunia, a cui mando un abbraccio forte, esteso, raddoppiato e triplicato, da estendere anche all'Alessandra. E quindi ringrazio queste persone, che sono quelle che almeno io ho riconosciuto, e ho tenuto per ultimo un collega che non è la prima volta che lo vedo fare un gesto di affetto e di amore verso gli ascoltatori, ma verso, si vede che avrà Parmise Morosai, devo dire, Parmi Gesena Liaison fra Lorenzo Speed e mi sa che è il famoso triangolo tra Lorenzo Speed, l'Anna de Braganse e l'Agnese, perché lui puntualmente, adesso scherzi a parte, quando ci sono queste situazioni, quando l'Agnese e anche la nostra Anna di Braganse manifestano il desiderio di venire o dei pranzi o delle cene o magari a delle conferenze o come in questo caso per portare dei saluti, gli ultimi saluti a qualcuno di caro, lui si rende disponibile, le va a prendere, le porta, sta con loro e poi le riaccompagna a casa. Ecco, lo voglio dire e citare perché lo fa sempre quando sono queste situazioni, già altre volte l'ho ricordato e anche ringraziato. Però, anche se lei è mianista, no, sta scherzando, Lorenzo. No, ma lo voglio ringraziare con tutto il cuore perché lui nel suo piccolo fa esattamente anche quello che mi piacerebbe veramente con tutto il cuore che facesse, o potesse, no, facesse, perché se potesse lo farebbe, ecco, ma che venisse la possibilità proprio da parte della radio di costituire magari una navetta, avere a disposizione un piccolo, sapete, quelli da 8-9 posti, ecco, un furgoncino del genere, un transito, quello che è, per poter poi veramente far da navetta a queste persone che o in un modo o nell'altro, per un motivo o per un altro, vorrebbero partecipare magari con presenza un po' di più in quelle che sono le situazioni della radio, ma che non avendo magari la possibilità di muoversi personalmente e non avendo sempre qualcuno che le accompagni, mi piacerebbe appunto che un giorno la radio possa avere questa possibilità e opportunità. Quindi per il momento grazie. Grazie veramente di cuore a Lorenzo Speed per quello che ha fatto, per quello che fa, per come si è, come dire, proprio prospettato e... scusate che devo... eccola, vediamo... là. Si è prospettato e si è mosso anche in questa occasione come in altre, proprio per poter agevolare queste ragazze, che ripeto, secondo me isemorosai, ma mi vuoi dirlo? E sarei un po' geosetto però, devo dire, della Anna de Braganse e della Dunia e della Cosa e de Agnese de Vicenza, sarei un fiatin geosetto, vabbè, ma mi amagno e andiamo avanti. Quindi, ecco, grazie. Grazie di cuore a tutte queste persone, scusate se ci ho anche messo in mezzo qualche battuta, ma era perché sennò se stavo là a pensare con intensità emotiva dopo mi incocono, e siccome visto che stiamo insieme anche a poco tempo non è appena che vi faccia anche perdere del tempo a disincoconarvi, perché vi ho fatto incocconare e mi medesimo uguale identico, che ho capito per sta storia. Quindi andiamo avanti, vediamo. Sono rimasto anch'io malissimo per Mariella, mi dispiace tantissimo, e condoglianze per la famiglia dal nostro Fabristico dell'Est. Il mistico apologo, ciao Ranito Cometo, che era il gruppo di continuità, il guatto. No, non era un guasto. Ieri stanotte, anzi, da quello che mi ha detto la Leonessa di Palluello, e hanno fatalità. Se andava via a corrente, no? L'elettricità, la corrente, due o tre volte. Cosa succede quando va via la corrente per un tot di periodo? Non avendo noi ancora il famoso macchinon che fa partire in automatico, magari, sapete quella, com'è che si chiama? Non mi ricordo più, insomma, che è il generatore, ecco, il generatore di sostegno, non avendolo ancora ma essendo comunque nei nostri pensieri l'acquisto, cosa succede? Dopo un tot di minuti ovviamente si spegne tutto. Cosa è successo quindi con la mancanza della corrente elettrica? Si sono spenti, come giustamente dice il nostro mitico apologo, si è spento il gruppo di continuità e non si è riacceso anche perché era passato troppo tempo, quindi è andato in allarme ed è rimasto in allarme e anche spento, finché qualcuno questa mattina, manine sante del Big Barbon, gas chissà. E dopo vedete che ci sono dei strucca botton che sono buoni. Non che se lo strucca a botton, quello malvagio, rompioni, ma che se anche il strucca a botton di quei buoni. In questo caso lo strucca a botton, il dieto del Big Barbon, che strucca il bortonando e ha riacceso il gruppo di continuità e quindi si è sistemato il tutto. Per quanto riguarda le telefonate, ho già avvisato chi di dovere, vediamo cosa riuscirà a fare, perché per il momento è impegnatissimo. E come lavoro, quindi ecco qua, vediamo se qua per caso, no, niente, e questo qua, eccola. Ah, Santo Antonio e Santo Francisco, questo l'abbiamo letto. Gianni Stoppa lo abbiamo letto, che è il mitico Paolo Stoppa. Oh, buongiorno Oriano, pensa che al mio paese il sacerdote ha dato disposizione di seguire il feretro in macchina, non più a piedi, robe da matti secondo me. Un caro saluto a Mariella, buonissima giornata a tutti, Antonella di Corte. Antonella, nel caso della Mariella è il... Allora, quando si segue a piedi si crea una specie di processione. Allora, se sei un piccolo comune e se la distanza è breve, come nel caso dalla chiesa al cimitero di Vigonovo, sono stati 500 metri neanche, più o meno, è un conto. Ma se metti che comincia a essere un chilometro o due, o comunque strade particolarmente trafficate, ci vorrebbe il permesso o comunque l'ausilio e l'aiuto di qualche vigile urbano o di qualche tutore dell'ordine per, e l'autorizzazione ovviamente per permettere questo, capisci?

Sei stoico oppure platonico? Gruppo di continuità. Sei stoico oppure platonico? Sono un fiatin rincoglionio, devo dirti la verità, Tizen, quindi non so se entra nello stoicismo o nel platonicismo, però de coglionirismo, quello ne so veramente pientio, devo dire onestamente, perché... Buongiorno Oriano, buona giornata a te Agar, un pensiero all'Etere e a Mariella Cara dall'Ornella di Treviso. E ci mancherebbe, assolutamente. Abbiamo meno di mezzo chilometro, però serve il vigile perché è la strada principale. È una grande perdita per me, l'ultimo saluto. Lo so, però vedi che è come ti dicevo io, essendo la strada principale, e quindi se tu non fai magari richiesta al comune prima, non ti mandano il vigile che tiene, perché sennò dopo... Perché già che si sente fuori da testa che ciappa su tutto e tutti, no? Te capì come che si è facendo. Aspettate perché qua... pensavo di far andare un po' di musica, ma ormai siamo quasi alla conclusione, meglio che mi prepara la sigla, perché almeno le benedizioni, quelle non devono mancare proprio oggi, poi che è il giorno del compleanno del nonno, porcaccia la mia, anzi no porcaccia, santa miseria santa, quindi te capì, me lo immaginavo. Aspetta, mettiamo sulla sigla. No, la sigla stavolta ce l'ho da là. Anzi, tacati, tacade, sabadi, sabade. Che me fai? Ne lo so, e vedem come farò. Va bene, dai. Allora. Ciao Riano, nel rivolgere un pensiero di luce a Mariella, ti chiedo se fosse possibile risentire una registrazione di una telefonata di Mariella. Grazie e buona giornata, Daniela di Vicenza. Guarda, non so cosa dirti Daniela, perché bisognerebbe recuperare una registrazione di una delle trasmissioni o mie di qualche collega, e non so quanto possa essere facile in questo senso. Prova ad andare a vedere sui podcast nostri e vai a vedere, penso si possa anche scorrere velocemente magari le trasmissioni di qualche collega, se che ha preso magari la telefonata della Mariella o una delle mie, se le trovi, e così le senti. Dovrebbe esserci la possibilità attraverso i podcast. Un podcast non fa mai mal. Da un quarto d'ora nel mio giardino un merlo sta sguazzando dentro una bacinella d'acqua comprata appositamente. Se vede che se devo lavarsi i gargarati e i sbragati, avete capito? Vabbè, ecco qua, a posto. Allora, io volevo però, se me lo permettete, senza fare tanti discorsoni, però mi ero procurato una roba da leggervi, e ve la devo leggere, è un po' lunga, quindi dopo sarà solo saluti, però devo leggervela perché è un, diciamo che è un indizio che io vi voglio dare. Mi ero così insomma, in poche parole volevo, leggendovi questa cosa, darvi un indizio. La vostra anima capirà, se da capì. Quanti anni farebbe il nonno? Oh, dunque, fammi fare un po' dei conti. Quanti anni farebbe il nonno? Anch'io non riesco a inquadrare la voce e la figura di Mariella. Dunque, è nato nel 1987. No, nel 1887. Quindi 13, 113 più 26 dovrebbe essere 139, no? Giusto? Se non ho fatto mai i conti. 1887. 113 più 26, 139 dovrebbe essere. Caro, carissimo profeta di Verona. Vabbè, allora vi voglio leggere questa cosa, che è tratto dal bollettino parrocchiale della parrocchia dove stegomi. Allora,

Io ve lo leggo e non voglio, non commento, e anche so che magari qualcuno andrà di commendazione un po' particolare, però io ve la leggo questa cosa perché c'è un indizio molto molto importante che mi auguro che la vostra anima sappia cogliere. Insulti, molestie, sputi, calci. La città santa, Gerusalemme, nell'immagine la cosiddetta croce di Gerusalemme, da millenni crocevia di fedi e simbolo di spiritualità universale, sta vivendo una transizione drammatica che rischia di trasformarla in un perimetro di esclusione. Per i cristiani rimasti a Gerusalemme Est e in Israele, la quotidianità si è fatta ostile, segnata da una violenza sistematica che si manifesta alla luce del sole e troppo spesso nell'impunità generale. I dati pubblicati da Rosing Center for Education and Dialogue, istituto di ricerca interreligioso basato a Gerusalemme, tracciano un quadro allarmante. Sono stati documentati 155 incidenti contro la comunità cristiana, le sue istituzioni e i suoi simboli. Tra questi spiccano 61 attacchi fisici, inclusi sputi, percosse e molestie, 52 attacchi a proprietà ecclesiastiche, 28 casi di molestie verbali, interruzioni di processioni, scontri con guide e 14 episodi di deturpamento di simboli sacri. Questi numeri, definiti dagli analisti come punta dell'iceberg, mostrano dinamiche preoccupanti. Gli episodi non avvengono più nell'ombra, ma in pieno giorno, nel cuore della città vecchia o lungo la storica via dolorosa. I responsabili dell'odio sono prevalentemente giovani appartenenti ai circoli dell'estremismo nazionalista religioso. Per i religiosi cristiani, camminare nei quartieri storici è diventato un rischio costante. L'atto di sputare sui sacerdoti ha cessato di essere un gesto isolato di disprezzo per diventare uno strumento deliberato di intimidazione, volto a ribadire che la città non appartiene a tutti. L'escalation ha ormai superato la soglia del vilipendio verbale, sfociando in aperte e brutali aggressioni fisiche. Ne è un esempio emblematico il recente attacco ai danni di una suora francese, ricercatrice della scuola francese di ricerca biblica e archeologica, aggredita alle spalle sul Monte Sio, nei pressi del Cenacolo. Un uomo l'ha scaraventata a terra per poi colpirla ripetutamente a calci, causando le ferite al volto e alla testa. L'intervento delle autorità ha portato all'arresto del responsabile, un colono israeliano di 36 anni, rinviato a giudizio per aggressione motivata da odio religioso. Questo episodio si inserisce in una scia di intolleranza che ha visto, solo poco tempo dopo, un gruppo di giovani radunarsi davanti all'ingresso del convento della custodia di Terra Santa per coprire di sputi la statua della Vergine Maria. L'aspetto più logorante per la minoranza cristiana è proprio questa quotidiana e invisibile marginalizzazione, sostenuta da una profonda crisi culturale documentata dai sondaggi sulla percezione della fede cristiana tra la maggioranza ebraico-israeliana. Quasi la metà degli intervistati considera il cristianesimo alla stregua dell'idolatria e ritiene proibito l'ingresso nelle chiese. Tra la comunità ultraortodossa, Haredi, questa preclusione è pressoché unanime, 96%. Di riflesso crolla il desiderio di dialogo scolastico. Il 55% degli israeliani si oppone all'insegnamento di elementi basi del cristianesimo nelle scuole e il 74% rifiuta lo studio del Nuovo Testamento. Il risultato è un forte isolamento psicologico. Oltre la metà dei cristiani a Gerusalemme Est dichiara di non sentirsi accettata e il 42% ammette di provare forte disagio o paura nell'esibire simboli religiosi in pubblico. Questa morsa sta spingendo la comunità all'esodo. Valuta l'emigrazione una percentuale del 50% circa tra i giovani sotto i 30 anni. Mentre i leader religiosi locali come padre Ibrahim Faltas della custodia di Terra Santa condannano l'oltraggio alle statue e ai luoghi sacri invocando la tutela della libertà umana,
Tra le mura dei conventi sale una nota di profonda amarezza. Come ricordato dalle voci che giungono dal Santo Sepolcro, la solidarietà formale espressa dalle autorità dopo ogni aggressione suona ormai ipocrita se slegata da una reale tutela politica dei diritti umani e se paragonata al silenzio calato sulle immani sofferenze delle popolazioni civili colpite dai conflitti nei territori vicini di Gaza e del Libano. Senza interventi strutturali ed educativi, il rischio reale è che Gerusalemme perda per sempre la sua millenaria identità pluralistica. Ho voluto leggerlo perché, ripeto, io non commento e non voglio aggiungere nient'altro, però spero che la vostra anima abbia recepito, e non ne faccio, e spero non facciate neanche voi, una questione religiosa, cattolica, cristiana. Non è quello l'indizio. Attenzione che non è quello. Spero che lo possiate cogliere, che lo possiate capire, recepire, mettendo insieme tutti i punti, perché poi magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, chi lo sa, magari riuscirete a sviluppare quello che io spero di aiutarvi a comprendere, a capire e a fare, mettere insieme i vari punti che sembrano scollegati, lontani fra di loro, ma che poi alla fine danno il quadro completo, e quindi completare, mettere ogni tassello del mosaico al punto giusto. Questo è uno di quegli indizi, è uno di quei tasselli che spero con tutto il cuore, mi auguro che vada collocato, lo collochiate nel punto giusto. Voi direte: scusa, ma perché non ce lo dici te che facciamo prima? No, proprio perché non dovete fare prima, perché ve lo dico io e ve cavo il poccio. No, dovete imparare a raccogliere gli indizi e poi, grazie alla sapienza divina che c'è in ognuno di noi, collegarli e metterli insieme per essere pronti a ciò che sarà nei mesi e qui, settimane, mesi, anni a venire. Se io non facessi questo non sarei un bravo ragazzo. Cioè, se fossi lì a togliervi ogni volta le castagne dal fuoco o darvi il senso di ogni indizio, eccetera, non imparereste mai, scusatemi, forse sono presuntuoso in questo, ma non imparereste mai a farlo voi, di unire i punti. Perché tra guardare, osservare, ascoltare ciò che ci circonda, unito all'ascolto di ciò che dentro la vostra anima, dentro il vostro essere, la sapienza divina vi dice e vi suggerisce, vedrete che arriverete a comporre insieme, pezzo per pezzo, tutto il mosaico. A quel punto potrete dire di avere una bella corazza e un bel par de mudandoni di acciaio temperato o chissà di come, aspetta, una cosa, vibranio che era fortissimo, usato da Black Panther, quindi una bella corazza, una bella armatura di vibranio, una vibrazione particolare che vi impedirà di cadere nei facili, se sarete preparati e allenati, tranelli del strucabotò, o anticristo come lo chiamerebbe qualcuno più cattolico, religioso e vestito in questo senso del sottoscritto. Capito, mi avete a me? Molto bene, spero di sì. Ciao Oriano, speaker originale da Savina Soprafina de Acusina Matutina, sempre dalla Carnia con furore, formaio compreso. Mamma mia, te mi fai venire l'acquolina in bocca il pensiero del dottor. Mi chiudi sta porta qua, per favore. Guarda che non c'è possibilità di telefonare, quindi dovrete in qualche modo, con la Silvia eccetera, di organizzarvi in maniera diversa, ok? E stavo avvisando la nostra Alessandra, che insieme a Paolo, il beato Paolo, e adesso ho tirato lì in giro,
e tra poco vi raggiungeranno, vi terranno compagnia sino alle ore 10 gli amici La Paola e Alessandro delle Impronte con l'Anima. Di solito hanno degli ospiti per via telefonica, però per il momento, finché non avremo il nostro, le magiche mani di chi dico io, no, non possiamo reinstaurare, vero? No? Reinstaurare le telefonate. Allora, a questo punto non mi resta che cominciare con i saluti e con le preghiere e la benedizione, anche se è un po' prima, ma chi se ne importa, dai, meglio fare le cose prima piuttosto che arrivare troppo tardi a farle. E visto che oggi è il 25 maggio ed è il sarebbe il 139esimo compleanno del Santo Nonno Pio, parto come sempre con le sue parole. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. Ogni giorno è un giorno in più per vivere. E qua occio, perché de benedizione e esorcismi qua è una botta. Ma dai, scherzi a parte, con le parole di padre Ghislain Roy del Quebec ci riempiamo la giornata in questo modo. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Aspetta, perché vado anche a preparare la sigla, dovrebbe essere questa, vediamo se ci azzecco. Ci ha azzeccato. Direi proprio di sì che ci ho azzeccato. Ok. E invece, adesso, tra poco, andrò concludendo con le cinque frasi benedicenti e benedettive di padre Candido Amantini. Vediamo se ho saltato qualcuno qui dei ragazzi che mi hanno whatsappato. Oppure Nive, potrebbe che sì, potrebbe che no, tra la la la lero, tra la la la lo. Vabbè. Allora, come son solito dirvi, addio piacendo, ci risentiremo giovedì dalle 7 alle 10, salvo appunto problematiche di vario tipo, vario genere, ma comunque anche adesso dovessero andare via la corrente e darci qualche problema, e sappiamo esattamente il Big Barbo è di così accaduta, naturalmente di conseguenza anga io, sappiamo come porvi rimedio. Anche perché ci chiedevamo, ma se sto strumento, no? sta cosa tecnologica, sto elemento esenovo, non può essere andato in tiltes. E infatti, capito. Quindi, ovunque tu sia, caro Big Barbo, grazie per la tua illuminazione, che adesso sappiamo qual è la soluzione. E quindi, arrivati a questo punto, non mi resta che dirvi, raccontarvi e unire tutti noi con queste cinque frasi benedicenti di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Qua c'ho tutto, sono a posto. Ecco che allora, a questo punto, in modo assai tosto,
Questo signore qua, o signore che sia, è una vita che mi spedisce un audio che poi puntualmente io provo anche ad aprirlo, ma non messe verse. Quindi, caro signor o signora, chiunque tu sia, che famo? Cosa facciamo? Visto e considerato che non me le si apre questa roba qui. Vediamo. Ah, che peccato. Speravi un colpo di ciulo. Riproviamo. Niente. Va bene, provo dopo. No, no, è che è una roba fra me e il computer. Allora, Giovanotte, che vedevo di se non... Intanto controllo che siamo sulla traccia giusta. Perfetto, siamo sulla traccia giusta. So che mancano ancora un bel tot di minuti, ma almeno così do il tempo ai colleghi di prepararsi, perché come ho detto, non avendo la possibilità di chiamare attraverso il nostro telefono, e i loro ospiti dovranno organizzarsi in maniera diversa, quindi libero la regia in maniera tale che possano anche loro prepararsi per tempo. Quindi viamo tutti indistintamente, che sia chiaro. Non so perché, ma un co che ho fatto manco del solito, ho una pesantezza, vero? Ho una stanchezza che non vedo ora a far merendina appena esco dalla porta. Va bene, viamo tutti indistintamente al più profondo del mio cuore, con tutta la mia anima, e che Dio ci benedica a tutti ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. Detto questo, non mi resta che salutarvi e dirvi e ripetervi, anzi, che a Dio piacendo, in quel giorno, GVD, e in quel momento, appunto, a Dio piacendo, noi ci andremo rivedendo. Chissà, chi lo sa, cosa ancora accadrà in questa nostra grande, mitica e meravigliosa Radio Gamma. Ciao a tutti!

Esatto, Daniela Padova Bisses. Esactotum, ma non è quello l'indizio. Attenzione, lavoraci perché so che te ci puoi arrivare come tutti gli altri. Ciao, gioventù, statemi bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo insieme, insieme sulle magiche frequenze di Radio Gamma 5, i nostri 94 MHz della libertà. Sono le 10:10 di questo lunedì 25 maggio 2026. Io sono Paola e con me, come di consueto, alla regia e non solo, questa mattina Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sui 94 MHz. E stiamo cercando di risolvere qualche problemino tecnico che stamattina un po' coinvolge il nostro mitico Oriano, che comunque è riuscito a venirne fuori. Ora cerchiamo di risolvere il collegamento con Silvia, quindi intanto buon ascolto.

0: Alessandro prova a contattare Silvia attraverso Telegram o WhatsApp. Un pensiero di luce alla nostra meravigliosa Mariella, che abbiamo salutato venerdì, l'abbiamo accompagnata per il suo ultimo viaggio terreno, sicuramente per iniziare una nuova avventura meravigliosa, perché io sono certa che Mariella in questo momento è nella luce e nella pace e ci sta guardando da lassù e dice: sono qui con voi, non vi preoccupate, come quando ero anche fisicamente presente, io ci sono con i miei messaggi, con i miei pensieri, perché lei era sempre piena di pensieri belli e gioiosi per noi. Quasi ogni giorno ci sentivamo, ci mandava i suoi messaggi o ci chiamava, erano telefonate brevissime. Infatti io in qualunque posto mi trovassi, veramente in qualunque posto, le rispondevo sempre, perché sapevo che non stavamo al telefono tanto tempo, stavamo al telefono 2 minuti, ma quei 2 minuti erano una carica meravigliosa per tutta la giornata. E quindi la cosa bellissima era che era come una luce che entrava nella mia giornata, nella mia vita, e quindi io veramente, anche se stavo facendo, per esempio mi è capitato più volte che avevo tutte le mani impastricciate perché stavamo preparando con la mia mamma delle pietanze per i nostri cani, suonava il telefono, a me bastava un dito per rispondere a Mariella, perché sapevo che era un tempo brevissimo ma talmente intenso, talmente bello, talmente carico di energie, di emozione, e non potevo fare a meno di rispondere. E quindi sono certa che quelle sue telefonate continueranno ad esserci, perché sono certa che Mariella continua a pensare a tutti noi, continua a mandarci le sue emozionanti i suoi emozionanti messaggi, e comunque sia ci continua a tenere in collegamento con le forze spirituali. Quindi è stato un incontro magico quello tra noi e lei, noi, dico io, Alessandro e mia mamma Mariangela, e non solo, perché lei ricordava sempre Sonia, la nostra Sonia, che ha la sorellina di Gedi e Giuna, ricordato Tatiana, la mamma di Alessandro, insomma ci aveva tutti nel cuore, era per lei una grande famiglia, ma lei faceva parte della nostra grande famiglia. Quindi Mariella, veramente un abbraccio grandissimo, io so che tutti i giorni tu sarai con me, sarai con noi, e di questo ne sono veramente tanto tanto tanto felice. Poi ci sarà anche Silvia che ti darà il suo saluto, ma adesso Alessandro, dimmi, Silvia è al telefono?
1: Allora
0: siamo,
1: facciamo una prova
0: a fare un collegamento.
1: Silvia, ci senti?
2: Ci provo? Ci sono?
1: Sì, ci sei.
2: No, benissimo,
0: ci sei,
2: grazie.
0: Ci sei. C'è Barone qui in foto, sì. Sotto c'è il tuo nome e sopra c'è la sua fotografia, bellissima,
2: sì, eh.
0: Bellissima questa immagine. Ecco,
2: sono poi io, anche da me ci siete voi con, penso, ma Jock forse o JD, non lo so più.
0: No, forse ci
2: siete voi due con una meravigliosa Rodesan, ma non so chi sia.
0: Allora forse era Eva. Vabbè,
2: ecco, forse
0: scopriremo, okay, lo scopriremo, e poi,
2: okay,
0: e poi magari la prossima volta saremo più precisi. E,
2: sì,
0: e quindi passo a te la parola, Silvia, visto che Alessandro ha già salutato, sì, per i tuoi saluti.
2: Ha già salutato, ok. Ok, grazie. Allora io vi saluto naturalmente e ringrazio tutti per essere qui. Siamo riusciti a collegarci e quindi anche oggi ci prenderemo un pochino di tempo insieme per osservare un pochino più da vicino, no? Quei legami che ogni giorno attraversano le nostre case, le nostre emozioni e anche il nostro modo di stare al mondo insieme agli animali. Quindi restate connessi e inviateci come sempre le vostre osservazioni e anche, molto importante, le vostre foto. Poi, visto che hai fatto un saluto saluto così importante a Mariella, glielo voglio fare immediatamente anch'io, la voglio veramente salutare. Io non la conoscevo personalmente, ma mi sembrava come di averla conosciuta, visto che lei si ricordava sempre di noi nelle sue preghiere. So anch'io che lei ci sta ascoltando, so che è lassù in alto, che ci sta guardando, i suoi messaggi arriveranno comunque, più stavolta nel nostro cuore più che nelle nostre orecchie, però arriveranno portati dal vento. Quindi d'ora in poi saremo noi a pregare per te, Mariella, proprio come facevi sempre tu durante tutti questi anni che ci hai sempre accompagnato. Io ti auguro veramente buon viaggio e ascoltaci sempre, noi ti ascolteremo e ti ricorderemo.
0: Grazie Silvia. Allora passiamo alla lettura dei messaggi di benvenuto e delle foto che ci sono arrivate. Alessandro, vuoi leggere tu il messaggio di Bruna?
1: Eccoci qua. Allora partiamo con il messaggio della nostra carissima Bruna, che ci dice: buongiorno a tutti voi e buona trasmissione. Qui il tempo vola e ormai siamo già a fine maggio, incredibile, è veramente incredibile. Questo weekend, grazie alle adozioni appena fatte, abbiamo avuto nuovi ingressi, così da aiutare altri cagnolini. Perfetto, bene. Benissimo, siamo contenti. Quando sono al Dog Village, tutte le preoccupazioni passano, perché è davvero un luogo magico e pace e serenità prendono il sopravvento. Fantastico questo luogo. Speriamo in tante altre belle adozioni. Un abbraccio a tutti e grazie sempre per la vostra piacevole e costruttiva compagnia. E poi ci allega anche delle bellissime foto dei suoi attuali ospiti, che sono Ringo, Jack, Loki, Kira, King, Pilu e Zorro. E sono, ecco, le immagini di questi cagnoloni che si trovano in questo meraviglioso posto, che è gestito appunto dalla nostra amica Bruna. E quindi la ringraziamo anche per queste bellissime foto di questi cani, che comunque sono felici perché sono su un posto magico, e quindi la ringraziamo per tutto quello che fa.
0: Nell'attesa, sì, che vengano appunto poi adottati, scelti, da una famiglia.
1: Da una famiglia, assolutamente.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, poi c'è invece il messaggio di Marika, che ci scrive: bentornati a voi, amorevoli anime, con il corpo riscaldato dal sole e l'anima dall'amore peloso. Un saluto al musetto nero, permaloso, se non gli si dà retta, perché affaccendati in altro, si gira dall'altra parte. L'ho letto male. Un saluto dal musetto neroso peloso, se non gli si dà retta, perché affaccendati in altro, si gira dall'altra parte, proprio indispettito, io credo. E se lo chiami, mica ti bada, eh? No, fa pace solo se gli sfiori il sedere con il bastone della tenda, ed allora si gira e si coccola. Saluti da Marika e mamma Anna Maria. La mamma Anna Maria chissà se sorride come sto facendo io, perché quando Marika tu scrivi questo mi viene proprio in mente l'immagine, no? L'immagine di questa creatura meravigliosa che a quanto pare vuole attirare a tutti i costi l'attenzione, e basta un bastone e un grattino per farlo magari felice, no? E quindi in qualche modo anche il fatto di avere degli animali che non sono nostri, ma che sono magari dei vicini o che noi possiamo osservare, tante volte ci porta comunque tanta gioia e tanta predisposizione anche al benessere, no? E poi Marika scrive: ma se oltre alle tortorelle ci mettono pure i piccioni di piazza? Hanno fatto il nido in un albero in giardino condominiale ed arrivano pure su ringhiere della terrazza. Quindi adesso Marika non ha soltanto i gatti, ma è contornata anche dalle tortorelle e i piccioni di piazza. Quindi Marika, hai un bel da fare, non solo magari nell'osservare, che è molto piacevole, ma forse in alcuni casi anche nel pulire, perché noi sappiamo che poi i piccioni e le tortorelle sono molto belli, ma chiaramente portano anche lo sporco, che poi a noi tocca pulire. Ma come in tutte le cose, diciamo che l'equilibrio sta proprio nel centro, no? Quindi la bellezza magari di avere gli animali poi ci richiede anche un po' di attenzione, un po' di sforzo anche per tenere puliti gli spazi in cui siamo, no? E quindi questo ci fa anche capire come vivere con un animale porta sicuramente tantissima gioia e porta tantissimo benessere, ma nello stesso tempo ci richiede anche responsabilità e ci richiede anche di fare delle cose, no? Nel quotidiano. Va bene, poi c'è, eccoli qua, Adelina, Gianni e Luna che ci ascoltano e ci seguono. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, sempre vostri affezionati. Grazie, grazie Adelina, grazie Gianni. Luna, chissà se vi permette di ascoltare la trasmissione in tranquillità oppure corre avanti e indietro, adesso che ci sono le belle giornate, magari vorrà andare in giardino. E poi chissà, una bella passeggiata con Gianni. Magari sentiamoci, così mi aggiornate su come stanno andando le cose. Mi fa piacere che voi siate in nostra compagnia. Allora, abbiamo terminato, mi pare. Sì, allora, questi abbiamo terminato con i nostri messaggi di benvenuto e quindi riprendiamo con i contributi che abbiamo piacere oggi di condividere con voi, proprio di condividere nel senso che se qualcuno di voi poi vorrà, come anche diceva Silvia prima, darci la propria opinione o raccontarci come quale esperienza vivono con i propri animali, sapete che il numero per gli SMS o i WhatsApp è il 334 7102 672, oppure potete utilizzare Telegram al 366 1816 496. Allora, nelle scorse puntate abbiamo riflettuto su cosa ci può spingere a vivere con più animali e quelli che sono gli aspetti poi positivi, ma anche le criticità di questa scelta o di questa esperienza. Abbiamo anche sottolineato come il più delle volte siamo proprio portati a prendere con noi un altro cane o un altro gatto per tenere compagnia a chi è già con noi, al quale però spesso noi non riusciamo a dedicare il nostro tempo. Quindi prendiamo un animale per far compagnia a chi è già con noi. Allora, la domanda che ci siamo un po' posti e che questa mattina poniamo anche a voi, no? Sia a chi magari già vive con più animali, ma anche a chi ne ha uno solo e può fare una riflessione su questo che adesso vi porto come contributo, perché la nostra domanda è: ma siamo proprio sicuri che i cani e i gatti in questo momento storico e nel mondo occidentale siano attratti dal vivere con altri cani, con altri gatti, quindi con altri cospecifici o altri animali, o cercano invece proprio la relazione con noi, con il loro punto di riferimento umano? Questo è l'interrogativo che ci siamo posti. Perché non so se avete osservato i cani e i gatti che vivono in famiglia e sono magari due o più di due. Quanto e come si relazionano tra loro? E che cosa cercano prioritariamente? Cercano la relazione tra loro? Si cercano continuamente o cercano forse anche di più la relazione con il loro punto di riferimento umano, con un componente della famiglia o più componenti della famiglia? Quindi cercano di più la presenza e il fare qualcosa insieme all'essere umano? Questa è la domanda che ci siamo posti. E allora, che cosa ne pensate? Se avete piacere, magari mandateci i vostri contributi al 334 7102 672. E allora adesso chiediamo anche alla nostra Silvia. Silvia, che cosa ci puoi dire da un punto di vista etologico e di vissuto personale?
3: Allora sì, certo, questa è una domanda molto molto interessante e forse, come sempre dipende naturalmente, come tutto ciò che riguarda un po' l'etologia relazionale, però dipende da quanto proprio nel corso della vita, no, dei nostri cani, dei nostri gatti, ma in particolare oggi parliamo di cani, la relazione con l'essere umano, con la persona che gli fa cura o comunque un essere umano, è diventata proprio il centro emotivo di quell'animale. Perché nel mondo occidentale, specialmente quello contemporaneo, quindi quello degli ultimi 10-20 anni, i cani vivono proprio in una situazione, l'abbiamo detto anche a tante altre volte, molto molto diversa rispetto alla loro storia evolutiva. Diversamente da alcuni anni fa, non condividono più soltanto degli spazi con noi, quindi la casa, ma proprio condividono i nostri ritmi e le nostre emozioni, i nostri rituali quotidiani, ci seguono in bagno, ci vanno veramente, sono proprio dei pezzi di noi, come un linguaggio che viene proprio costruito nel tempo, che quindi si adegua anche a quello che noi facciamo. Se ci pensiamo, almeno quello che mi è capitato di capire, che i cani moderni sembrano proprio cercare nell'uomo qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre proprio la loro stessa specie, il loro branco, chiamiamolo, no? Quindi quello che sarebbe stato la loro origine. Cercano un orientamento, molte volte ci guardano e ci chiedono sicurezza, ci chiedono anche proprio una comunicazione, e quindi è cambiato proprio il modo di relazionarci e di vivere con loro negli ultimi anni. E alcuni sembrano veramente anche molto più motivati dall'interruzione umana rispetto che da quella con gli altri cani. Ad esempio, quando giocano nei parchi, giocano pochi minuti tra di loro, poi tornano a vedere cosa facciamo noi, e quindi proprio è un diverso tipo di approccio.

0: 5-6 mesi, insomma, veramente un cucciolo, era proprio un pazzo scatenato, perché tutti gli altri, visto che lui è un bassotto, erano veramente grandi, anche se erano più o meno della stessa età, il doppio o almeno, quindi gli facevano fare dei voli, poi faceva delle capriole, gli facevano fare dei salti. Io lo guardavo veramente ogni scena, la guardavo e pensavo che si sarebbe rotto a metà almeno, perché gli facevano fare di tutto. Lui veramente capiva questa mia tensione, questa mia proprio attenzione. Ogni tanto tornava verso di me, mi guardava proprio cercando di capire se ero al suo fianco, se approvavo tutto questo, se mi ero, insomma, se ero ancora viva, diciamo, perché era veramente
1: spaventata.
0: Si era spaventata proprio. E per lui era veramente importante questo controllo. Cioè, lui veniva proprio per capire se io approvavo, insomma, tutte queste cose, lo vedevo proprio chiaramente con gli occhi. Poi tornava a giocare, a farsi risaltare, a farsi morsicare. Guarda, dei momenti veramente felicissimi. Lui veramente si divertiva tanto, ma io ne uscivo sempre un pochettino sconvolta, perché veramente gli altri cani erano tutti molto, ma molto più grandi. E quindi, tornando un po' al caso generale, quindi come se l'uomo veramente fosse diventato proprio un po' il centro gravitazionale della loro vita sociale. Vivono proprio dentro una costruzione, co-costruzione emotiva continua, perché ogni giorno cambia, ogni giorno si adegua, ogni giorno si sviluppa. Questo naturalmente non vuol dire che non siano importanti gli altri animali o loro simili, assolutamente, perché abbiamo visto quanto anche porta di beneficio un altro cane in casa. Ma un cane equilibrato può trarre comunque beneficio sia dalla presenza di altri cani, di altri simili, ma non è detto che quella sia poi comunque alla fine la relazione che lui considera centrale. Quindi gli animali ci insegnano che non si fa mai una classifica dell'amore: io voglio più bene a te, voglio più bene all'altro. No, non scelgono mai, creano delle reti affettive, e dentro quelle reti affettive veramente multispecie, a questo punto ognuno ha proprio un suo posto diverso, ognuno ha un suo ruolo, un suo posto diverso. Noi oramai abbiamo un ruolo molto importante. Quindi adesso lascerei la parola ad Alessandro, perché so che lui ha anche delle esperienze, delle considerazioni personali, e vorrei ascoltare anche lui quello che ha da dire.
2: grazie Silvia. Sì, diciamo che ma io farei prima una considerazione generale, che secondo me comunque in questo momento mi sono accorto che non solo molti, vediamo se c'è Oriano che ci vuole dire qualcosa, vediamo.
3: Telegram.
2: No. Sì, scusate, perché appunto abbiamo avuto dei problemi tecnici e quindi ci siamo spostati su altre piattaforme. E quindi la mia impressione è che comunque un po' il mondo animale stia sempre più cercando di entrare in relazione con appunto noi. E quindi, per esempio, mi sono accorto anche con il mio Jedi, in particolar modo, con cui ho un rapporto molto stretto, che lui sì, con gli altri cani anche lì, nel senso che sa che ci sono, sa che quello è probabilmente il suo mondo, con le sue dinamiche, con i suoi ruoli, però lui sta a cavallo diciamo tra i due mondi praticamente, e lo vedo molto più spinto ad una relazione con l'essere umano, molto, almeno lui in particolar modo. E me ne sono accorto perché sì, con gli altri cani ci gioca un po', però poi lui è molto molto più interessato alla relazione oltre che con me, però mi sono accorto che anche con alcuni tipi di persone. Magari chi mi è capitato anche l'ultima volta che lui ha voluto proprio avvicinarsi a una coppia di ragazzi che erano anche un po' titubanti, un po' perché hanno visto il cane grande, così lo stavano un po' guardando perché gli piaceva, però avevano un po'. E lui invece si è avvicinato tranquillo, si è messo poi appoggiato a loro, come per dire: beh, accarezzatemi pure, che è una cosa stranissima da Jedi, una cosa. La stessa cosa, per esempio, lo fa con mio papà, che con i cani sì, però lui ha un modo un po' così, non è proprio la persona che si approccia a un cane.

0: non è così. E invece Jedi lo va proprio spesso, vuole interagire, lo vuole stuzzicare, lo vuole punzecchiare, quindi vuole entrare in... quindi lui tende ad entrare in relazione molto più con l'essere umano che con i suoi simili, che invece dice vabbè, sì lo so, però io, è come se lui fosse proiettato ad un altro livello, se così possiamo dire, di comunicazione. Non so, questa è
1: la tua, la mia lettura, la tua lettura.
2: Lezione.
1: Sì, diciamo che dalla mia esperienza, quindi pensando non soltanto ai cani che abbiamo adesso, a quelli che abbiamo avuto, ma pensando anche a tanti cani di persone che ogni tanto mi chiamano per appunto comprendere la relazione che li unisce ai loro animali, ho proprio notato che anche quando i cani stanno bene tra di loro, anche in famiglia, quando ci sono più cani, anche quando stanno bene insieme e sono felici di incontrarsi, di condividere alcuni momenti, questo è come se fosse relegato però ad un tempo piuttosto breve. E quindi dopo questa interazione che magari vivono al massimo mettendo in atto tutti i loro rituali, tutte le loro competenze anche comunicative, perché i cani quando entrano in relazione tra di loro, anche se si conoscono molto bene, quando giocano hanno tutta una ritualità molto particolare, molto anche bella da osservare, dopodiché però terminati questi momenti o tornano a fare un'esperienza da soli, oppure cercano la relazione con l'essere umano, con la persona. Pensando per esempio a Jedi, Juna e Maweni, ma anche ad India, la cagnolina di mia mamma, loro quando si reincontrano giocano, si scatenano, come se dicessero sì, è molto bello incontrarsi, giocare, anche perché noi sappiamo farlo in maniera unica, nel senso che loro non potrebbero mai giocare con noi come giocano tra di loro, no? E anche nella comunicazione loro comunicano tra di loro in un modo molto particolare che tante volte mettono in atto anche con noi, ma noi non siamo tante volte in grado di leggere la loro comunicazione, per cui a livello comunicativo sicuramente stanno bene insieme e attivano tutta una serie di processi che poi li in qualche modo li gratifica e li fa sentire anche importanti, no? Ma poi è come se tutto questo si esaurisse in un tempo abbastanza limitato, perché poi ognuno è come se dicesse bene, adesso che siamo stati insieme possiamo tornare ognuno a fare quello che stavamo facendo. Il più delle volte per quanto riguarda Jedi, Juna e Maweni, andare a dormire o andare a caccia di lucertole, ma anche da soli. E quindi diciamo che è come se ci dicessero che tutti questi comportamenti, tutte queste situazioni che i cani conoscono molto bene e che mettono in azione quando sono insieme, sono talmente ripetitivi, cioè rispondono a dei modelli comportamentali che si ripetono da generazioni in generazioni, però non aggiungono molto altro, non aggiungono una nuova esperienza, non aggiungono qualcosa di diverso. E quindi è come se dicessero ok, tutto questo lo conosciamo già, vorremmo scoprire qualcosa di più, un po' come diceva Alessandro, no? Quando Jedi cerca l'interazione con l'essere umano, la comunicazione con l'essere umano è una comunicazione diversa che va sperimentata, che va anche imparata piano piano, e quindi è come se loro avessero piacere anche di entrare in un mondo diverso, in un mondo nuovo dove le regole magari sono regole diverse, dove devono essere ovviamente accompagnati, no? Ma è come se ci fosse proprio questa spinta, questa curiosità, come se la vita con un essere umano può essere molto più ricca, molto più movimentata sicuramente, perché noi siamo delle persone che in qualche modo spesso non hanno una giornata uguale all'altra. Se pensiamo anche al nostro stato emotivo, molto spesso questo cambia di momento in momento, no? E quindi è come se loro fossero un po' proprio attratti, incuriositi da tutto questo. E quindi quando noi li accogliamo, e noi li accogliamo non solo nella nostra vita, nel nostro mondo emozionale, ma li accogliamo anche in uno spazio che è una casa, che è un giardino, loro molto spesso stanno all'interno di questo spazio, lo vivono pienamente, come diceva Silvia, molto spesso ci seguono ovunque noi andiamo, e da questo punto di vista sembra si stiano pian piano adattando anche a questo nuovo modo di vivere, no? Di vivere spazi diversi, nuovi, ma anche una relazione diversa e nuova. E credo che questo li porta sicuramente a fare un'esperienza veramente ricca, ma anche un'esperienza che potremmo definire quasi un po' sulle, come se fossimo sulle montagne russe, no? Dove non c'è niente di definito, non c'è niente di tranquillo, non c'è niente di precostituito, come invece è in natura, perché in natura tutto viene gestito e seguito dall'istinto, e l'istinto chiaramente li porta gli animali a fare sempre le stesse cose, no? A ripetere sempre dei modelli comportamentali. E quindi la vita con un essere umano può sicuramente essere molto più eccitante, molto più stimolante, anche se ovviamente questo può far incorrere in molti pericoli. Ma la cosa che mi sono anche detta è vero, ma anche la natura presenta innumerevoli insidie e pericoli. Quindi in qualche modo sono pericoli diversi, sono situazioni magari diverse che possono creare sicuramente anche un disorientamento negli animali, ma forse è proprio dal caos, dalla confusione che poi si approda a dei nuovi equilibri. E quindi da questo punto di vista io credo che per interrogarci su questo argomento potrebbe essere molto interessante il racconto iniziatico del Piccolo Principe, perché questo potrebbe essere un punto di partenza che ci dà una nuova luce anche su ciò che cercano anche gli animali. E Silvia, da questo punto di vista, sì, cosa ci puoi dire?
2: Sì, infatti, proprio torna veramente molto molto attuale, molto molto nella stessa logica, proprio la relazione tra due personaggi di questo racconto di Antoine de Saint-Exupéry, che sono la volpe e il Piccolo Principe. È un libro molto molto importante, penso che in tanti di voi lo abbiano letto, perché è un libro che viene nominato molte volte, da cui vengono tratte anche tante tante frasi. Se non l'avete letto, veramente ve lo consiglio, perché è un libro molto particolare. In questo appunto racconto il personaggio della volpe è un personaggio molto importante per la narrazione, perché è il Piccolo Principe, che è il protagonista naturalmente, rappresenta quello che è proprio la purezza, lo sguardo puro, quello che è capace di meravigliarsi per qualsiasi cosa, di essere proprio puro dentro di sé. Ma la volpe rappresenta la consapevolezza del legame che creano tra di loro, perché è proprio lei, la volpe, che riesce a trasformare l'amicizia tra lei e il Piccolo Principe in una proprio, si può dire, riflessione, un'analisi proprio molto semplice ma molto intensa sull'amore, sul tempo condiviso, sulla responsabilità anche reciproca che nasce dal rapporto tra due esseri viventi, in questo caso una volpe e un Piccolo Principe. E il suo significato, quello che probabilmente noi ci leggiamo, forse che lo stesso autore voleva inserirci, non lo so, comunque quello che noi leggiamo attualmente, quello che io leggo fondamentalmente, è che la volpe è proprio una guida iniziatica per il principe. È il personaggio che insegna a tutti noi che nulla è importante immediatamente perché è lì, ma è importante perché c'è qualcosa che viene costruito. La volpe infatti non dice abbiamo valore tra lei e il Piccolo Principe perché sono uguali, ma chiede al Piccolo Principe qualcosa di molto profondo. È una frase, una parola singola, ma è molto importante, che è addomesticami. E il piccolo principe, nella sua ingenuità, nelle sue domande, nelle tante domande che fa, perché è un libro in cui il piccolo principe fa continuamente domande, chiede proprio alla volpe: cosa significa questo? Cosa significa addomesticami? E la volpe gli risponde in una maniera molto importante, che è quella di: significa creare dei legami. Creare dei legami non vuol dire possesso. L'addomesticamento noi lo trattiamo proprio come qualcosa di possedere, non si parla di utilità, quindi di avere qualcosa per un fine, addomesticare per andare a caccia, per la guardia, no, si parla di relazione, una relazione che viene appunto costruita nel tempo. Sì, e Paola, se sì, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Infatti diciamo che la volpe poi aggiunge questa frase che secondo me è molto molto interessante per la domanda che ci siamo posti, no? Perché dice: tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini, e io non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io sono per te, io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, quindi se si crea un legame molto forte tra noi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Così tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Quindi se un essere vivente non è unico e speciale per noi, se non abbiamo creato, come diceva Silvia, quel forte legame, quella forte relazione, non ne sentiremo sicuramente la mancanza, perché quel soggetto può essere sostituito da chiunque altro. Invece se c'è un forte legame, diventiamo quasi insostituibili, unici. E l'unicità e l'esistenza di un forte legame non sono però sinonimo di dipendenza e di attaccamento morboso. Ma questo poi lo vedremo anche più avanti. E in questo proprio mi ritorna in mente quello che dicevamo prima di Mariella, no? Mariella era unica, e il nostro legame era unico, non per questo era un legame morboso, non per questo era un legame, sicuramente lei rimane ed è una persona insostituibile, perché di Mariella ce n'è stata una sola e sarà irripetibile. Ma il legame che ci ha unito proprio per tutte quelle telefonate costanti in tutti i giorni, brevi ma intense, che ci dicevano: ci siamo l'uno per l'altro. E questo è proprio quello che è il legame anche che la volpe chiede nella parola addomesticami. Creiamo dei legami unici. Ma il legame appunto è un qualcosa che nutre, che porta luce, che porta emozione, che porta evoluzione, e quindi diciamo non è sinonimo di attaccamento morboso, e questo lo vedremo poi anche più avanti. Silvia, vuoi aggiungere qualcosa sull'unicità? Sì. Sì, facciamolo e poi eventualmente vediamo se c'è il tempo per la canzone, perché il tempo è un po' volato.
2: Un po' volato, ok. Sì, infatti l'unicità, proprio come dicevi bene, non nasce dal possesso, ma nasce proprio dalla relazione. Una relazione che comunque si deve costruire nel tempo, quindi anche con i nostri animali di casa lo sappiamo bene, no? Nessun altro cane o nessun altro gatto, nessun altro coniglietto vale un altro. Ognuno di loro diventa proprio per noi irripetibile, perché attraverso questa quotidianità, questo momenti condivisi tutti i giorni per tanto tempo, diventa proprio un essere, non è più replicabile, irripetibile, unico. Quindi qualcosa, un'unicità che noi creiamo insieme agli altri, quindi non è una caratteristica singola che si trova così in natura, uno è unico. Tutti siamo unici quando abbiamo, però costruiamo questo rapporto con qualcun altro. E proprio in questo libro del Piccolo Principe, la volpe non dice semplicemente sei speciale, ma spiega proprio che questa unicità la diventa attraverso proprio il tempo dedicato all'altro, ai rituali, all'attesa, alle abitudini anche condivisi, e E cioè è proprio quello che succede secondo me con i nostri animali, il cane che aspetta tutto il giorno che arrivi l'auto della persona che lo cura, oppure che il gatto si addomenta magari soltanto in un certo posto vicino a quella persona. È proprio questo quello che sta accadendo oggi tra gli esseri umani e gli animali. Non è una semplice convivenza quello che c'è oggi, un po' come era tanti anni fa, in cui c'era il cane esterno, il gatto esterno, ma è proprio una lenta costruzione di una unicità che è reciproca, quindi due esseri viventi che sono unici l'uno con l'altro. Devi dire qualcosa, Paola?
1: Sì, no, allora sono arrivati dei messaggi che stavo ragionando se aveva senso leggerli adesso, se vogliamo far ascoltare una canzone. Allora Alessandro dice: facciamo ascoltare una canzone, così siccome sono più di uno magari riusciamo a metterli in ordine i messaggi arrivati. E ce la vuoi presentare la canzone intanto,
2: sì.
1: Silvia?
2: Sì, è una canzone che parla un po' di cambiamenti non è solo che qualcosa che riguarda da noi come esseri umani, ma è un movimento continuo che proprio attraverso tutto ciò che vive, compreso appunto i nostri animali, e loro cambiano con noi, si adattano, ci osservano e spesso diventano anche lo specchio proprio più sincero di ciò che noi stiamo provando in quel momento, quello che stiamo attraversando. Questo brano, che è dei Keen, Everybody's Changing, racconta proprio questo senso di trasformazione che è inevitabile. È il momento in cui senti che tutto si muove anche dentro di te, non è più lo stesso, cambia, va avanti, è movimento. E forse proprio accanto a noi c'è già qualcuno con le quattro zampe o le due zampe e uno sguardo profondissimo che l'ha capito ancora prima di noi. Quindi ascoltiamo insieme questo cambiamento, Everybody is Changing, dei Keen.

0: Eccoci tornati in diretta. Allora, c'è un messaggio che mi è arrivato da Monica di Rosà. Monica sa che non possiamo prendere le telefonate perché appunto i telefoni non funzionano, e ci scrive: buon inizio di settimana, splendide anime meravigliose, umane e pelose, un abbraccio. Io posso portare la testimonianza di Iside, l'esperienza con Iside. Ho visto che se la lasciamo libera, lei non ci lascia. Allora, teniamo presente che Iside è una gatta. Quindi, a differenza dei cani, che molto spesso appunto sono anche un po' condizionati nello starci vicino, perché magari per loro, non tutti, perché tantissimi cani scappano, e non solo quando ci sono femminucce in calore, ma scappano proprio per l'esigenza anche tante volte di scoprire il territorio, di poter annusare, di poter proprio entrare in contatto anche con tutto ciò che li circonda, perché ricordiamoci che per gli animali è importantissimo annusare, è importantissimo mettere in atto tutti i sensi per poter anche comprendere dove sono, chi è passato nel loro territorio. E quindi diciamo che c'è una differenza di vita tra i cani e i gatti, ma sicuramente i gatti sono molto più liberi di muoversi, molto più liberi anche di spostarsi nel territorio, no? E lo fanno chiaramente anche tante volte, se non siamo vicini a delle strade, lo fanno anche senza tanti problemi da parte di chi vive con loro. In questo caso Monica ci dice che Iside potrebbe essere tranquillamente una gattina che si potrebbe allontanare, ma in realtà quello che è successo ieri, ed è solo un esempio, loro si sono sdraiati a prendere il sole e lei piano piano è venuta sotto i nostri lettini. Quindi in qualche modo aveva tutta la possibilità di scegliere altri posti, altre zone, altri luoghi, no, da esplorare, magari da poter incontrare anche, e magari avrebbe incontrato anche degli altri gatti, oppure avrebbe incontrato delle lucertole, avrebbe comunque potuto occupare il suo tempo stando a contatto con la natura. Invece ha scelto di rimanere sotto il lettino di Monica, e questo per Monica è proprio un esempio che ci dice come in realtà anche la sua Iside cerca il contatto e la relazione con lei più che non la possibilità di andare in giro, di muoversi nel territorio. E non so Silvia se a parte che non so se Silvia adesso ci sente.
1: Sì, ci sono.
0: Sì, ecco,
1: io ci sono, sì.
0: Perché stanno cercando,
1: sì,
0: di collegare invece il telefono.
1: Ah, okay.
0: Allora,
1: vabbè, comunque
0: Silvia, non so
1: io
0: se hai
1: dicevo
0: qualcosa.
1: Sì, sì, ho sentito. Monica, volevo dire che secondo me Iside fa così perché vi considera molto più interessanti e molto più ricchi anche di emozioni diverse rispetto a quelle che lei può e sa di poter vivere in mezzo alla natura, che sicuramente è fondamentale per lei, però sa che voi siete qualcosa di diverso, qualcosa in più, qualcosa che comunque siete solo suoi. Diciamo, nel senso, è un'esperienza che vive esclusivamente con voi, lei, nessun altro, mentre in natura sicuramente è la parte più importante della sua vita, però è qualcosa già di noto per lei, quindi le lucertole, tutto i topolini, certamente importantissimi, ma voi siete probabilmente quelli ancora più interessanti rispetto a tutto quello che lo circonda. Non so, è una mia idea,
0: Sì, sì, sì, e questo va un po' in linea con quello che se riusciamo diremo anche poi dopo nella seconda ora. Allora, siccome mancano proprio pochi minuti, perché mancano 3 minuti alla sì, pubblicità, dovremmo anche poi leggere le iniziative della radio. Allora, c'è una domanda che però la leggo, ma poi dopo eventualmente ne parliamo dopo la pubblicità, perché vediamo chi mi scrive, scusatemi.
2: Allora, faccio solo una comunicazione, sì, di servizio a Tiziana, che sono riuscito a ripristinare il telefono e quindi sembra funzionare tutto bene. In caso faremo una prova dopo con Silvia.
1: Ok,
0: perfetto. Allora, c'è Marika che terminava il suo messaggio dicendo: infatti la misura da considerare la misura da considerare in Cane non è quella fisica, ma quella della sua anima. 12 anni fa, prima volta in casa di un'amica di Roma, il suo Rottweiler, che aveva sin da cucciolo, non aveva mai visto me e i miei genitori, eppure è stato buono ed accogliente, desideroso di essere coccolato da noi, persone sconosciute entrate nel suo territorio. Ecco, questo è l'esempio che fa Marika, dove dice in questo caso anche il Rottweiler, pur non conoscendole, sono entrate in casa di questi amici e la sua curiosità era proprio di andare verso di loro e di conoscerle. E magari di questo ne riparleremo dopo la pubblicità, perché tra due minuti parte. E anche a chi mi chiedeva, Patrizia, se all'incontro che si terrà venerdì, di cui dopo parleremo, si possono portare i cani, se puoi Patrizia magari allora la mia risposta così in maniera molto stringata è sì, però vorrei fare delle precisazioni subito dopo la pubblicità, quindi se puoi Patrizia rimani in ascolto e chiedo a tutti appunto i radioascoltatori di restare ancora connessi con noi nell'attesa appunto che ci sia la pubblicità, poi torneremo con voi in diretta e dovrebbero esserci di nuovo i telefoni funzionanti, per cui proveremo poi a contattare Silvia per telefono. E poi vediamo, c'è Katia che ci scrive: bellissimo racconto del Piccolo Principe, gli animali hanno molto da dirci, credo siano sempre di più nelle nostre case per aiutarci ad amare e per farci sperimentare l'amore. Grazie per il tempo che ci dedicate, vi ascolto sempre, Katia. Ecco, questo tema dell'amore è veramente un altro tema grandissimo, perché proprio così gli animali probabilmente sono accanto a noi per farci sperimentare l'amore incondizionato di cui loro sono portatori e sono capaci. È un po' come se ci dicessero sperimentalo con noi, sperimentalo con me, ma non poi per tenertelo tutto per te, ma per portarlo anche alle persone che poi incontrerai. E quindi anche questo è un tema bellissimo che poi, se facciamo in tempo, riprendiamo. A tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. A presto.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
9: 2 9
14: 0 0
9: 3
14: 8
9: 9
14: 8
15: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
17: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
20: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
21: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: E dedichiamo questa canzone alla nostra cara amica che era sempre al nostro fianco, Mariella. Bene, per te Mariella.

0: Bellissima canzone che Alessandro ha scelto per salutare Mariella, la dedichiamo a lei, ma le dedichiamo a tutti noi, perché io credo che questo Mariella vorrebbe che noi fossimo sempre felici e contenti, vivessimo la nostra vita in pienezza. È questo che mi viene in mente quando penso a lei, penso proprio nonostante tutta la sofferenza, tutto il anche le difficoltà che lei ha dovuto affrontare, era sempre una persona solare, era sempre, almeno con me, mi parlava dei suoi dolori, ma poi era sempre piena di gioia per gli altri, ecco. E quindi io voglio proprio ricordarla, voglio ricordarla con il sorriso e voglio ricordarla con lei che ci dice: non vi preoccupate, siate felici. E tanto più noi saremo felici, tanto più Mariella gioirà da lassù, dove ci può seguire. Grazie Mariella, grazie per essere stata al nostro fianco e grazie per esserci ogni giorno con le tue preghiere, che siamo sicuri non mancheranno. Va bene, adesso
1: scusa se ti interrompo, una prova tecnica con Oriano. Oriano, ci senti?
2: Mi sentite in diretta?
0: Sì.
1: Ti sentiamo male? Un po' basso, ma ti sentiamo.
2: Ma è perché dentro qui il mio cellulare dà problemi.
1: Comunque funziona tutto.
2: Grazie ragazzi, un saluto a tutti, ciao, buona giornata.
1: Ciao Oriano.
0: Ecco, abbiamo salutato Oriano, siamo riusciti con l'aiuto un po' di tutti, di Tiziana, di Oriano, di Big Barbo e dei nostri tecnici, siamo riusciti a risolvere anche il problema delle linee telefoniche, quindi adesso avremo Silvia direttamente al telefono e quindi noi siamo tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:12 di questo lunedì 25 maggio 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulle relazioni con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro qui in regia accanto a me e Silvia al telefono. Prima di riprendere il tema che stavamo trattando, io vado a leggere le iniziative della radio e poi proseguiamo con i messaggi che ci erano arrivati. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Bene, poi possiamo sostenere la radio anche poi in altri modi. Potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Un altro modo per sostenere la radio è quello di acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, oppure presso i mercatini del gas, le conferenze, i corsi e gli eventi. Potete poi trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci a Montegrotto Terme o alla Cartolibreria Susi in piazza Mercato a Bresseo di Teolo, alla libreria Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa o all'edicola Sonia e Stefania in via Co Panico 9 a Piove di Sacco. Poi indicheremo altre località dove potrete ritirarli e andarli a prendere. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-00-38-988. Poi Radio Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storie di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con i vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329-00-38-988, entrata ad offerta libera. Poi lunedì 25 maggio 2026 alle ore 20.30 in via Villetta 88 a Salzano, conferenza stampa sul decreto legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, ingresso libero. Salviamo le nostre case. Alfredo Belluco vi aspetta e per informazioni potete chiamare il 346-36-1446. Poi, ultimo di questa serie, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.45, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese numero 140 a Padova, organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Saggia, Movimento Risparmiatori Traditi, poi ci sarà Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, conferenza stampa sempre sul decreto legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso anche in questo caso è libero e per informazioni potete chiamare in questo caso il 346-36-14-469. E adesso arriviamo all'ultima iniziativa che chiederei ad Alessandro di leggere, che vediamo se la troviamo, eccola qui, che ci vede coinvolti per venerdì di questa settimana. Alessandro, cosa c'è venerdì sera qui a Radio Gamma 5?
1: Allora, qui c'è una iniziativa molto particolare organizzata appunto da noi e da Radio Gamma con questo titolo: La relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Quindi un bel titolone per una grande serata, appunto, che sarà venerdì, questo venerdì 29 maggio, alle 20.45 qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Chi condurranno questa serata? Niente poco di meno che un certo Paolo Girotto, veterinario irradiato, e naturalmente lo conoscete come conduttore, diciamo, storico di Radio Gamma 5. Una persona molto tranquilla e pacata, direi. Ad accompagnare la serata, un'altra conduttrice, che è la nostra Paola Fulgini, che è qui di fianco a me, che invece lei è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. È presidente dell'associazione che qui rappresentiamo, Impronte con l'Anima, e naturalmente conduttrice in radio. E in questa serata magari si risponderà a qualche quesito, magari potrebbe essere: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? E poi magari come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Quindi una serata da non perdere, venerdì 29 maggio 20.45 in sede radio, in via Antoniana 66. Se qualcuno vuole chiedere delle info può farlo al 366 1816 496.
0: Grazie Alessandro di aver letto di questa iniziativa. Adesso vi dico, aggiungo due cose, e poi, così, visto che c'è il messaggio di Monica da Rosà, che dopo leggerò, perché continuava appunto a parlarci della sua Iside. Non lo so, Monica, se ce la fai a farti accompagnare da qualcuno, mi piacerebbe veramente tantissimo vederti. So che è tardi, so che tu non sempre stai benissimo, però se riuscissi a venire, ne sarei veramente tanto felice. Ecco, solo questo. Allora, dicevamo che venerdì alle 20.45, appunto, con Paolo, insieme a Paolo, che tutti conoscete, Paolo Girotto, faremo una serata davvero speciale in cui ci interrogheremo e cercheremo di comprendere anche perché sempre più cani e gatti sono presenti nella nostra vita e nelle nostre famiglie. Non so se sicuramente ve ne sarete accorti, ma molto spesso nelle famiglie non ci sono bambini, ma ci sono animali, e questo ci fa anche capire come sono cambiate da un punto di vista sociale le cose in questo momento storico, no? E quello che mi sono un po' sempre chiesta, e di cui abbiamo anche parlato più volte in radio, è che a mio parere non è un caso che appunto in questo momento storico nelle nostre famiglie ci siano così tanti animali. E quindi in questa serata ci interrogheremo, ci chiederemo qual è il senso profondo di questa importante relazione, perché non è più, come dicevamo anche prima pensando alla lettura del Piccolo Principe, non è più solo un cane, un gatto che entra nella nostra vita e ci tiene compagnia. La relazione è una relazione che si costruisce giorno per giorno, come ci ha sottolineato benissimo Silvia, ed è una relazione che ci coinvolge noi e coinvolge il nostro animale a pieno titolo, che diventa proprio parte della nostra vita e della nostra famiglia. Anche la nostra Monica di Rosà ci ha scritto proprio questo, no? Perché andando al suo messaggio dice: sì, è proprio così, infatti per Iside siamo la sua famiglia, teniamo presente che è entrata nella nostra vita che aveva soltanto 20 giorni, e quindi è come se io fossi per lei la sua mamma, ma lei è la nostra cat therapy. Quindi vedete che si costruiscono dei legami molto intensi, però questi legami, proprio perché sono molto intensi, è importante che ci sia dietro una grande consapevolezza di chi accoglie gli animali, per comprendere proprio il senso profondo che ha questa relazione e che cosa noi possiamo fare per poter offrire loro benessere, oppure quali possono essere le insidie e le difficoltà che noi poi possiamo anche in parte caricare sui nostri animali. Quindi per fare delle scelte consapevoli, per poter vivere un rapporto che sia un rapporto di fiducia, ma anche un rapporto di benessere non solo nostro ma anche per loro, è importante comprendere alcuni passaggi, è importante comprendere proprio non solo il senso che loro hanno, ma quali sono le loro caratteristiche e quali sono gli aspetti che sono alla base di questo rapporto da un punto di vista proprio animico e spirituale. Non voglio dirvi niente di più perché altrimenti poi vi svelo tutto ciò che andremo a dire durante la serata, e quindi vi lascio un po' con questa voglia di scoprire qualcosa in più. E quindi arriveremo anche a chiederci come possiamo poi favorire la loro salute fisica ed emotiva in rapporto alla nostra. Quindi c'è sempre un rapportarsi anche a noi, perché noi possiamo, come dicevo prima, portare molto benessere ai nostri animali, ma possiamo anche creare delle difficoltà che a partire da noi arrivano a loro. Quindi vi aspettiamo venerdì 29 maggio per una serata molto speciale in cui le nostre percezioni, le nostre consapevolezze sulla relazione uomo-animale-uomo avranno modo anche di ampliarsi, così da poter far cosa? Tornare a casa e vedere non solo i nostri cani e i nostri gatti in maniera nuova e diversa, ma anche la relazione che abbiamo con loro. Silvia, vuoi dire qualcosa rispetto a questa esperienza che tu purtroppo non potrai vivere in diretta perché sei distante?
3: No, infatti per me è troppo distante, però mi sono accorta, pensandoci un attimo, che pensate, a volte non è il caso, perché il caso diciamo non esiste tanto, però gli aspetti di cui stiamo poi trattando questa mattina e ci stiamo confrontando sono veramente molto collegate a quello di che ci ha detto adesso Paola, quindi a questa serata di venerdì, questo del prossimo venerdì, perché secondo me a volte siamo quasi in grado proprio di armonizzarci con le nostre sensazioni, con quello di cui abbiamo bisogno proprio in questo momento. Quello che abbiamo bisogno risuona forse talmente tanto forte che non sta più dentro di noi, quindi nella nostra mente, nel nostro cuore, ma si espande, si materializza e diventa proprio fisico, diventa una parola, diventa un concetto. E quindi penso proprio che chi di voi, e spero veramente sarete in tanti, venerdì riuscirà a partecipare a questo incontro di Paola e di Paolo, ne uscirà proprio molto molto motivato e forse anche proprio nel senso semantico del termine, naturalmente, un po' sconvolto, quindi avvolto completamente e messo sotto sopra, perché un po' è proprio quando ti metti sotto sopra, quando giri un po' l'osservazione, cambia il punto di vista, cambia la percezione dell'altro. E anch'io sono certa che tornerete veramente a casa con una marcia in più nel rapporto animico-spirituale con gli animali, ma anche con una valigia piena di punti di crescita personale, naturalmente, e anche di tanta conoscenza, che fa sempre bene. Poi ognuno la conoscenza si la gode, almeno io faccio così, me la godo molto per poterla poi anche rivivere in tutte le piccole cose che faccio. Quindi Paola, ti lascio la linea se ci sono
0: Grazie.
3: Altri messaggi,
0: sì.
3: Altrimenti continuiamo.
0: Allora, c'era il messaggio di Patrizia, su sì. cui vorrei ritornare, che

in pizzeria o al ristorante, perché poi magari loro si adattano bene ad una di queste esperienze e un po' meno bene alle altre. Allora, se noi vogliamo fare queste esperienze per abituare il cane piano piano a partecipare alla nostra vita in maniera piena, lo possiamo fare gradatamente, quindi facendo in modo che tutta la nostra attenzione sia rivolta a lui. Ma se lo portiamo, diciamo perché ci dispiace lasciarlo a casa, perché siamo sempre stati abituati a portarcelo dietro, perché da solo potrebbe soffrire, allora magari potrebbe essere più funzionale per il cane, in questo caso sarà di sera, magari si è abituato a stare in macchina e non ha piacere di stare in una situazione dove ci sono tante persone, dove magari fa tanto caldo, dove magari, non lo so, potremmo forse usare un microfono e magari il fatto che ci sia una tonalità forte lo mette in difficoltà. Allora, se il vostro cane è abituato e sta bene in quella situazione, io dico non c'è problema, lo spazio c'è, i cani sono ben accolti. Ma se voi invece pensate che il vostro cane potrebbe essere a disagio, allora io vi chiedo, vi dico, lasciatelo a casa, oppure se sta bene in auto e fa fresco, lasciatelo in macchina, dove magari è una situazione gradevole per lui, il parcheggio è grande, perché io credo che primo bisogna dare attenzione a loro e quindi a pensare al loro benessere. E secondo, se noi andiamo ad una conferenza dove il tre quarti della nostra attenzione va per fare in modo che il nostro cane sia tranquillo, per osservare appunto il suo stato, perché sappiamo che magari potrebbe attivarsi e non vogliamo che abbai, tutta la nostra attenzione non sarà più sulla conferenza e su quello che diremo, ma sarà invece attirata dal cane che abbiamo portato con noi. Quindi a questo punto saremo molto distratti e probabilmente il risultato sarà diciamo un portarsi a casa un'esperienza pesante sia per voi che per il vostro cane. Quindi la mia domanda è sempre: dipende molto, prestate prima di tutto attenzione al benessere del vostro animale e al fatto che possiate poi vivere un'esperienza dove effettivamente potete esserci, potete pienamente godere di quello che diremo e delle condivisioni che ci saranno, e queste dovrebbero essere un po' le misure su cui muoverci per poter scegliere. Ecco, questo è quello che mi sento proprio di consigliarvi. Poi vediamo un attimo. Sì, buon inizio di settimana, vi ascolto spesso, ma è la prima volta che scrivo. Vivo con Benny, un simil malinois, però di 5 anni, che ho adottato quando ne aveva quasi 3. Prima lavoravo e non potevo dedicargli tanto tempo. Quando lo lasciavo in giardino, dopo un po' scappava e ho dovuto alzare la rete, ma spesso riusciva a scavare scappando lo stesso. Adesso che sono in pensione e riesco a fare con lui lunghe passeggiate e molto altro, anche se capita di lasciarlo per alcune ore in giardino, non ha più fatto le sue scappatelle. Mi hanno proposto di adottare un altro cane proveniente dal sud, sono molto indeciso, non vorrei fosse un cane troppo problematico. Cosa ne pensate? Grazie, Marco. Allora Marco, il tuo messaggio è molto articolato e non so se abbiamo tempo, anzi non abbiamo tempo per rispondere a tutto, magari lo riprendiamo la prossima volta, oppure se hai piacere mi puoi contattare al 366 1816 496, e così la prima parte del tuo messaggio ci sta a dire proprio quello che dicevamo prima. Il Malinois è una razza, poi parli di simil, però probabilmente ha queste attitudini, è un cane da lavoro che ha bisogno di fare delle cose e possibilmente di farle con qualcuno, non di farle da solo, quindi il fatto che lui scappasse prima era probabilmente legato alla sua tanta energia che doveva esprimere e al fatto che siccome non c'era nessuno doveva farlo da solo, no? Adesso tu hai osservato che da quando sei in pensione puoi dedicargli del tempo e potete fare tante cose insieme, la cosa si
è completamente riequilibrata. E questo è una testimonianza, secondo me, molto molto importante.

0: Per tanti ascoltatori, perché tante volte più di quello che diciamo noi è proprio la testimonianza di chi vive l'esperienza con gli animali che fa la differenza. E quindi in questo caso tu hai proprio potuto notare che costruendo con lui una relazione, voi vivevate insieme anche prima, però il fatto è che, come dicevamo prima, prendendo spunto dal Piccolo Principe, tu non avevi tempo da dedicare a lui, quindi la vostra relazione era una relazione abbastanza superficiale, mentre invece adesso il tempo che avete e che dedicate l'uno all'altro vi permette proprio di fare delle esperienze che sono talmente nutrienti per tutti e due, per cui l'una non ha più bisogno di andare in giro da solo a fare le sue scorribande, perché quello che fa con te è più che sufficiente. E quindi questo è davvero molto interessante e è un esempio molto bello rispetto alla trasmissione di oggi. Per quanto riguarda il fatto di prendere un altro cane nella tua situazione e i dubbi che hai, io lascerei magari questo per la prossima puntata, e se hai invece esigenza di diciamo di parlarne prima, magari contattami. Ecco, oppure prendo io il numero di telefono e ti contatto direttamente. Silvia, vuoi dire qualcosa in questo caso a Marco?
1: Vendo proprio veramente un po', proprio poco così, non tanto diciamo di più. Sicuramente come razza di cane è un cane che è iper intelligente, molto veloce a prendere, è molto energico, è un cane molto atletico veramente, quindi è un cane che ha bisogno veramente di far tanto movimento. Quindi può anche essere che, oltre al fatto appunto di questa sua necessità proprio di muoversi, di movimento, che aveva anche nel momento in cui se ne andava, perché probabilmente tu appunto, Marco, non avevi giustamente, lavorando, lo capiamo benissimo, il tempo da poterlo magari coinvolgere con passeggiate, con attività. E adesso il fatto che tu appunto abbia questo tempo, abbia creato con lui questo rapporto diverso, lo ha reso più diciamo completo anche dal punto di vista proprio della sua fisicità, quindi della sua necessità di movimento che ha proprio dentro di sé, perché comunque è un cane che, anche se dici simile, però è un cane che sicuramente ha proprio questa necessità dentro di lui proprio di attivazione, di controllo. Quindi è un cane sicuramente molto molto importante, quindi sicuramente anche per affiancargli un secondo cane è importante anche controllare tante altre cose di cui poi appunto parleremo, con cui parlerai con Paola.
0: Grazie Silvia. Leggo velocissimamente l'ultimo messaggio di Marta, perché poi c'è anche un messaggio di Roby L'Alpin che è arrivato, e poi lasciamo la parola ad Alessandro e continueremo con il Piccolo Principe la prossima volta. Allora, buon inizio di settimana a tutti. Vivono con me Pedro e Perla, due meticeti di 5-4 anni. Ho un giardino abbastanza grande, ma spesso li trovo vicino alla porta d'ingresso. Amano stare più in casa che fuori. In entrambe le situazioni hanno scelto ognuno i propri spazi. Anche se vanno d'accordo, non amano stare vicini. Ci sono dei momenti che giocano tra loro, ma il più delle volte è con me che cercano il contatto e vogliono stare. Se arriva qualcuno in casa, si attivano insieme e fanno una grande confusione, ma dura poco, poi ognuno per conto suo. Non ci avevo mai pensato veramente, ma in effetti è me che cercano più che cercarsi tra loro. La loro felicità più grande è quando andiamo in passeggiata, e siccome mi piace camminare e vivo in mezzo al verde, il più delle volte porto fuori prima uno e poi l'altro. Anche a loro va bene così. Grazie degli spunti che spesso mi date. Tante volte si vivono le esperienze ma senza essere pienamente consapevoli. Vi ascolto con piacere, Marta. Grazie, grazie Marta. Credo che il tuo messaggio non abbia bisogno di commenti. Anche a me è capitato di osservare tantissime volte come i cani, quando vengono lasciati in giardino, poi molto spesso arrivano proprio sull'uscio di casa e si fermano lì a dormicchiare, sperando che qualcuno apra la porta per poter entrare. e grazie della tua esperienza e della tua condivisione, e sono felice che con questi nostri spunti ogni tanto appunto si possa aggiungere qualche piccola consapevolezza in più. Allora Silvia,
1: dico,
0: c'è un messaggio,
1: dico
0: adesso
1: un attimo solo per Marta, le dico soltanto una cosa, che più o meno mi sono rivista la stessa situazione mia, quindi anche i miei amano molto più stare in giardino, cercano sempre me, quindi è in casa che è il giardino, e quindi cercano spesso me, quindi mi fa veramente, rivedo proprio la mia situazione. Grazie Marta per il tuo messaggio.
0: Ecco, sì, volevo lasciarti proprio la parola per i saluti e per questa cosa, ecco. Ma tranquilla, non c'è nessun problema. Allora io vi saluto, vi abbraccio, vi do appuntamento non alla prossima trasmissione telefonica, ma a venerdì 29, dove ci troveremo per la serata che condurremo io e Paolo Girotto, e quindi vi aspetto tutti venerdì sera alle 20:45 in sede radio. Vi saluto, vi abbraccio e passo la parola a Silvia per i suoi saluti.
1: Va bene, grazie a tutti voi che avete anche oggi partecipato, avete arricchito con tutti i vostri contributi, vi ringrazio tantissimo. E forse La Volpe del Piccolo Principe, che poi esamineremo bene ancora nelle prossime trasmissioni, aveva ragione, perché i legami più profondi non nascono perché ci assomigliamo, ma perché vogliamo e scegliamo di diventare importanti l'uno per l'altro, e quindi l'amore non segue le regole della specie, ma segue veramente quelle della presenza, del tempo condiviso, come ci hanno detto tante persone che hanno scritto oggi, e anche dell'appartenenza reciproca. Quindi vi saluto, vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione veramente così attiva, e la linea passa al quarto spaziale di Alessandro. A presto.
2: Benissimo, grazie Silvia. Allora, bellissima puntata anche oggi, qualche imprevisto tecnico, ma l'abbiamo risolto, e quindi volevo salutare anche Massimo Di Bassano, se è ancora a nostro ascolto, che ringraziava il tecnico. In realtà qui ci sono stati molti tecnici, o meglio pochi tecnici, molti volonterosi che si sono dati da fare, unendo ognuno le loro caratteristiche, e quindi bene. E poi vorrei qui portare il messaggio nel finale del nostro caro Roby L'Alpin, che ci dice: care anime, vi dedico una poesia ispirata dalla sensibilità di Alessandro, e appunto si intitola Il Delfino. Vi ricordo che era l'animale guida di questo mese, che ormai si sta anche lui un po' finendo, ma quindi finisce nei salti di questo animale che anche lui vive tra due mondi. E quindi sentiamo cosa ci dice Roby. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria. E quando salti fuori dal mare profondo, sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo. Perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. Roby L'Alpin. Spettacolare Roby, veramente spettacolare.
0: Grazie Roby, bellissima.
2: Grazie, assolutamente, bellissimo pensiero, bellissima frase che incornicia questo essere vivente che vive proprio tra due mondi e che ci può insegnare molto, come vogliamo dire. Benissimo, e quindi entriamo ufficialmente nel quarto spaziale. Io vi ringrazio comunque di seguirci, vi ricordo che tutte le puntate potete sentirle anche in differita, e quindi ringrazio chi ci ascolta attraverso le registrazioni, che trovate naturalmente sul nostro sito Impronte con l'Anima, oppure sul canale YouTube sempre Impronte con l'Anima, oppure chi ci segue sui social, quindi su Telegram, WhatsApp, Facebook, attraverso i link che pubblichiamo. Quindi rimaniamo in connessione. E quindi è giunto l'attimo per entrare nel quarto spaziale. Questo spazio, per chi magari ancora non lo sa, perché è la prima volta che ci segue, che a me piace definire un po' sospeso tra due realtà, un po' come il delfino che vive nel mare ma deve respirare ossigeno, e quindi ogni tanto si immerge anche nell'aria. Uno spazio dove il tempo scorre nell'infinito, uno spazio dove tutto ciò che immaginiamo è realtà, e questa è la cosa più importante. quindi preparatevi, cari ascoltatori, ad un'esperienza che vi dà la possibilità di solcare questa realtà e andare oltre a tutto ciò che vi è noto, oppure che è magari nelle vostre attuali possibilità. E quindi si ha proprio una possibilità con questo quarto spaziale di andare oltre. E quindi dai, mettiamo un po' di sottofondo leggero, che un po' ci inoltra. E ora prepariamoci. Quindi oggi faremo un'esperienza un po' che coinvolge il mio mondo e quindi il mondo dei tessuti. E quindi io sono un grande appassionato di tessuti un po' particolari, tessuti che hanno una storia, dei tessuti non banali, ma soprattutto che hanno magari anche una simbologia, perché spesso no, questo non si sa. E quindi oggi la grande frequenza di radio gamma 5 che entra attraverso le onde sinusoidali dell'antenna, oppure attraverso le onde del segnale digitale dello stream, pian piano vi trasformerà, eh sì, in un tessuto. E quindi in un tessuto che non sarà proprio un tessuto semplice, ma questo ve lo svelerò nel proseguo di questa esperienza. Quindi ora un leggero soffio di vento proprio ci avvolgerà tutti, proprio come un leggero velo, magari di seta, proprio ci avvolge il nostro corpo e piano piano ci trasformerà. Sì, sentiremo proprio il nostro corpo che da un insieme di ossa, muscoli, organi, pelle, eccetera, si trasformerà in qualcosa di molto più semplice, tra virgolette. Quindi piano piano la nostra rigidità, proprio della nostra struttura, diventa invece morbidezza. E quindi diventeremo un fittissimo intreccio di fili. Proprio il nostro corpo adesso incomincia a intrecciarsi e diventerà un intreccio proprio di fili. Quindi la nostra struttura sarà molto più morbida, molto più leggera, e piano piano prenderà forma il tessuto, che ora appunto vi svelerò che tipo di tessuto, perché proprio tra un po' lo percepirete che sarete un tessuto, comunque un tessuto non proprio leggero, un tessuto che ha una certa corposità, quindi avete una certa struttura ben elaborata. Quindi piano piano prendete luce e quindi prenderà forma il vostro nuovo essere. Eh sì, ora siamo tutti dei tessuti e saremo tutti lo stesso tipo di tessuto, ovvero che porta il nome di spollinato. E alcuni diranno: aiuto, ma che roba è? Ma non importa se non l'avete mai sentito, visto. Pian piano lo andremo a scoprire, perché oggi il vostro nuovo essere, e sentirete proprio di avere questa presenza, è questo tessuto. Quindi non siete un tessuto qualunque, portate un bagaglio di storia, di secoli di storia, e ora vi mostrate al mondo in questa nuova veste personalizzata. Ognuno sarà proprio uno spollinato come base, ma sarà un unico e irripetibile spollinato. Quindi partiremo tutti dalla stessa lavorazione, dal stesso principio costruttivo, che non è stato fatto a caso, soprattutto perché partirete tutti dalla stessa simbologia, dallo stesso significato. Insomma, il cammino è lo stesso, ma ognuno lo percorre con il suo essere, e siccome siamo tutti diversi, sarete tutti degli spollinati diversi. E allora sentiamo la base costruttiva, un forte intreccio di filati robusti, sì, molto robusti, e anche un po' pregiati. C'è chi magari si sentirà come una seta, quindi fina, però con una certa, diciamo, particolare rigidità. Chi come un mix, magari c'ha del cotone, chi si sente solo cotone, un bel cotone ritorto grosso, chi magari un po' più elaborato, un po' più gonfio, quindi ci sarà un intreccio con la viscosa che quindi vi renderà anche un po' più morbidi. Altri, perché no, si sentiranno flessibili, ma comunque molto forti, perché magari decidono di avere delle parti anche sintetiche in poliestere, o magari in fibre un po' più elaborate come l'acrilico, non importa, vanno bene lo stesso. O magari qualcuno si sente proprio molto ritorto, un filato che ha una bella resistenza naturale, magari come Ramier, un filato che resiste dai tempi degli Egizi, quindi fantastico. E quindi ognuno prenderà anche una certa sua caratteristica, chi sarà un po' più rigido, un po' più croccante, chi più morbido, chi più caldo al tatto, chi più freddo, insomma pian piano scopriamo come ci sentiamo. E poi ognuno avrà il suo colore, eh sì, perché in questo tessuto qualcuno si sentirà azzurro, viola, bianco, amaranto, verde, giallino, avorio, nero, blu, insomma qualsiasi colore della base di questo tessuto porterà la vostra vibrazione. Ma non fermiamoci, perché la nostra trama non è liscia e semplice. Siamo un tessuto, come vi dicevo, molto particolare, perché non siamo piatti come una tela, no. Ora osserviamo perché alcune parti di noi, che sono sempre tessute insieme alla base, però incominciano a ergersi fuori dalla superficie, e quindi da questo intreccio in superficie ognuno darà forma a una lavorazione che un po' lo rappresenta. Quindi dal piatto ci definiamo con una nuova lavorazione, fantastico. E quindi un intreccio superiore darà volume al vostro essere. Quindi magari il vostro corpo prende ora un'immagine in cui magari si forma un disegno, un motivo, fantastico, dai, magari un ramage di floreale, oppure delle righe, oppure non lo so, anche un bel mazzo di fiori, oppure chi è più sofisticato prende forma proprio un fiore d'acanto, oppure magari un fiore su un vaso, oppure delle anfore, oppure che ne so, disegnati degli animali stilizzati. Insomma, prende forma qualcosa con questo intreccio. Fantastico. Un intreccio di fili comunque selezionati che emergono dal fondo e si portano nuova luce, nuove sfumature di colore e magari altri colori. Quindi non siamo uniformi e piatti, ma siamo un insieme di colori che dà vita in due dimensioni. Fantastico. Quindi dal retro del tessuto, dalla base, appunto, è partito un livello superiore che comunque è sempre legato alla base. E quindi alla fine, appunto, stiamo già vivendo due realtà. Fantastico. Magari sono due livelli di consapevolezza. Insomma, il nostro essere si erge dalla costruzione piatta, ma non è finito qui, perché oggi vi ho riservato altro. E piano piano, da questa nuova sembianza, che ha già preso una sua ben definita connotazione, ora quasi come un tocco del divino, quasi come la spennellata finale di un artista, dal profondo, quindi ancora dal profondo più profondo, prende vita un'altra trama che si erge al di sopra di tutte, un intreccio che sale sopra, si erge proprio un nuovo intreccio, magari di un colore diverso, di un filato diverso, magari più grosso, più grossolano, più deciso, un filato che si intreccerà a quelli sottostanti, ma che proprio si posiziona al di sopra di tutti e darà vita ad un particolare proprio nel vostro disegno, nella vostra lavorazione. Fantastico, siamo su un livello veramente superiore. E quindi questa lavorazione molto superiore alle precedenti, e con le precedenti sì, si legherà, ma solo in parte. Infatti questa nel profondo proprio della nostra trama quasi non si vedrà traccia, o appena appena, perché con essa non avrà legami, proprio con la parte più materica verrà proprio persa, tagliata. Lui è solo la parte più elevata che si erge quasi a voler toccare un mondo superiore, un mondo spirituale. Proprio nasce per questo. Direi anche senza quasi. È la parte più significativa che darà vera dimensione, vera frequenza, che definirà tutto il vostro essere. Quindi questo filato prenderà forma anche come una semplice magari sfumatura di colore, ma che darà proprio tridimensionalità al vostro corpo. Quindi il vostro corpo vive in una tridimensionalità. Quindi fantastico, non è cosa da poco, perché oggi riuscite più che a percepire, magari proprio a vedere una parte che solitamente al massimo alcuni di voi proprio sentono o presumono di avere, o magari non ci hanno mai fatto caso, non gli hanno mai dato importanza, ma oggi avete una parte molto elevata. E quindi bene, spettacolari spollinati di Radio Gamma 5, ora con questa nuova sembianza magari vi muovete nel mondo e portate i vostri colori, la vostra bellezza, perché siete uno dei tessuti più belli che esistano, magari non molto conosciuto. Portate la vostra tridimensionalità. Questo tessuto era nato proprio per far vedere che l'uomo addirittura riusciva a entrare in connessione con i mondi più elevati. Lo portavano spesso i papi. Insomma, viviamo ancora questi istanti con la possibilità di vederci su questi livelli, e quindi per chi vuole può custodire questa parte di voi, magari appendendone un pezzo come un arazzo, e magari ogni tanto guardarla e ammirarla per dire: guarda che meraviglia che sono. E qui direi che il tempo del quarto spaziale si chiude. Io vi abbraccio tutti, vi fotografo perché sono un grande appassionato di tessuti e vi voglio mantenere diciamo nel mio catalogo, e quindi vi ringrazio per questo, per questa trasformazione. E direi che qui il tempo si è chiuso. Per me è sempre un privilegio essere qui. Noi ci rivedremo appunto alla serata del 29, e comunque ci rivedremo l'8 giugno sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle frequenze dei 94 MHz. E dopo, per gli ultimi minuti, vi lascio proprio con una canzone dei Pink Floyd, On the Turning Away, che la canzone ci invita un po' a sentire il vento del cambiamento, a rompere il silenzio, a non voltarsi dall'altra parte e a riscoprire una connessione umana e reale. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao Mariella, ti vogliamo bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: Mariella, un abbraccio, ciao. Sei sempre con noi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra, il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica, quell'emergenza Covid-19, idee, nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate national, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può, per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa. Ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione, e poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo. È già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna. È ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto. La Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in una scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajont, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura, con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta, e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi, 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco Monaco, in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche le Mariella, che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cini del Sole, la musica dal Marco, la guida dal Marco, la Monia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popò di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto da un punto di vista economico. Lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma, dal cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con il rossoblu. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate per qualcosa, adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto, se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta il fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no, sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il nono, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata, Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla, se portate un dolce lo si divide. Arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi va bene, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio. È una patria e quindi anche un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché, ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi. Sono due in vita ancora che noi pensiamo morti: Jim Morrison, Doors e La Porta Aperta di Andreotti. Mai morto, ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente. Però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto. E allora,
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982, l'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese, 3.000 i palestinesi uccisi.
4: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
3: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro, e allora la 7 l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riccheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista, e vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi, la colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo, non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi, e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, Pertini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba, che se mi devo dire Andreotti, ragazzi, va bene. Noi vedevo questo perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a leggere

che siamo noi, assolutamente, essendo praticamente satelliti dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari perché ogni tanto la voce arriva, no, meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15.000 sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no, una tagliata, ti regoli i cavei, no, tieni i cavei lunghi per i genitori, devono riguardarli, e ti dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina, e oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, due morti, porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella a sei punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che, insomma, i morti siano veramente tanti da una parte e così anche dall'altra. Però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto, sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice: guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime, feriti, insomma, assolutamente molto molto pesante. Sta di fatto che adesso rispondiamo noi, e la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Loreshnik. A proposito del fatto che dicevamo poc'anzi, ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile a medio raggio, che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative, con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico, che ripeto può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari, con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari, non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che, no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono, quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, tutto sommato, chi più chi meno, finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmanco, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi all'interno.

0: Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quel praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa, perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tir, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare, non è così. Ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma nemmanco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla, soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo acquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco. Però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro. Il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti, principali inteso studiosi di Russia e di Europa. ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti, quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa. Per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei due capi della delegazione negazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduir avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente, vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovich, ecco Arestovich è cognome, sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale Ucraina Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne dannata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Chali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i 7 elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene. Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Chali afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arachmia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia, con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto, se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano, che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessate il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio perché è ovvio, la sua propaganda ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen, piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione di riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nelle immagini, ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no? Menoaia, la parola menoaia, e d'altronde è ovvio l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto il percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anche essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, quello che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto. Va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si ha bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima, con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla, diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso il sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati. C'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato, e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare per qualcosa. Già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95-96-97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66, e parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma siete matto, ma siete un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora al, pensavo il dronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35 tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i camere Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là, però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35. Vuol dire, già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai. Tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cose, dolci appiattiti, stile che cosa, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco, no? È scortato il tiro oltretutto, no, qui lampeggianti in piena notte, no. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali. Ma noi sappiamo che a preventivo è una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così nel progettificio Italia. Qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, Isi un catorcio, Isi un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a camere italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina, e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene. Però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma. Ma se abbiamo detto siamo satelliti, supini, mendati, dai ragazzi basta. Però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile. Anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che Madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzerà, cioè, ma come fa effetto? Non te può daressi. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperare o non prospererà di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse e dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo da questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però, per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, è una guerra per procura, more ori non more miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare, non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna, insomma, da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma si cade tutti in mano, tutto boicottare, serve il libro, arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura. Però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
13: 9
14: 0
13: 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
14: 8.
2: Ciao Mara.
0: Dopo 9
13: settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
13: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
13: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
13: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
13: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
18: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
13: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000.
13: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
13: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Stavo leggendo una tua dichiarazione molto dura contro...
5: Parla con Siga!
4: L'ipotesi, ovviamente, Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai?
6: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sciolto dalla Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri: venderebbe quel che rimane, in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
5: Ex compagnucci di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto la si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciò, ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmico 83 Baldelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV. Quei ammortizzatori imbattibili in assoluto, che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto, sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic, Verona, 83, Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre, vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso, parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali. Viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare, il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona e l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Hellas Verona, l'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, bisogna cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma l'ho sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santoto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia, perché se sbaglia scritto seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting è consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santoto a Schiavò, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi. Un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene. E allora, ecco, fatelo prima che sia troppo tardi. Potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026. Mi raccomando, dovete farlo il prima possibile. Per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste, oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero che non è più rosso-nero, va bene, arriveremo tra poco di là perché prima ragazzi devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti, sì per forza, assolutamente 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato, sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto, solo 50 anni, cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti, c'era anche Nesti che faceva sicuramente radio cronaca ed era simpatizzante Granata oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense anche in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora beh, ovvio che ti tifo Clodiense, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, ci mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal... Beh, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport, è quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là, e quindi sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato... Nel 2026 succedono ancora queste... No, il 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così, e da tanti anni anche. Forse, sai cosa, forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere, cioè sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva, adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce, però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra, no, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior, Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande, grande maestro insomma del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante di che pacche, ragazzi, tra due contrade, se non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato, e mi ricordo, e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto, c'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva, però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg insomma in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuano a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti, ma ricordo appunto eravamo in questo frangente, passando di là c'era stato momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere, se questi che vogliono demenarsi, noi ti girarci attorno, però cotose sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma, e quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi, se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano, cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, non se è successo non lo so, ma penso di no, mi diceva sempre qua cefoni a gogo, cefoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate e lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo, qualche morte per dire basta lame, basta infami, cioè, era vero, però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, ho impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità, però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso, in effetti io la ricordavo con uno striscione per dire tutto sommato, indipendentemente da quello che è successo, se ricordaremo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti, aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, è quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembra 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che indovina, una discesa e basta, ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo dopo 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta dal 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo, allora altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qualoca che il pittangolo facilisso mette i sudini, centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide poeta pazzo, sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate, musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa starchizzo, anche costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 poeta pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda 19 anni di radio cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio sel stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3 A e una T, A A A, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, che non è che ha roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini e polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista. Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica, non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto è però, ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani. E allora va ben così. I trattamenti igienici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti igienici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa, siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già, dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei 1000 maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera. Il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella, quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa, però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. o meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Eh sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi Delfino, Roby, l'Alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo del

Infatti ti dicono miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Ecco, poi rinascere, questo sarebbe importante. Sì, ci si trova il venerdì. Se potrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno 2. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno 2. Grazie mille, ciao bello. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista, e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello che sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, anche questi gaminaccia in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se la bloccano la canzone, tutto che andiamo ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai 3 metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Donadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio. E

Quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocina o fitocaina, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri. E mi, c'è un cuoricino. Ma, ah, se farma d'erbe qua però. Benessere di naso e di gola. No, pia mia finita qua però. Sei un topinambur sto qua. Cos'è che tu mi hai messo? L'aglio. Ah, aglio qua. E aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori. E zenzero biologico è il zenzero e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz. L'Inter del triplete era senza italiani, però, beh, anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuele Eto'o, Wesley Sneijder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, a maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari ha dentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26 quindi, se tanto mi dà tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con, cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo, così mi piace, così mi piace, l'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robe Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, tego scritto per posta el. Per posta el? Cosa vuol dire el? El. No, Selvarego dice, siamo pronti a aiutarlo. E in effetti, poemo non altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca... dai, ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo? Ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo. Ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle Bell, ragazzi.
come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi e con quest'afa qua, ragazzi, e il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

Ieri imbattibilissimi, la Condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. L'intesta. Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

Colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però di Azzurri, ragazzi. L'inno di Azzurri vince 300-0. Generale 1 batte Generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, no? Entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè, ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo. L'unica cosa, viva i Calvi, non c'è altro.

i capelli rasta. Intanto finché te c'ha qui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire oh mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla due giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro, vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani, o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'era una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera a pendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. No, nel senso, da un gallo all'altro di qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, come non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa dei vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passato i cacchi, ragazzi? Cioè i stessi, devo dire. Però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso, e quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava. Anche Torino, una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione. Però non proprio l'indomani qua, ragazzi, e la giustizia e le denunce e i processi che ci saranno e i costi e la manutenzione e Cortina e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua.
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è a? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico devono rispondere, gli organizzatori Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini, anche ragazzi. Ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie della pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi. Non è che sia passato 10.000 anni, quindi interventi. Però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo, invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo, nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post-olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Val Susa, ma soprattutto anche riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ed è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni. Noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta tanta mandorla da suggerirsi a destra, sì, devo dire, tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè, qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

0: Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, hanno fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora alle 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi sì, ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entra 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 da Zelaya, il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore, tutto e più, Egri Herbstein, era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra, dall'Ungheria, scappato all'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Herbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarin, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però ma andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati, no, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio, e lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto eccetto che la mamma e la squadra, per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale se già non l'avete fatto. Ciao bene.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
13: 9 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
14: 8, 8.

0: 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. alfredobelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tante speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: già esserci. Rosario, mi senti?
1: Ti sento, grazie, ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici siedi condense, voi siete i soliti complottisti. Va bene, come sta intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso?
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi, ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di cieli condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto, ma ormai io non ci ho mai creduto. Poi se ci crede ancora qualcuno, purtroppo non dipende da
0: affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche, sì, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto di poter formare di nuovo nubi che sviluppandosi possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati
0: Ho
1: con grafene 3D.
0: capito. Senti, io c'eravamo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi insomma controlla il cibo e tutto il resto. Quindi importante no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima nel 62 il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllerà il mondo però. E anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato. Chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995 che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale. Tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: La pioggia improvvisa, insomma, sì.
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni,
0: Sì.
1: così come ce l'abbiamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì. Però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri,
0: Sì.
1: che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo che sviluppandosi diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso, ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Questo è il punto focale.
0: Eh sì.
1: Ovviamente le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO come il MUOS di Niscemi in
0: Sì, Sicilia,
1: Sicilia,
0: sì.
1: ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017 e quando, per esempio, nel 2020, anno 2020-2021, quando è successo,
0: Sì.
1: hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia,
0: Sì,
1: quindi
0: esatto.
1: per 3 giorni hanno smesso di volare e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa, quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese. E praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni delle aerosol clandestine, ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice ah, guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli, e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno, per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. Se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: sì,
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato, e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati. Ho perché capito. È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
1: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
0: Ok.
1: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre, sì, sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: sì,
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente, è diffuso il manganese e compagnia bella. Questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, sì, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa baggianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede in là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il punto di vista, aveva dato in là questa interrogazione sulla gengerie clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta, oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
1: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
0: utopia.
1: Un'utopia. Sì, sì. Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima e che tra l'altro avevamo scritto noi, sì, l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi, per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
0: DDL Cieli Blu, bravo, vai.
1: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente sì, nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
0: Esatto.
1: Puoi star tranquillo, e anzi i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio tu parlavi prima del finanziamento,
0: sì,
1: è generico parlare di signoraggio bancario,
0: sì,
1: perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di BOT, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente, perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento, sì, i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada, sì, attraverso, sì, gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che, con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
0: Sì.
1: Adesso il governo Meloni,
0: sì,
1: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione, sì, del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di, sì, uscire, se, sì, andavi in giro con la mascherina, sì, c'erano multe da circa 500

0: che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa da 2000 euro.
1: Aspetto amministrativo,
0: l'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio.
1: Senza patente.
0: Quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati, infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima, se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
1: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto dell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto", mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Quando soprattutto tu dici la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico, poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
0: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, diciamo così. E cioè, noi abbiamo mai sentito di politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No. Sono anni ormai, 4, 5, 6 anni, che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono. Non è una cosa normale.
1: No.
0: Oppure che muoiono per malore improvviso, che certamente non è dovuto a un infarto, ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
1: il Presidente della Repubblica,
0: Presidente della Repubblica,
1: ovvio,
0: tutti, tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
1: esatto.
0: Quindi gli hanno consigliato le tre dosi o quattro, quelle che erano, praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato

0: oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
1: sì, farmaco
0: termine
1: sperimentale,
0: per capirci, e chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR, servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale e soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi, in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le élite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le élite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
1: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
0: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante che poi può determinare una data visione della situazione. E cioè, mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti, aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015, che si intitola come il libro Scie chimiche e la guerra segreta. Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi, ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione. Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno, e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio, poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
1: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
0: Sì, ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di droghe nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
1: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo. Penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoengineeria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette e dintorni, insomma, mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi. Ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto. Le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno. Grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo. Complimenti.
0: Poi mi dimentico. Vai. L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No, sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono. Si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera, e quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
1: Esatto.
0: Il cielo è blu perché queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione blu.
1: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu. Oltretutto, di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
0: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare quando si formano le nubi durante la notte in favore delle tenebre. Quando non c'è luna piena non ci accorgiamo di niente, ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte, perché si vedono le luci, si sente il suono. Quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
1: Sì, sì. Attività anche di notte. Oggi come da mesi nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario, quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche, quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche, quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
0: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere, le scie chimiche desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi, torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo di vaglia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
1: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli, che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario: un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
0: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
1: Ah, ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
0: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
1: Sì, e oltretutto, allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno: da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Non metto vostro, metto il nostro aiuto. Qui leggo: Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche, sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa. Poi salto: tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera. E anche a proposito, ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi, salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi: tra queste rarissime eccezioni, Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto
0: Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
1: anche
0: soggetti.
1: Lui, anche lui, anche lui.
0: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa, e in più lui definiva reale il riscaldamento climatico, e quindi, così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non è
1: sì.
0: Tutto quindi, dimmi. Sono informazioni, cioè, io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
1: Sì, questo è vero.
0: Non capisco un tubo, capisci?
1: Questo è vero. Salgono nel caro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
0: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa. Devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
1: esatto.
0: Gli altri non li
1: averla pagata,
0: evidentemente sono degli utili idioti.
1: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglie nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale. Quindi REMS adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia, si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche, ad esempio, mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo: ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
0: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra tra parentesi Tankerenemy. Il fatto è che, purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì. L'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
1: Anche quando parli dell'antivirus, tu dici dipende tutto da noi perché anche questa puttanata finisca presto.
0: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno, e adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
1: esatto.
0: È tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
1: Soprattutto
0: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato, quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare. Siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato, fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
1: Buongiorno, ciao Rosario, un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloud buster per dissolvere le scie di William Reich? Sarà Riccardo.
0: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloud buster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due dal ridere, per non piangere ovviamente.
1: Senti, quindi
0: l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
1: Ionizzazione dell'atmosfera.
0: Esatto, ioni negativi.
1: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione a quanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geo... Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure...
0: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi fare altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
1: Sì.
0: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi non c'è nessuno, anzi anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
1: non adatto
0: alle leggi italiane.
1: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
0: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che ne infatti
1: esatto. Sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna quando c'è stata l'alluvione erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
0: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
1: Sì.
0: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
1: Rosario, se hai voglia lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 qualcosa?
0: Sì, certamente.
1: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
0: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera. Però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
1: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo. Io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.
0: Benissimo, grazie, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie. Allora, ciao a tutti, ci sentiamo sabato.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.

0: Ciao Mara, Radio Gamma 5.
1: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
0: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
4: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
9: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
0: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
8: 8
10: 8.
0: Ciao Mara.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Eccoci qui, buongiorno, buon pomeriggio, anzi buon pomeriggio più che buongiorno, il 25, lunedì 25, sono le 15 e 15 minuti circa più o meno, quasi, al microfono sono io Luciano e sarò con voi per due orette. E allora iniziamo in primis con 5 per 1000, dai partiamo con 1000, 5 per 1000. Allora un attimino che stoppiamoci qua. Allora, da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radiogamma 5 quando si farà appunto la dichiarazione dei redditi. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. E il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Quindi carta e penna, dove è richiesto appunto il codice fiscale, si inserisce 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi comunque c'è sempre l'altra possibilità per sostenere la cooperativa Gamma 5, quindi chi può fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsico. L'IBAN, in questo caso bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione, che è quindi www.radiogamma5.it, il logo del cagnone inimitabile. Quindi però resta l'avviso, portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Quando ci sono gli eventi qui in radio, corsi, conferenze, gas, con i mercatini, sì, gite fuori porta, insomma, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo altresì che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Un grazie di cuore. Poi c'è anche la possibilità del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Quindi lo si può prendere qui direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA. Come dicevo, mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi e chi più ne ha chi più ne metta. Potete trovare anche delle copie anche presso Paolo Girotto in via Giuseppe Carducci numero 2 a Montegrotto Terme, o Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Radio Gamma 5, che ormai è un artista nelle organizzazioni, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 qui in sede radio conducono la dottoressa Paola Fulgini, che è facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Ci sarà il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Il tutto qui, la conferenza presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsico, Padova. Per info contattate il 366 1816 490. Poi abbiamo, come sempre, Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte. Quindi ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, a località Pedavena. Ore 9:30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione a farci da guida l'esperto di bosco Marco Scappin. Poi a metà percorso, sosta al Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
Nel pomeriggio, musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire, lo spettacolo del Leon del Bosco, da Lino Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza il sacco, chi può porti un dolce da condividersi, un grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni salutiamo Luca Buon Rientro, H24, questo numero 329 00 38 988. E poi gas di gamma 5 qui di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 qui in sede radio. Potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Poi abbiamo sabato qua. Allora, Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno. Qui in sede radio, l'inizio sarà alle ore 20. Ci sarà lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole. È una storia di un amore invincibile. Poi a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, anche quello per mangiucchiare e bere qualcosina. Poi ci sarà il berretto in barretto in funzione. Per info sempre H24 329 00 38 988. L'entrata è offerta libera. E poi qui invece ritorniamo a maggio, 25 maggio, alle ore 20:30. Qui siamo via Villetta 88, Salzano, Venezia. C'è un'altra conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale senza giudice. Loro è stato organizzato da Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, l'ingresso libero, salviamo le nostre case. E Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia. Invece, giovedì 28 maggio, allora oggi, appunto, questo è oggi, in via Villetta 88 a Salzano, Venezia, 20:30 questo intervento. Invece il 27 maggio, però qui si svolgerà via Piovese 140 a Padova, Centro Culturale Civico 140 e il quartiere Volta Barozzo. Giovedì 28 maggio alle ore 17:45, sempre organizzato da Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, è il Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zerino Terzo da Onara. È una conferenza stampa anche questa, sempre sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero, salviamo le nostre case. Per delle informazioni contattate il 346-36-14-469. Poi abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da un carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare o sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto, che si può versare a questo IBAM, che è presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, carta e penna per l'IBAM, inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, IT, poi 94, poi c'è la Y, 08, 3, 2, 7, 6, 2, 9, 6. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, quindi li andiamo a scrivere tutti. E termina con 8, 0, 1, 5, 1, 5.
Poi abbiamo: buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria. E in altri progetti o mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche alla realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Qui c'è un indirizzo email, riccardo.rossi65210 chiocciola. Poi ricordo ciaobay.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Quindi Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica. Sostiene una nuova scuola. Protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Bene, con questo abbiamo espletato le attività della radio. Salutiamo la gentilissima Marica, Cantone Nord, quale dice buongiorno Luciano, un attimo mi sposto. Allora, apriamo il messaggio. Allora, buon pomeriggio Luciano. L'amica Rosanna chiede una cosa, io lo faccio volentieri, e mi ha chiesto di salutare gli ascoltatori di Radio Gamma 5, così porti i saluti in ogni trasmissione, che interveniva con la sua simpatia. E da parte mia un saluto a tutti da Marica. Grazie ancora a te e buon pomeriggio a te e genitori. Allora, sono le 15:30 circa. Continuiamo con un'altra musichetta qui, questa volta è di Fiorella Mannoia, con la canzone Come si cambia.

Bene, questa era Fiorella Mannoia con la canzone Come si cambia. Vedevo che c'era anche una chiamata in arrivo, adesso che non c'è la canzone, non c'è musica, possiamo anche prendere le telefonate. Finché fa la musica, ovvio che specialmente se è appena partita, quindi portiamo pazienza un pochino. Quindi allora attendiamo un attimino prima di mettere un'altra canzone, modo che chi aveva chiamato prima può richiamare. Allora, adesso poi abbiamo anche dov'era. Allora, niente, ci ascoltiamo allora Anna Oxa con Ti lascerò.

La canzone Ti lascerò qui con Anna Oxa, che però prima si sentiva benissimo la voce di Fausto Leali, inconfondibile. Bisogna dire che i cantanti di una volta avevano voci che era quasi impossibile, non si potevano, diciamo, doppiare o confondere, quindi erano marcature ben specifiche, quindi toni ben specifici. Allora, adesso invece ci ascoltiamo una canzone di Valerio Tomasino, in arte Tom Valery, che vediamo poi se riusciamo a collegarci con questo cantautore palermitano, e ci ascoltiamo La danza d'aprile. Allora, eccola qui.

Abbiamo ascoltato anche la danza d'aprile qui di Valerio Tomasino, in arte Tom Valery, questo cantautore anche lui palermitano. Allora, detto ciò, siamo a 15 minuti circa le 16, non so se riusciamo a fare il collegamento con lui adesso per qualche piccolo problemino qui con il programma che ha lui, se non riesce a agganciarsi, vediamo di risolverlo. E comunque continuiamo appunto con un po' di canzoni anche a richiesta eventualmente. Allora, adesso c'ho una richiesta di Branduardi, richiesta dal papà per il figlio Leonardo. Ci ascoltiamo Il giocatore di biliardo di Angelo Branduardi.

Eccolo qui, il giocatore di biliardo di Angelo Branduardi, appunto richiesto da papà Roberto per il figlio Leonardo. E adesso, visto che c'è un'altra richiesta, ci andiamo a ascoltare. Non l'ho mai ascoltato io questa canzone, comunque richiesta da Roby, da Mestre, ed è L'uomo. E sentiamo cosa dicono questi Osanna. Sentiamo, eccoli qui.

0: due grandi, Mina e Celentano. C'è poco da fare, ma grandi. A riguardo alla canzone di prima, l'uomo degli Osannali, io me ne intendo poco di... Non so se fa parte del rock tradizionale, non lo so, non intendo, però insomma, e non sono neanche riuscito a capirla bene io, onestamente, sai Robby, questa canzone. Qualcosina sì, però a parte che forse questa registrazione che c'era qua non era proprio il massimo. Bene. Allora, sono le 15:57 minuti, quindi abbiamo 3 minuti dopodiché parte lo spazio pubblicitario. E allora, carissima Patrizia, buon pomeriggio, vice ben trovato, ottima continuazione in tutte e a tutti. Spero che Roberto Agirmo sia il nuovo sindaco di Venezia, fra poco lo sapremo. E personalmente non so se quello che era sponsorizzato da Zumski, non riesco mai a pronunciarlo correttamente, non so se è lui, non lo so, io auspico comunque che possa arrivare una persona che abbia un po' di aperture, ecco. Ho inserito in scaletta la canzone dei Gatti di Vicoli Miracoli, i miei coprovinciali, anzi di Verona, sì, veronesi anche loro, veronesi, con Verona Beat, poi l'andremo ad ascoltare. Come dicevo, appunto, mancano un paio di minutini adesso, quindi di conseguenza c'era un'altra cosa che devo dire, ma è sparita, quindi di solito si dice che era una bugia quando non si ricorda. Magari quando si è più giovani sì, quando invece si è un po' più avanti è più facile che qualcosa si perda nei vari anfratti del cervello. Troppe strade ci sono, quindi troppe cose da pensare, specialmente in questi momenti qui particolari di questa epoca storica qua che stiamo vivendo, con tutto quello di negativo che c'è attorno e che i media ben volentieri ce lo propinano, specialmente nelle ore quando la gente sta mangiando, ecco, che sarebbe la cosa sana non guardare certe cose, perlomeno quando si mangia, ecco, perché poi è tutto un riflesso. Allora, sì, c'era un altro che vediamo, poi devo leggere l'annuncio, quello di quel Rottweiler che diceva anche Paolo Girotto, che adesso un attimo, perché ho il telefonino che l'ho messo sotto carica che si è spento, e allora poi lo recupero e leggo l'annuncio di questo Rottweiler. Dovrebbe essere in provincia di Vicenza, che ha 4 anni e per forza di cose, con la scusa di salute del proprietario, deve trovare un'altra sistemazione. Hanno detto che è abituato anche col gatti, quindi di conseguenza deve avere un carattere molto equilibrato. E poi insomma vi leggo appunto l'interessato che se ne deve, diciamo, deve passarlo ad altre persone di fiducia, diciamo, ecco, tutto lì. Una decina di secondi, come dicevo, e poi avremo lo spazio pubblicitario. 4, 3, 2, 1 e andiamo in pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: Tripcitalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: senza paura.
1: Ecco qui l'annuncio che dicevo prima di questo Rottweiler, che si chiama, lo chiama Axel Rottweiler, di 4 anni. Il suo padrone ha problemi di salute, per cui non riesce più a occuparsene, e con dolore sta cercando per lui una nuova sistemazione. Axel è un cane equilibrato che convive in famiglia con una bimba piccola e con un gatto anche, e quindi di conseguenza si trova a Rettorgoli, in provincia di Vicenza. Contattate Costantino al 347 328 0476. Ve lo ripeto, Costantino, per questo Rottweiler Axe di 4 anni. Allora, 347 328 0476. Allora, e adesso invece, allora, Resistere Veneto, Agirmo. Allora, adesso continuiamo con un'altra canzone di Valerio Tommasino, Tom Valery, ed è In Your Soul. E allora ascoltiamo anche questa musica qui, è solamente un po' di... eccola qui. Un attimino.

Valerio Tommasino, Tom Valery, In Your Soul, abbiamo ascoltato anche canzone con delle parole molto riflessive. E adesso invece andiamo a trovare i Gatti dei Vicoli Miracolo, che sono i quattro di Verona. È passato di tempo anche qui. Allora, salutiamo Patrizia, eccola qui. Allora, ci ascoltiamo Verona Beat del 79, questa canzone. Qua sono i miei compaesani, quelli qui.

terminata così veloce veloce e canzoni vecchiotte, quindi di conseguenza allora dopodiché dei gatti possiamo ascoltarci adesso invece un'altra canzone di Eugenio Finardi, E se Dio fosse uno di noi, dalla voce del grande Eugenio Finardi, eccolo qui.

Eugenio Finardi, e se Dio fosse uno di noi. Anche Jimmy, che è l'autore, quello americano, Jim Carrey, Jimmy, boh, mi sfugge, ecco, quello comunque, anche quello che ha fatto quel film Un giorno da Dio, quindi, ma ci vuole una calma e una, come si dice, fortuna che certe cose noi umani non le possiamo fare in questo momento, sennò guai, faremmo di peggio sicuramente. Questo è il mio pensiero, ci mancherebbe altro. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone di Tom Valery, la canzone, un attimino che so, la recupero qui. Allora, mi ha girato, che si è ricaricato il telefonino, che è Vivere in pace, Valerio Tommasino, Vivere in pace. Allora,

Allora, Valerio Tomasino con Vivere in pace, altra canzone riflessiva che a volte ci vuole tanto poco, vivere in pace. E anche Sisto dice: Dio si rivela e assiste l'intimo di ognuno di noi quando noi passiamo distratti e non cogliamo i tanti volti smarriti. In quel momento ci priviamo di quel Dio presente che ci fa notare e comprendere l'unità. Dice: ciao Sisto, buon pomeriggio anche a te. Solo che è un momento storico questo di quelli, certo non quanta gente addormentata, però appunto non lo so, auspico bene che le cose cambino un pochino. Allora, adesso invece un attimino ci andiamo a ascoltare, l'avevo messa in scaletta prima, che è una canzone di Zucchero, Quale senso abbiamo noi? E allora ci ascoltiamo Zucchero con Quale senso abbiamo noi?

0: Con zucchero, quale senso abbiamo noi? Grazie di cuore anche all'amico Mario Cappellotti. In effetti, è Jim Carrey, l'attore, quello appunto, che aveva fatto il film Un giorno da Dio. Là. Che è una persona, ho avuto modo di leggere alcuni articoli. Molto, ha fatto un cambiamento anche lui interno, si è avvicinato molto alla parte nostra spirituale, dico io, che abbiamo, anche se diciamo, la gente è così, qui la gente addormentata, dice, è lì per noi. Cosa noi sappiamo fare oltre alla critica? Beh, il fatto di criticare è quasi impossibile non criticare, effettivamente, perché quando si vedono certe cose va da sé che è ovvio che io pure cerco di non criticare l'operato di altre persone, perché ognuno di noi ha un suo percorso, quello è vero, però è molto difficile non fare una critica. E allora, oltre alla critica, siamo noi tanto onesti da considerarli i nostri fratelli e far crescere in noi il senso di compassione che mettiamo in circolo con le frequenze del pensiero? Sì, nel mondo c'è posto per tutti, e su quello ne sono convintissimo anch'io, solo che ci sono delle anime che in questo momento si stanno sacrificando per noi in diverse parti del mondo, in tutti i vari conflitti che ci sono. Visto che ne approfitto che c'è anche una telefonata, eccoci qua, pronto?
1: Pronto, Luciano?
0: Eccoci qua.
1: Ben trovato, ti rinnovo.
0: A te, buon pomeriggio.
1: Grazie, anche a te e a tutti. Quando prima hai letto il messaggio di... Era un tuo messaggio o era di Sisto?
0: E la... No, era di Sisto.
1: Riusciresti a rileggerlo? Perché l'ho trovato, mi è piaciuto molto.
0: Allora,
1: però non capivo il tuo pensiero o appunto di Sisto.
0: Allora dice: Dio si rivela e assiste l'intimo di ognuno di noi. Quando noi passiamo distratti e non cogliamo i tanti volti smarriti, in quel momento ci priviamo di quel Dio presente che ci fa notare e comprendere l'unità.
1: Bellissimo, complimenti Sisto.
0: È di Sisto.
1: È quella luce che splende nelle tenebre e che appunto non, se si è distratti o non si vuole, non si accoglie, ma se si accoglie abbiamo la vita, abbiamo ogni bene, la grazia, è proprio la pienezza della grazia. Bellissimo Sisto, quel messaggio ancora. Grazie Luciano.
0: Figurati,
1: che me l'hai detto.
0: Buon pomeriggio.
1: A te, ogni bene. Ciao.
0: Ciao Patrizia, buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, adesso continuiamo con... allora... Questa canzone da Roberto da Mestre che richiedeva, dice, per farmi perdonare per la canzone di prima, no, ci mancherebbe altro, scuse, e quella L'uomo degli Osanna, una canzone di Roberto Vecchioni che è Cappuccio Rosso. E allora ci ascoltiamo Cappuccio Rosso.

sparano e mi sa che mi hanno preso. Ma non temere, amore, non è niente. Mi brucia un po', ma in fondo non si sente.

0: Se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Roberto Vecchioni con Cappuccio rosso. Un po' di saliva di traverso. Allora, sono indeciso. Beh, ascoltiamo un'altra richiesta. Vediamo, sicuramente andiamo diametralmente opposta. Comunque il cappuccio rosso è riferito a una ragazza per liberare da una guerra da parte di terroristi è mancata. Beh, seguite un attimo Roberto Vecchioni e

trovate anche la spiegazione, diciamo, adesso io ho così velocemente l'ho letta, però insomma sono sempre quei fatti di guerra che ormai... Allora, qui abbiamo una canzone richiesta da Luca, se non vado errato, sì, Luca. Hunting High and Low. E allora ce l'andiamo a ascoltare, eccola qui.

gli Ha-Ha con Hunting High and Low, a caccia in alto e in basso, dovrebbe essere salvi imprevisti, perché il mio inglese lascia sempre un po' desiderare, sebbene abbia iniziato in seconda elementare a studiare un po' di studiare, insomma, a lì sbirciacchiare, insomma, in seconda elementare, ma quando si ha una certa, non lo so, insomma, sta di fatto che qualcosina sì, so qualcosina, ma tante cose proprio le storpio volutamente. Però le storpiare mi ha portato a riportarlo nel tempo e quindi concludere zero, tutto lì, insomma. Quindi non ho fatto un bel lavoro su di me per quanto concerne la lingua inglese. Allora, vediamo se va, se vedo. Allora, eccola qui, a caccia in alto e in basso, Hunting High and Low, a caccia in alto e in basso, è la ricerca dell'amore, dovrebbe essere questa canzone, salvo imprevisti. Allora, mancano già una ventina di minuti, allora possiamo continuare con questa scaletta. Adesso invece vi faccio ascoltare uno dei brani che a me piacciono, assieme appunto anche a Non mi svegliate, del grande Francesco Del Banco, ed è Moby Dick. E allora ci ascoltiamo Moby Dick.

grande Moby Dick, cantata dal grande, grande Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso. Allora, no, non ci riesco, non mi ha inserito in scaletta, però me la tengo per la prossima volta, me la scrivo. Allora, adesso invece abbiamo una canzone di Black, Wonderful Life.

Black con Wonderful Life, bellissima vita, stupenda. Allora, adesso dunque mancano 7-8 minuti sì, e vediamo se riesco a completare quella scalettina che mi ero prefissato. E allora ci ascoltiamo, sì, D'Angelo Branduardi, Il Marinaio. Eccolo qui. Poi vediamo anche Back to Black di Amy Winehouse.

Angelo Branduardi, il marinaio. Sì, forse riusciamo a fare tempo con l'ultima canzone, ne approfitto anche così per salutarvi. Poi ci saranno i ragazzi di Space Boys con Cristina. E noi ci risentiremo adesso lunedì 8, sempre, sì, lunedì 8. E poi il 14 e il 21. Bene, buon proseguimento di pomeriggio e vi lascio con questa canzone di Amy Winehouse con Back to Black. Eccola qui.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
9: 0 0
11: 3
9: 8
11: 9
9: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
12: Buonasera a tutti, questa è Radio Space Boy e ora lanciamo la sigla.

0: Ed eccoci qua di nuovo, dopo un mesetto che non ci siamo. Dico ci siamo perché dopo vi presenterò, come consueto, la nostra co-conduttrice. Intanto vorrei ricordarvi il numero di telefono per contattarci, che è il 334-7102-672. 334 71 02 672 per chi volesse mandarci un messaggio. Vi ricordo che questo è lo spazio Spaceboy. Spaceboy deriva dal libro di Davide Biscaro, dove ha raccontato la sua storia e il suo lungo viaggio per ritrovare la strada di casa. Da lì è partito fondamentalmente uno spettacolo che portiamo nei teatri e nelle scuole per sensibilizzare su temi molto importanti come la violenza. La violenza o per lo più anche il bullismo, perché siamo là. Da allora abbiamo avuto molti riscontri positivi e lo spettacolo piace perché emoziona il cuore. E direi che da là è partita anche l'associazione Spaceland, che aiuta i ragazzi vittime di situazioni difficili o vittime di violenza a trovare la propria strada attraverso l'arte. Perché dico trovare la propria strada? Perché l'arte è una terapia, aiuta a portare fuori il dolore e a trasformarlo in qualcosa che cambia la persona. Questo percorso viene fatto all'interno dell'associazione, ma soprattutto all'interno di una famiglia, dove proprio ci si aiuta gli uni con gli altri. Infatti abbiamo nella band molti ragazzi che arrivano proprio da situazioni difficili, che hanno imparato a suonare e a esternare quel dolore in un'altra chiave di lettura. Bene, e da allora sono cambiate molte cose e questo progetto si sta amplificando sempre di più. Ed è bello vedere come alle persone piace farsi emozionare da un qualcosa che non hanno mai visto prima. Intanto vi vorrei presentare la mia ospite, co-conduttrice. Ciao Monica.
1: Ciao Cristina, è bello essere qui di nuovo, una giornata caldissima,
0: Mamma.
1: sembra quasi di essere luglio, però essere qui con te, abbiamo fatto un bel viaggio, accaldate, è molto,
0: Però
1: però
0: avevo il
1: abbiamo
0: vento tra
1: chiacchierato.
0: i capelli,
1: Col
0: dai.
1: vento tra i capelli, sì, sicuramente sì. E quindi sì, per me è davvero una gioia essere qui e grazie a Spaceland, grazie a te Cristina,
0: Grazie a te.
1: grazie naturalmente a Davide e grazie per quello che fate, perché il futuro è dei giovani e in quella direzione è giusto portare parole buone, cooperazione. Prima parlavo appunto, ero in studio, parlavo con un mio cliente steso sul lettino e dicevo che è fondamentale il concetto della
0: Sì.
1: cooperazione e non della competizione. La cooperazione tipicamente appartiene ai manager. I manager riescono a coordinare un gruppo facendo emergere il potenziale grandissimo che ciascuno dei membri di quel gruppo possa avere e non pretende niente di diverso da quello che è la natura di quella persona, di quell'individuo e l'abilità del manager è proprio quello di armonizzare quel gruppo. Per come conosco Davide, io direi che questa natura ce l'ha, è proprio insita in lui, e riesce a coniugare emozioni, comunicazione e anche proprio l'atteggiamento, a prescindere dal fatto che proprio Giovincello non sia più neanche lui.
0: Well, no.
1: Quindi, però lui riesce a comunicare con i giovani con molta fluidità. Sembra quasi torni ragazzino più che altro, quando parla con loro, perché c'è proprio la freschezza nella comunicazione.
0: Torna, secondo me, la parte sua più bambina, forse quella che gli è mancata.
1: È possibile, sì.
0: Però vedo che con i giovani arriva diretto e quasi si ringiovanisce lui.
1: Sì.
0: Stando con i giovani diventa un'altra persona.
1: Sì,
0: poi.
1: Sì. È proprio lo sguardo che diventa...
0: Sì, luce quasi.
1: Luce, sì, proprio luce, proprio così. Quindi bella sempre questa avventura vostra, sì. e per me è un onore essere qui, far parte di questo gruppo e poter portare anche quello che è la mia di esperienza.
0: Certo.
1: Perché in studio, sai, dai 2 mesi fino ai 90 anni e oltre, veramente le frequenze le tocco quotidianamente. Parlo di frequenze perché noi siamo frequenze. È il concetto di empatia, ci sentiamo, ci attiriamo o anche ci allontaniamo perché sentiamo che quella persona non è in sintonia col nostro essere. E va rispettato anche questo, penso. Non è un gettare la spugna, ma è semplicemente riconoscere che quel tipo di frequenza, quel tipo di ambiente non è più adatta a noi. Io la vedo come una cosa positiva, perché adesso potrà sembrare un po', come dire, un po' troppo rude come argomento, però è un po' come non dover perdere tempo per restare con chi non ci fa star bene.
0: Sì, non ci porta più in niente.
1: Sì. Questo vale in positivo, però, e anche in negativo, ahimè, perché se abbiamo accanto una persona virtuosa, amorevole, attenta anche all'altro, e l'altro non è pronto ad accogliere, ahimè, è possibile che scappi a gambe levate perché non c'è la sintonia famosa.
0: Sì, è vero.
1: Quindi ci può essere una generosità da parte del primo, generosità intesa proprio come volontà di entrare in comunicazione, in empatia, ma dall'altra parte c'è la porta del cuore chiusa, che poi spesso e volentieri nel lavoro che svolgo io è collegabile al mastro del cuore nella medicina cinese, ovvero il pericardio, che è quella protezione che il nostro cuore ha, è la protezione dagli attriti della respirazione e dalla contrazione e espansione del muscolo cardiaco, ma è anche la protezione del nostro cuore a fronte di possibili attacchi o ferite che ci possono arrivare dall'esterno. Quindi qualcosa che magari abbiamo costruito giorno per giorno a causa della sofferenza, e quindi il nostro cuore viene messo all'interno di una cassaforte e fa fatica poi ad aprirsi. Ma tu sai, Cristina, vero, che poi basta poco per come dire, sciogliere quella cassaforte.
0: Sì.
1: Perché può essere un abbraccio, può essere uno sguardo, può essere una parola di conforto, può essere anche solo la presenza silenziosa.
0: Sì, di una persona che è là per te.
1: Sì, quindi l'attenzione.
0: Sì, l'attenzione, l'ascolto a chi magari non ha mai ricevuto ascolto e attenzione.
1: Sì. E accade sempre più spesso, perché l'altra mattina prima di partire da Bassano mi sono fermata in studio avevo dimenticato una cosa, ed era l'orario tipico dei ragazzi che vanno a scuola, e ho notato proprio che, e per fortuna vorrei dire, fino a una certa età, quindi erano proprio ragazzini, vorrei dire quasi bambini, no? Erano in bicicletta, camminavano, eccetera. Poi vedevo anche quelli un po' più grandicelli e avevano tutti il cellulare e le cuffiette. Magari stavano camminando vicino a qualcun altro, stavano camminando insieme, ma non c'era il dialogo. E lì ho riflettuto un attimo, ovviamente ai miei tempi, wow, ai miei tempi il telefono cellulare non c'era, e andare a scuola significava cambiarsi delle opinioni, raccontarsi delle cose, magari anche così mostrare il proprio disappunto riguardo al comportamento di un compagno di classe piuttosto che di un insegnante. Si parla sempre delle
0: risate.
1: Sì, sì. E come mi ha insegnato tantissimi anni fa un carissimo amico che non vedo da tantissimo tempo, vale la regola: il dolore raccontato vale la metà, il piacere condiviso vale il doppio. Quindi se questi ragazzini, anziché avere le cuffiette, quindi vivere il loro mondo isolato, potessero camminare uno accanto all'altro e magari raccontarsi, sì, potrebbe essere davvero una nuova esperienza che potrebbero mettere in pratica.
0: Potrebbero aiutarsi gli uni gli altri.
1: Sì. Invece sono abituati ai messaggi. I messaggi sono impersonali, vengono letti secondo il proprio vissuto, il vissuto di quel momento, tant'è che i malintesi accadono poi anche tra adulti. Io ho una sorella che mi dice sempre che io faccio messaggi troppo lunghi. In realtà quello che voglio io, quantomeno è il mio intento, è quando invio un messaggio è essere stata chiara. Quindi meglio una parola in più piuttosto che un'abbreviazione, perché l'altro, quando lo legge dall'altra parte, quindi quando gli arriva,
0: deve arrivare tutto quello che vuoi trasmettere.
1: E non lo deve interpretare o malinterpretare. Tanti anni fa, dovete sapere che io ho una zia che è poetessa, bellissima, ha 98 anni mi pare adesso, e tanti anni fa lei scrive dei libri, e uno di questi era proprio un libro di poesie. Cosa facevo all'epoca? Sceglievo una di queste poesie e poi veniva stampata ed erano gli auguri di Natale che io inoltravo, sì, sì, sì, inoltravo a tutti i nostri clienti, clienti dell'agenzia. Se non che una di queste uno di quegli anni la poesia non la scelgo io, ma la sceglie la
0: perché abbiamo una chiamata.
1: Sì,
0: scusa solo. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto? Sì, Radio Gamma 5.
0: Sì.
2: Sì, salve. Volevo intervenire, se è possibile, sull'argomento che state discutendo.
0: Sì.
2: Ecco, allora, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l'esperienza che ho io di genitore, mi sono sempre chiesto perché noi genitori dobbiamo a tutti i costi rimarcare verso i figli quello che abbiamo fatto noi, e se anche loro facessero come noi. Io personalmente non trovo una cosa corretta sotto un certo punto di vista, perché loro stanno vivendo la loro vita e sono nati in questo periodo. È un po' come se i nostri genitori avessero recriminato il nostro fare, che magari andavamo via in motorino, facevamo magari le bravate da 15 anni, così. Io sono un sessantenne, quindi sono la mia gioventù era ai tempi della Vespa, no? Ecco, quindi sembra quasi che vogliamo a tutti i costi imprimere una realtà che non è più vivibile, non è più replicabile, e io credo che sia giusto così che vivano la loro vita in questo momento, perché questa è la loro gioventù. Non possono capire nel vero senso strutturale del momento quello che è stato vissuto dai genitori o dai nonni, come noi non possiamo capire l'immensità della loro fantasia che hanno.
1: bellissimo l'aggancio alla Vespa, perché fatalità ieri siamo praticamente coscritti. Ieri sono stata proprio a un raduno di Vespe e io ho fatto i complimenti agli organizzatori meglio, perché c'erano oltre 220 Vespe. E la cosa incredibile è che ieri si vedeva proprio il collegamento fra l'adolescente sedicenne e l'ultra sessantenne, perché poi così era. Sì, la cosa incredibile in quella circostanza lì è che c'era questo grande interesse nel vedere la Vespa più tamarra, quella più vecchia, cioè incredibile. E questi ragazzi effettivamente ne ho visti pochissimi col cellulare in mano. Allora probabilmente siamo in una situazione in cui noi stessi, e ne parlavo proprio oggi con uno degli organizzatori, siamo noi stessi che possiamo creare un ponte fra quella che è la loro epoca di tecnologia, di multimedialità e quant'altro, e quello che invece è un rapporto più, si può dire, umano?
2: Sì, indubbiamente. Però io sono sempre del parere che chiamiamola così, la colpa o la causa non è tanto il genitore in quanto tale, ma è lo stile di vita che è stato impresso quasi a forza in questo tessuto sociale, che è per forza devi avere la macchina, anzi più di una, per forza devi essere connesso, per forza devi essere qui. E chi sono coloro che ne fanno, diciamo, uso più largo? Le persone che hanno una cultura che è, senza che me ne voglia nessuno, ma medio-bassa, o meglio, quelli che preferiscono fare così perché tutti lo fanno e allora mi sento un po' più in mezzo alla massa, che piuttosto quelli che hanno una consapevolezza del proprio essere. Forse è un gioco di parole, però
1: no,
2: spero
1: proprio
2: di avermi fatto capire.
1: Sì, assolutamente sì, è un po' come tirarsi fuori da un branco, no? E quindi capire che quel branco ci sta...
2: Sì.
1: Standardizzando
2: esatto.
1: E quindi avere la capacità con l'esempio, perché poi i genitori funzionano con l'esempio, cioè noi possiamo riprendere il nostro figlio 250 volte, però se poi quando siamo a casa siamo costantemente collegati al cellulare, è chiaro che quel figlio recepisce quel messaggio. Però la capacità di riuscire uscire dalla massa, dalla massificazione forse più che dalla massa, e dagli stereotipi anche, credo sia fondamentale.
2: Sì, cioè... ma io credo sia impossibile, perché non puoi pretendere o pensare che un'intera società per merito o per volere, diciamo, di chi trova ragione su quello che stiamo discutendo adesso, perché nella logica internazionalmente parlando noi abbiamo ragione di quello che stiamo dicendo, ma credo sia impossibile. L'unica cosa è una ventata di consapevolezza, e quando una persona è consapevole almeno ha una sorta di scelta, non un'imposizione dettata da stereotipi.
1: Sì.
2: Perché senza questa scelta, perché faccio un inciso, è come dire: beh, questo governo non mi piace però neanche la sinistra, la destra manco che manco, sì, va bene, stato giù, cioè governo dimettiti, e chi metti? Chi ti fa le promesse belle e poi quando una volta che è sullo scranno è ricattabile, perché i servizi segreti hanno fatto un dossier in cui trovano tutti i spunti per ricattare una persona, perché questa è la prassi. Quindi non abbiamo forza in quel senso, abbiamo solo la forza di poter essere consapevoli. Quello è indiscutibile, credo.
1: Che è la consapevolezza che tentiamo di portare nella nostra quotidianità, soprattutto con quanta più coerenza possibile. Poi le difficoltà,
2: certo,
1: ci sono, è un dato di fatto che è un'epoca storica molto difficile. Come dico sempre, l'abbiamo scelta nella nostra incarnazione, quando siamo venuti qua, in maniera un po' ironica dico, siamo venuti qua, ci siamo letti il librone che ci spiegava cosa avremmo vissuto, come saremmo vissuti, abbiamo accettato questo contratto e quello che sicuramente ci diventa più adatto a noi è seguire una natura, ma è una natura che porta pace, una natura che porta amore, una natura che porta conoscenza, consapevolezza, coerenza, empatia. E facciamo quello che si può, a volte ci riusciamo bene, altre volte meno bene, però insomma questo è quello che può fare un adulto, a prescindere dal fatto che sia genitore o meno.
2: Infatti. Bene, comunque complimenti, ecco.
1: Grazie, è stato bello ascoltare il suo intervento.
2: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Quindi, rieccoci. Bellissima questa cosa qua. Sì. Nel sentirci dire ma una volta si faceva così, una volta si faceva colà, effettivamente non siamo più una volta, sì. I tempi sono cambiati certamente, è che come dico sempre l'esempio diventa fondamentale per i nostri figli. Adesso Cristina non sei mamma, però io guardo i miei figli e guardo la nipotina, la deliziosa Sofia che ha 2 anni e mezzo. E siccome quando è lì il nonno, naturalmente ci torniamo per evitarle il nido, quando è lì il nonno e chiaramente risponde al telefono, ha fatto sì che lei ha preso un giorno il telecomando, se l'è avvicinato all'orecchio, si è messa in un angolino, confabulava e questo è ad esempio un esempio, è qualcosa che effettivamente se è possibile è bene evitare ai bebè, sì, ai bambini.
0: Ma è anche... dargli l'esempio e anche dargli la possibilità di scegliere,
1: sì.
0: E quindi farli vivere tutte e due le esperienze, dopo saranno loro che automaticamente sì. Ti porteranno nella direzione che vogliono loro, cioè alla fine è giocare.
1: Quello di cui tu parli probabilmente è un processo che avviene già intorno ai 25-30 anni, però bisogna vedere cosa è stato seminato prima, sì. Effettivamente, gli esempi che sono stati dati e la presenza amorevole di chi si occupi di quel bambino, sì. Di quel giovane ragazzo o anche dell'adolescente. L'altro giorno, parlando con una mia cliente, ha una deliziosa bambina di 7-8 anni, dice: oh, signora, cosa vuole che sia? Proprio una bambina adorabile. Eh sì, ma ogni tanto fa i capricci.

0: finisce. E quindi mi guardano come dire oddio, così lunga è, ma è davvero un processo di accompagnamento reciproco e non è di sfida.
1: E dopo passa in fretta.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Bene, dai. Vi lasciamo con una canzoncina intanto. E dopo ritorniamo qua per continuare le nostre riflessioni. E col giochino della nostra cara amica.

0: Ed eccoci qua, cara Monica.
1: Sì.
0: So che abbiamo un gioco da lanciare.
1: Sì, è veramente un gioco perché poi ci sono numerologi bravissimi che fanno una lettura molto molto complessa, ma il gioco che noi lanciamo è quello della lettura della data di nascita con gli elementi proposti dalla medicina tradizionale cinese. Allora, dato che questo è uno spazio
0: Cioè,
1: dedicato
0: ai
1: ai
0: giovani
1: giovani, sì. Cristina, fai l'appello.
0: lo rivolgiamo ai tutti i ragazzi che sono in ascolto, a tutti i bambini che hanno vicino il genitore e vogliono chiedere la loro data di nascita, cosa li porterà. Quindi questo gioco è rivolto prevalentemente a tutti i bambini e ragazzi che vogliono scoprire un po' quali sono le loro caratteristiche, così per dare uno spazio nuovo anche al mondo.
1: Sì, poi come dico, a volte abbiamo bisogno di sentirci dire quella che è la nostra
0: Sì.
1: natura. Io che adoro, amo profondamente i fiori di Bach, sono i miei insegnanti da 32 anni, anche se poi mi sono innamorata anche dei fiori australiani. Quello che dico sempre è che queste frequenze e portano fuori la nostra natura, non vanno a correggere i difetti, ma vanno a portare, mettere in evidenza quello che invece è dentro di noi, ma manco sappiamo di avere. Quindi Edvard Bach, quando parlava dei fiori, diceva difetto da correggere. Ecco, io non vedo così. Io penso che il nostro potenziale sia immenso. E grazie a questo immenso potenziale, riconoscerlo e portarlo fuori sia per noi una benedizione, se vogliamo, e quindi ci permetta di ci offre un'osservazione, un punto di osservazione diverso da quello che magari abbiamo avuto fino a poco prima. Io dico sempre che i fiori sono davvero una benedizione. Paracelso parlava della farmacia del Signore, quindi diceva che la farmacia del Signore è in mezzo ai prati,
0: Ah, sì.
1: praticamente. E quello che per l'esperienza diretta li ho usati per i miei tre cani, armonizzandoli perché uno di questi è stato adottato. E quindi sugli animali agiscono con una velocità supersonica, anche se per gli animali spesso e volentieri. Anche in studio, quando mi dico, ah, signora, guardi, dato che ci siamo, avrei il cane oppure il gatto che si comporta così, si comporta così. Molto spesso chiedo chi è il capobranco e poi i fiori li scelgo in funzione del capobranco, quindi può essere proprio la persona che ho lì in studio. Però con gli animali sono velocissimi, con i bimbi agiscono velocissimamente, con gli adulti un po' meno velocemente, ma semplicemente perché l'adulto è stratificato come la cipolla.
0: Ti interrompo solo un
1: Sì?
0: secondo perché abbiamo una telefonata.
1: Wow!
0: Pronto?
2: Buongiorno!
1: Ah, voce riconoscibilissima. Ciao.
2: Come state?
0: Bene,
2: Scusate
0: tu?
2: il ritardo, ma giornata impegnativa oggi e sto andando in radio anch'io dall'altra parte, quindi
0: Sì.
2: perché per un problema di server faremo la trasmissione prima. Comunque buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori di Radio Gamma 5, sono Davide Discaro del progetto Space Boy e dell'associazione Space Land. Volevo salutare le mie carissime amiche Cristina e Monica.
0: Grazie,
2: Pronto?
0: carissimo. Sì, ci
2: Ci
0: siamo.
2: siete?
1: Ci siamo, Davide.
0: Grazie per questa
2: Bene.
0: telefonata.
2: Quindi ho 10 minuti che possiamo stare assieme e come si dice, conversare un po' con i nostri amici ascoltatori sulle novità, su
0: Sì, raccontaci
2: tutto
0: un
2: quello che
0: po'.
2: stiamo facendo. bene.
0: Raccontaci.
2: Cosa volete sapere?
1: Che progetti hai? Dove porterai i tuoi gruppi? Dove porterai i tuoi ragazzi? O anche, se vogliamo, i nostri ragazzi, perché sono di tutti.
2: Che progetti abbiamo? Allora, in realtà, va bene, beh, insomma, voi sapete, parteciperemo all'evento a Bassano il 6 giugno, che è il TEDx, dove siamo stati invitati a portare la nostra umile esperienza e la nostra umile opinione per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che è la tematica di quest'anno, e come l'essere umano può interagire con essa. Insomma, pro e contro, ecco, vediamola un po' così, in maniera semplicistica, ecco. Poi non è proprio così, comunque. Sì, non è proprio così, cioè, molto semplicistica.
0: È una,
2: ecco,
0: forte
2: e, insomma, è il presente. Già pensavamo fino a ieri fosse un futuro lontano, e invece questa intelligenza artificiale ha già invaso le nostre vite, ma ciò che è più significativo, ha invaso le vite dei nostri ragazzi, che sono il nostro futuro, sono il nostro presente e il nostro futuro. Quindi questo è l'evento prossimo, e poi stiamo lavorando a un evento che coinvolgerà tutta la città di Vicenza, sempre con le scuole. E, però ecco, mi fermerei su questo. Se vogliamo che sia un po' motivo di confronto anche tra di noi, i nostri amici ascoltatori, mettere uno spunto su questa, appunto, realtà che è avanzata così precipitosamente, che ha invaso le nostre vite e quella, soprattutto, appunto, come dicevo, dei ragazzi. Cosa volete che vi dica, la mia opinione?
1: Davide, quando tu parli con le istituzioni, come accolgono il tuo progetto? Perché il tuo progetto è stato originato dalle tue esperienze personali, dolorose, lunghe in termini proprio di elaborazione, se vogliamo, no? E quando tu parli con le figure istituzionali, qualche assessore, sindaco e quant'altro, cosa ti dicono?
2: Ma a livello umano viene sempre accolto in maniera molto profonda e sensibile. Devo ammettere che ovunque io sia andato, sono sempre stato accolto in maniera molto, come del resto è nei confronti quotidiani che abbiamo. Poi noi esseri umani quotidianamente ci troviamo a confrontare le nostre idee, le nostre opinioni, le nostre vite con altri esseri umani, e c'è chi, per un insieme di fattori, non solo di credo, proprio parlo di esperienze personali, c'è chi magari caratterialmente è più sensibile, quindi si apre in un modo, chi in un altro. Per questo, quindi questo è sempre bello. Poi in una società che ha delle regole, e la scuola ovviamente ne ha tante di regole, questo va, insomma, qualsiasi progetto va poi a confrontarsi anche con dei regolamenti che è inevitabile che ci siano, che possono starci bene o meno. Quindi sto collegando anche il discorso intelligenza artificiale. Io sono sempre dell'opinione che, quando non siamo d'accordo, che poi la mia opinione conta zero, nel senso, conta, è una tra tante, e nel mondo siamo quanti? 9 miliardi di persone, sono 9 miliardi di opinioni. Quindi io sono sempre dell'idea che quando non ci sta bene qualcosa, l'unico modo per cercare di migliorare questa cosa è entrarci dentro. Quindi ancora una volta la conoscenza che mi apre a delle soluzioni alternative. In questo caso specifico dell'intelligenza artificiale, quindi giusto per collegarmi a una tematica importante che oggi come oggi è nella bocca di tutti, è inevitabile che personalmente trovo molto, non vorrei usare il termine pericoloso, ma non mi viene altro in mente adesso. Ma proprio per questo mi sento quasi obbligato ad entrarci dentro per provare a cambiare qualcosa e portare il mio contributo affinché i ragazzi possano avere una conoscenza maggiore dei rischi di tutto quello che è, dei pro e dei contro, di ciò che è vitale, di ciò che è mortale, come può essere questo un confronto con ogni altro argomento della nostra vita. Per quanto riguarda il nostro progetto, quindi è la stessa identica cosa, perché come per ogni progetto poi le scuole e chi le amministra si deve confrontare con ognuna con le proprie realtà. Quindi ovvio che all'inizio, quando tocchi tematiche, più la tematica è profonda, importante, più i dubbi sono elevati, no? È normale. Se dobbiamo metterci, come si dice, già a volte diventa difficile organizzare, che ne so, un picnic con dei ragazzi al giorno d'oggi, perché ma sai, ma dove andiamo, ma che ci siano pericoli, ma lì c'è un fosso, ma questi ragazzi sono, cioè diventa tutto oggi molto burocratico, molto, la gestione diventa complessa. Però dobbiamo trovare la strada per poter entrare, insomma. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ricordo che ancora quando i miei figli frequentavano le scuole medie c'erano dei ragazzini che venivano lasciati a scuola molto presto perché naturalmente i genitori dovevano andare al lavoro, e c'è stato un momento in cui questi ragazzini venivano lasciati fuori in strada perché la copertura assicurativa della scuola non prevedeva l'accoglienza un quarto d'ora prima rispetto a quello che i ragazzini
2: Ecco, questo è un esempio,
1: sì,
2: molto concreto che hai fatto, e qui ci vuole, come si dice, delle volte bisogna anche avere il coraggio di, come la superi una cosa del genere, perché io cerco sempre la soluzione. Una cosa del genere come si può superare? Si può superare che magari c'è un genitore lì in mezzo che dice vabbè, fatemi passare il termine, mi sacrifico, vengo qua mezz'ora prima e sto io in compagnia con i miei ragazzini. Oggi viviamo in un mondo così, fatto di molte regole, non ci sono tante altre strade, non vedo, insomma, sì, tante altre soluzioni, no? Cioè, ancora una volta puntare sulle persone è quello che cerchiamo di fare noi, un passetto alla volta. E si trovano poi strada facendo.
1: Sì, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, io credo che davvero sia importante, penso sia importante mettere un accento su quello che può essere il pericolo dell'intelligenza artificiale, ma non per estremizzare. Però se pensiamo, tu insieme al tuo gruppo meraviglioso avete fatto uno spettacolo a Belluno, ed era il Teatro Buzzati, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e tu hai detto, prima di andare su sono andata a leggermi la storia dello scrittore, no? Un suo libro forse. Ecco, mi chiedo quanto più sbrigativo sarebbe stato impostare una ricerca a Teatro Buzzati Belluno, e quanto meno avresti potuto tu interiorizzare quello che era il significato di quel teatro. Tra l'altro mi dicevi che è stato uno spettacolo molto bello, vero Cristina?
0: Sì, molto.
1: E anche molto partecipato. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale dovesse cambiare dei testi, cambiare delle informazioni, e non ci fosse alla base lo studio, può essere anche la lettura del libro come hai fatto tu, ma comunque dovesse mancare quella parte lì, arriveremmo a credere a qualsiasi cosa si trovi scritto lì, e senza confutare, senza mettere in discussione e prendendo per buono qualsiasi cosa. Quindi nel tuo intervento in TEDx, in quale direzione orienterai, ecco, meglio il tuo intervento? È svenuto Davide o è caduto? Non c'è più.
0: Ma mi sa che è caduta la linea.
1: È caduta la linea. Dovremmo riformulare la domanda se sì. Davide ci richiamerà. Sì, quello che...
0: è scaduto il tempo per lui.
1: Ah, può essere. Quello che penso è davvero il fatto che sia uno strumento che può essere utile come ricerca sommaria, ma non per l'acquisizione di concetti.
0: Sai cosa? Una cosa può essere tanto utile quanto distruttiva, dipende sempre come la usi.
1: Sì.
0: E là sta magari a noi persone imparare ad usarlo in modo non corretto, però
1: appropriato.
0: Sì. Equilibrato.
1: Certo è che se prepariamo la tesina di terza media con intelligenza artificiale, allora lì sì.
0: Tutte le volte che abbiamo scobato sui libri per formulare una tesina.
1: Sì, poi come diceva l'ascoltatore all'inizio, ogni cosa a suo tempo, e quindi questo è il tempo della tecnologia e non possiamo certamente sottrarci. Tutto è basato sulla tecnologia. Si dice che internet fosse un progetto militare che poi è sfuggito al controllo perché è diventato di uso comune a livello mondiale, e è uno strumento sicuramente utile. C'è da capire fin dove lo vogliamo utilizzare. Se pensiamo all'epoca del Covid, questi poveri bambini erano sempre davanti al computer.
0: Pronto?
2: Eccomi, scusate, ma è caduta la linea e poi non riuscivo più a prenderla, non so come mai.
1: Fin dove sei arrivato rispetto alla provocazione che stavo facendo io, ovvero sia se i ragazzi si affidano all'intelligenza artificiale che può fornire delle informazioni sbagliate e non c'è una preparazione, uno studio al conseguente magari a delle informazioni sommarie che ci sono state date dall'intelligenza artificiale, come possiamo aiutare i ragazzi a comprendere che comunque è sempre importante lo studio?
2: Ma sempre con la conoscenza, cioè rimanendo svegli, cioè i ragazzi apportando la giusta conoscenza, e che non è una conoscenza che è occasionale, ma deve essere quotidiana, su ciò che è vitale e ciò che è mortale, in modo che siano loro stessi poi a essere responsabili e a sentirsi responsabili delle scelte che dovranno fare, quindi di come utilizzare l'intelligenza artificiale, perché questa cosa qui noi non avremo la forza di proibirla. Lo puoi fare tu a tuo figlio, lo posso fare io, ma sarà difficile. Io vedo sempre tutti i ragazzi come figli miei, no? Quindi a quanti posso trasmettere questa cosa? Posso vietare una cosa del genere? Cioè, il divieto non lo vedo mai come una cosa che porta dei frutti. Vedo una cosa che porta dei frutti portarli proprio alla conoscenza di ciò che è vitale e ciò che è mortale. e di conseguenza loro poi riescono ad orientarsi e a capire come possono utilizzare qualcosa in maniera appropriata, come del resto tantissime altre cose che ci sono nella vita. Una spezia dosata in misura giusta apporta anche dei benefici a livello organico, alcune spezie, e o un sapore che comunque è importante in quella che è l'alimentazione. Eccedere nell'uso di certe spezie può portare addirittura alla morte.
1: Certo.
2: Quindi ecco, la conoscenza è ciò che ci renderà liberi e di più ancora questo. E poi ovviamente ovviamente perché non è così ovvio, il contatto con la natura, perché la natura non sbaglia mai. Stare al contatto con la natura ci rende percettivi e già è una scuola che ci darà una formazione incredibile, il più possibile. A volte sì, basterebbe questa come soluzione, portare i ragazzi
0: in mezzo ai campi,
2: più spesso in mezzo alla natura.
0: Sì.
2: Io sono arrivato, mi dispiace dovervi lasciare così.
0: Vai,
2: però
0: tu.
2: Magari poi, se mi libero presto verso le 6:30, potrei richiamarvi per concludere,
0: certo,
2: questa
0: volentieri.
2: Conversazione, visto che siete là fino alle 19.
0: Noi
2: va bene?
0: Andiamo in pubblicità anche noi.
2: Brave.
1: Ciao,
2: ci
1: Davide.
2: Sentiamo più tardi, allora.
1: A dopo.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ok. Abbiamo 30 secondi prima della pubblicità, quindi farei una carrellata degli argomenti che tratteremo dopo. E cioè, intanto una bella data di nascita della nostra bambina, una nonna con una nipotina di 9 anni, Adele, nata il 21 febbraio 2017.
1: Ok, Adele. Allora, troveremo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
0: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
4: Ed eccoci qua di ritorno dopo la pubblicità e finalmente facciamo contenta la bambina Adele.
5: Metterà sempre tanto cuore in tutto ciò che farà e quello che farà lo farà con l'intento di vedere i risultati finali, quindi di raccogliere i risultati finali, perché come dico sempre a volte per quanto poi si raccolgano i frutti del proprio lavoro, capita che si abbiano le mani bucate e quindi ahimè non c'è la capacità di capitalizzare. Invece nel caso di Adele ci sarà anche questa sua natura. Come pietra è emersa la selenite. La selenite è un quarzo meraviglioso. Anzitutto va detto che se viene messa in un barattolo d'acqua si scioglie. Si scioglie e rilascia dei sali, potrei dire degli oli benedetti, che sono molto molto utili per integrare la nostra alimentazione. Quindi a casa mia, accanto al barattolo, al vaso diciamo di acqua trattata con i magneti, io utilizzo questa modalità, c'è anche un barattolino più piccolo dove io ho fatto sciogliere la selenite. La selenite quindi è un sale, si scioglie fin tanto che non va in saturazione il liquido, ovvero se io inserisco un cristallo molto grande nel barattolo, questo non si scioglierà totalmente perché c'è poca acqua. Se invece inserisco quel cristallo in un barattolo d'acqua molto molto grande, è possibile che per arrivare a portare in saturazione il liquido si sciolga tutto. Quindi una buona abitudine per noi tutti sarebbe proprio quella di avere un cristallo, è economico l'acquisto, e fanno anche delle lampade meravigliose in selenite, quindi abbiamo visto quelle di San Himalayano, ma esistono anche queste, hanno degli splendidi riflessi. E qualche informazione riguardo alla selenite: si recupera appunto dall'interpretazione di queste carte, quindi donare una lampada di selenite da tenere in camera potrebbe essere una bella idea. La selenite favorisce l'espressione delle capacità artistiche, stimola la dolcezza e la tenerezza, ma Adele qui ne ha da vendere, rafforza la capacità di discernimento nel vivere la solidarietà. Si attiva con la luna, quindi una pietra che si carica di notte, e è molto utile quando si è troppo facilmente influenzabili dalle pretese altrui e si lasciano da parte le proprie urgenze legittime. Quindi conferma il fatto che la selenite è molto utile proprio perché Adele è una buona. L'altra cosa curiosa, mentre aspettavamo la conclusione della pubblicità, è il fatto che dicevo, ma sì, per Adele un fiore utile potrebbe essere Centauri, e sono le persone sensibili che desiderano eccessivamente assecondare gli altri, diventando quasi servili, sottomesse, ma perché sono buone, non sono capaci di dire di no. E quindi pensavo, sì, Centauri potrebbe essere una pietra perfetta per Adele. Ma la cosa curiosa è che qui accanto ho un mazzo di carte con i 38 fiori di Bach e ho detto, ma sì, dai, vediamo quale altra pietra può essere utile, quale altro fiore, scusatemi, può essere utile per Adele. E dei 38 fiori cosa è uscito? Centauri. Sì. Quindi sono responsabile della mia evoluzione, sviluppo i miei talenti per dare agli altri il meglio di me. L'altra cosa che potrebbe essere utile per Adele è donarle un braccialettino con delle pietre verdi o delle perline verdi, portarla a rimanere a contatto con la natura, con il verde. Se c'è un nonno che fa l'orto sarebbe perfetto. Anche avere un animale domestico da accudire, che sia un cagnolino, un gatto, insomma quello che è possibile, per Adele è molto importante. E perché ha anche 2-1 nella data di nascita, e nella medicina cinese l'uno corrisponde all'inverno. Inverno che sembra apparentemente una stagione morta, come ricordo ogni tanto, invece la natura sta prendendo forza per ripartire con vigore, con coraggio, per un nuovo ciclo.
6: e quindi con la primavera. E quindi l'inverno è una stagione di passaggio, si conclude un ciclo e se ne apre un altro, e chi abbia più di un 1 o del 6 nella data di nascita ha la capacità di entrare e uscire dai mondi, quindi può esserci la medianità, un'intuizione spiccata, la capacità di percepire delle cose che vanno oltre, diciamo, il visibile. Nel Piccolo Principe si dice che l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, per Adele diciamo che lei ha degli occhi speciali, mettiamola così. E l'altra cosa che favorisce questa apertura verso la novità, l'inizio di stagione, sono le vacanze verso est. Dicevo prima il colore verde, i numeri 3 e 8 e la primavera per loro è una stagione molto molto importante, e quindi sfruttare queste opportunità sono modalità dolci che però aiutano a portare fuori i talenti di Adele. Quindi la selenite come pietra, centauri come fiore, perché anche nel tempo dovrà imparare a dire di no, perché altrimenti gli altri tenderanno ad approfittare della sua bontà. E Tarchibasce proprio per favorire la creatività, l'iniziativa, l'andare, anche per certi aspetti il sognare creativo, ecco, sì. Sì, spero di aver detto cose interessanti.
4: Bellissimo, è stato bellissimo, dolce come
6: sì,
4: lettura.
6: Beh, se pensi Adele, guarda, è un nome splendido davvero. Adele, sì. Adele è veramente un nome, è un nome tondo, direi, dolce, non è spigoloso, no. No.
4: Bene, vorrei ricordare due cose prima di proseguire. Vi ricordo che se volete donare il 5 per 1000 a Spaceland, il numero è cf.045 88 66 02 43. Ripeto, 045 88 66 02 43. Invece, se volete scriverci dei messaggi, il numero è 334 71 02 672, 334 71 02 672. E cara Monica, so che avevi il piacere di leggere qualcosa, giusto?
6: Sì. Allora, abbiamo discusso di cose importanti mentre venivamo qui in Radio Gamma 5 e pensavo a una poesia che ho letto tantissimi anni fa e che però è collegata a un brano musicale. Ora, sono qua indecisa se far iniziare prima con la musica e poi con la poesia. Si parla della buia notte dell'anima, l'oscura notte dell'anima, quindi di quello che noi riusciamo ad attraversare. L'ultima volta parlavo del fiume di fuoco che noi tutti attraversiamo nel corso della nostra vita. Quando siamo fortunati non è particolarmente vasto, e quando invece siamo un po' meno fortunati le prove sono tante. Vorrei quindi leggere questa splendida poesia che parla per l'appunto dell'anima e del rapporto con Dio. E poi magari ascoltiamo la canzone di Lorena McKennitt. In una notte oscura, con ansie, dal mio amor tutta infiammata, o sorte fortunata, uscii, ne fui notata, stando la mia casa al sonno abbandonata. Al buio è più sicura per la segreta scala travestita, o sorte fortunata, al buio è ben celata, stando la mia casa al sonno abbandonata. Nella gioiosa notte, in segreto, senza esser veduta, senza veder cosa, né altra luce o guida avea, fuor quella che in cuor mio mi ardea. e questa mi guidava più sicura del sole a mezzogiorno, là dove mi aspettava. Chi ben io conoscea in un luogo ove nessun si vedea, notte che mi guidasti, o notte più bella dell'alba compiacente, o notte che riunisti l'amato con l'amata, amata nell'amato trasformata. Sul mio petto fiorito, che intatto sol per lui tenea serbato, là si posò addormentato e io lo accarezzavo, e la chioma dei cedri ei ventilava. La brezza d'alte cime, allor che i suoi capelli discioglievo, con la sua mano leggera il collo mio feriva e tutti i sensi miei in estasi rapiva. Là giacqui, mi dimenticai, il volto sull'amato reclinai, tutto finì e posai, lasciando ogni pensier tra i gigli perdersi obliato. È proprio l'abbandono in Dio, no? L'abbandono in qualcosa di grande, di superiore,
4: che ti avvolge.
6: Che ti avvolge, sì, che ti dà sicurezza. Poi possiamo dirlo, chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo universo, possiamo chiamarlo come vogliamo. Certo è che noi siamo in dialogo con la nostra anima, è nel dialogo. È la razionalità che ci frega, sai Cristina?
4: Ci porta fuori strada.
6: È la razionalità che ci porta fuori strada, per quanto, come dico sempre,
4: cerchiamo di fare il nostro meglio per seguire l'anima. Sì. A volte nel percorso della vita ti capita comunque di
6: incappare nella
4: in
6: buia notte,
4: in qualche bucherello.
6: Sì. Però vedi, quando dicono che
4: serve però.
6: Sì. E quando affermano che, lo diceva Osho, la mente mente, ecco, io non sono molto d'accordo, perché immaginati senza mente. Impossibile. Quindi
4: più.
6: È un mezzo per poter continuare ad evolvere, per poter continuare. Davide prima parlava di consapevolezza, e la mente è uno strumento come tanti altri. L'importante è non farsi fagocitare dalla mente.
4: Giusto, e non lasciarsi, come si può dire, infiocchettare.
6: Sì, sì, beh, ci sta.
4: Infiocchettare da tutte quelle voci che ti corrono dentro, perché in certo senso però è vero, la mente mente, è il cuore che sa.
6: È il cuore che sa, e quando siamo presi dallo sconforto
4: non riusciamo più ad ascoltare, perché non riusciamo più ad ascoltare il nostro respiro, che è collegato al cuore.
6: Sì.
4: E soprattutto anche a non essere in quel momento.
6: Sì.
4: Perché siamo in altri luoghi e non là.
6: Non siamo presenti a noi stessi. In qualche momento mi capita magari di far fatica ad addormentarmi e insegno a tutti una piccola tecnica. Quindi è possibile con la mano destra appoggiare tre dita, l'indice, medio, anulare, in corrispondenza dell'arteria radiale, che è dove noi sentiamo il nostro battito cardiaco, e rimanere lì a letto con questa posizione. Quindi prendiamo in corrispondenza del pollice, per capirci, alla fine c'è una sorta di gobbetta, che è un ossicino, scendiamo al di sotto di quella gobbettina e troviamo la pulsazione, l'arteria radiale, e lì sentiamo il nostro battito. È affascinante, veramente affascinante.
4: È una culla.
6: Sì, è veramente una culla. Quindi il cuore, che poi ci connette a qualcosa di meraviglioso, è un campo immenso. Daniel Goleman parla dell'intelligenza emotiva e effettivamente fa riferimento alle sue ricerche. Lui ha fatto ricerche presso i grossi enti statali americani nelle università, e diceva, dice in uno dei suoi libri che gli studenti che si sono laureati con il massimo dei voti spesso volentieri sono diventati dipendenti di coloro, dei compagni di corso che però nel frattempo avevano la ragazza, facevano sport, si gustavano la vita. E hanno potuto quindi percepire la bellezza intorno, la relazione soprattutto, e non sono stati i puristi, se vogliamo, che si tuffano nei libri e da lì non escono più. Quindi sì, coltivare il campo del cuore tutti i giorni, come possiamo, come sappiamo. A volte lo si può coltivare anche guardando un fiore. Non si può coltivare prendendo il bambino e accompagnarlo lungo il ruscello e buttar giù qualche foglia secca e fargli vedere che l'acqua trasporta, che sposta, e far sentire il suono degli uccellini, il canto degli uccellini. E la nipotina meravigliosa, splendida che io ho, che bello essere nonni, e quando viene a casa è veramente una scoperta il fatto di poter toccare, sperimentare, avere il tempo anche di osservare, perché se ci pensiamo, Cristina, siamo sempre di fretta, sempre. Sempre al mattino, giusto per tornare all'argomento del mattino, e oltre a osservare i ragazzi, osservo queste auto che corrono a destra manca con la mamma o col papà, e dietro c'è il bebè che magari ha pochi mesi, e dico: caspita, sono le 7:30 e quel bebè è già in macchina. Pensa a te
4: che già ben risveglia, capito?
6: Comincia presto a viaggiare. Sì, riuscire a ricondurli, come diceva anche prima Davide, no? Il contatto con la natura è fondamentale. Sì.
4: Bene, vi lasciamo con questa canzoncina,
6: che è Lorena McKennitt, che è The Dark Night of the Soul.

0: Ed eccoci qua di nuovo. Bene, Monica.
1: Allora, c'è un fiore australiano che è Waratah. È un fiore bellissimo, è un rosso molto intenso. Poi quando lo si guarda sembra la concentrazione di tanti fiori, tanti petali. È molto compatto ed è il fiore del coraggio. È il fiore che Ian White, che a breve tra l'altro sarà qui in Italia per la formazione annuale, definisce il fiore proprio per la buia notte dell'anima. Quindi come vedi, da una poesia si passa a un brano musicale, si arriva a una frequenza, una vibrazione, un fiore, e noi siamo vibrazioni, quindi che dire, che sia una musica che ci piaccia, che sentiamo, ci tocchi il cuore o attraverso questi splendidi strumenti che sono le frequenze dei fiori, abbiamo davvero la possibilità di far emergere quella che è la nostra natura, il potenziale immenso che abbiamo, che abbiamo dimenticato quando siamo arrivati su questo pianeta, che riconquistiamo ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, che portiamo fuori un talento che manco immaginavamo di avere. Quindi essere sempre in ricerca, essere sempre aperti al cambiamento, non essere... essere consapevoli di essere venuti qui su questo pianeta per essere liberi, ed è una libertà interiore, una libertà che ci portiamo dentro e che fa sì che sia uno spazio sacro che nessuno ci può rubare. Sai, se pensiamo ai talenti di un bambino, quando i bimbi vanno a scuola ci sarà sempre un insegnante che, con un po' di, così dire, per così dire, rammarico, dirà al genitore, alla mamma o papà: suo figlio nella mia materia potrebbe fare di più. Ma se quel bambino ha un talento artistico e non ha un talento matematico, dalla matematica si potrà chiedere lo stretto necessario, il minimo sindacale, se vogliamo, no? Come sì, esatto. Mentre invece poi troveremo un futuro architetto che creerà delle cose straordinarie. Sì, sì, sì, sì.

0: E il nostro corpo umano fa tutti i santi giorni per infinite volte senza mai metterci la razionalità, ovvero fra i tanti esperimenti mi ricordo questi grandi tamburi che simulavano quello che il timpano fa per percepire le vibrazioni e quindi i suoni. Oppure una termocamera infrarosso che fa, che spiega come il nostro tocco, le nostre mani possono percepire, la nostra pelle può percepire il caldo e il freddo. E uscendo da quella bella visita, riflettevo sul fatto che, caspita, ci hanno impiegato 15.000 metri quadri per tentare di replicare quello che noi facciamo tutti i santi giorni, infinite volte, in uno spazio molto molto contenuto, perché tutto sommato siamo, rispetto ai 15.000 metri quadri, moltiplicato 4 metri in altezza, fate i vostri conti, sono 60.000 metri cubi di esperimenti che noi conteniamo regolarmente.
1: Niente.
0: Sì, anche riconoscere quanto si è fortunati nel poter disporre del nostro corpo e di trattarlo bene, alimentarlo bene. Adesso abbiamo sentito parlare della famosa vaccinazione per la viaria e il Veneto come regione pilota, e chiediamoci se effettivamente non valga la pena di andare a cercare l'ovetto di campagna, magari avere anche la nostra gallina ovaiola che ogni
1: Che
0: giorno
1: fa
0: sì.
1: tornare un po' alle sane abitudini.
0: Sì, prima parlavo dell'orto, riferendomi, mi pare, a Adele, e il fatto di poter essere a contatto con la terra, di poter toccare, di poter sentire anche la vibrazione, perché dobbiamo ricordarci, e ne abbiamo parlato credo la volta precedente, proprio con Davide al telefono, i Deva delle piante, cioè i maestri delle piante. Gli insegnamenti che le piante stesse possono dare nella convivenza reciproca, e riferite al fatto che le piante hanno un DNA che è 20 volte superiore al nostro, perché noi, se dovesse esserci un incendio, scappiamo, la pianta deve trovare le strategie per sopravvivere. Quindi riusciamo a osservarci e osservare tutto quello che c'è intorno con occhi diversi. Si parlava prima della conoscenza, dello studio. Ecco, lo studio, la conoscenza ci aiuta in questa direzione. C'è un grande ricercatore italiano che è Stefano Mancuso, che parla dell'intelligenza delle piante. Merita davvero di essere ascoltato. Ci sono tantissimi suoi interventi in YouTube. E c'è un filmato in particolare che tanti anni fa mi ha colpito e l'ho salvato da qualche parte sul mio computer. Spero di riuscire a trovarlo perché è veramente affascinante. Hanno portato a scuola. È una scuola americana, direi l'equivalente delle elementari nostre. Hanno portato a scuola due piante assolutamente identiche, quindi provenienti dallo stesso vivaio, stessa tipologia di pianta. Sono state protette da una teca di vetro, quindi semplicemente un vetro davanti, e di fronte a una pianta i bambini dovevano dire che bella che sei, che belle foglie hai e così via. L'altra la dovevano semplicemente ignorare. Pur essendo annaffiate allo stesso modo, pur avendo la stessa quantità di luce, la
1: Una
0: pianta ignorata era molto molto molto sofferente. E qui ci ricolleghiamo poi agli esperimenti di Masaru Emoto con il riso, esperimento da fare proprio coi bambini, perché così capiscono l'importanza della parola e della vibrazione. Quindi trasferire queste cose ai ragazzi è importante e fa parte sempre dell'intelligenza emotiva di cui parlavo prima. E anche l'amore per le piante, perché
1: amore per la natura, direi.
0: sì, l'amore per la natura. Perché se c'è il bambino che strappa le foglie senza rendersi conto che quella pianta sta soffrendo, è una cosa. guardare a quella pianta e accudirla.

0: magari fosse anche un vaso con un
1: abbraccio,
0: fiore, sì.
1: come si faceva una volta,
0: Abbraccia l'albero,
1: abbraccia
0: sì.
1: l'albero.
0: Eh sì.
1: È una pratica potentissima,
0: Una pratica
1: come
0: potentissima.
1: camminare a piedi scalzi sull'erba.
0: Assolutamente sì. Sì, a volte cerchiamo rimedi di tutti i tipi e quello che conta maggiormente è rimanere a contatto con la natura. Non so se ho raccontato di questa cosa nei miei viaggi in Sud America. Sai, arrivi nella foresta amazzonica e lì non c'è energia elettrica, al massimo c'è il generatore di corrente che viene acceso una determinata ora e spento una determinata ora. E quindi ci si sveglia alle 4 del mattino e si va a dormire alle 7 e mezza, 8 di sera e i cicli cambiano completamente. E la cosa incredibile è che persino la pelle, l'odore della pelle cambia. Se in città sudi devi usare deodoranti e quant'altro, in mezzo alla foresta non serve davvero niente di tutto ciò. Quindi il contatto con la natura, sì, è importante.
1: Importante.
0: Sì. Ecco, forse più che fare gite, che ne so, nelle grandi città, sono importanti anche quelle, per l'amor di Dio, perché abbiamo un patrimonio artistico meraviglioso,
1: Magari in
0: però.
1: qualche parco, in qualche montagna sperduti,
0: Sì.
1: fare i sentieri, conoscere gli alberi, le
0: Sì.
1: piante.
0: È che come diceva poi, si parlava prima con Davide della scuola, no? Dei famosi
1: Sì.
0: bambini che arrivavano un quarto d'ora prima rispetto a quello che la scuola aveva dichiarato all'assicurazione. Ecco, il punto è proprio quello, cioè nel momento in cui tu sposti 20-25 ragazzini, ci
1: Devi
0: sono le
1: chiedere.
0: responsabilità di non poco conto e quindi riuscire a seguirli.
1: Tutti.
0: Tutti.
1: Magari un
0: Esatto.
1: maestro a classe diventa
0: Sì,
1: difficoltoso.
0: sì, sì. Quindi anche questo è sempre un punto di criticità, perché una volta c'era il paese, il villaggio che si occupava un po' di prendersi cura, no? Dei bimbi. Ancora adesso in Africa accade. E adesso c'è molto individualismo. Abbiamo moltissime comodità, siamo autosufficienti per tanti aspetti e quindi riuscire a creare comunità diventa più difficile.
1: È vero.
0: Sì. Ieri si parlava appunto della famosa gita in Vespa. È stato meraviglioso osservare con quanta sinergia sia stata creata da parte degli organizzatori affinché tutto andasse bene. E anche vorrei dire, c'erano tantissimi ragazzini giovani, tantissimi. E quanto rispetto c'è stato anche per quelle che erano le regole che dovevano essere rispettate per poter portare questa lunga carovana a destinazione, andata e ritorno quasi 70 km. Quindi.
1: Ma sì, è come quando i ragazzi fanno sport, hanno, tra virgolette, imparano la disciplina o comunque l'essere rispettoso verso anche gli altri della squadra, oppure verso anche, tra virgolette, loro stessi nel prendere delle decisioni, magari sabato sera non vai via. Perché la domenica mattina hai
0: La gara,
1: la
0: la
1: gara,
0: partita,
1: sì, la partita.
0: sì. E quindi sì, questo fa parte poi dell'educazione. Ma è un'educazione che arriva fondamentalmente dalla famiglia. Adesso ci si aspetta che sia
1: La
0: la
1: scuola.
0: scuola a educare, quando invece la scuola ti dà le nozioni, ti dà la cultura,
1: Informazioni.
0: informazioni, ma la famosa educazione, emozione, sì, intelligenza emotiva di cui parlava Daniel Goleman. Senti, io vorrei parlarti di una data di nascita
1: Sì, volentieri, ti
0: particolare,
1: ascolto.
0: salvo che non ci sia qualche genitore che voglia
1: No, per il momento no.
0: Va bene, allora ne prendo una a caso. Allora, sì, è il 15 settembre 2023. Una a caso. Allora, la caratteristica di questa data di nascita è che io faccio sempre riferimento ai cinque movimenti della medicina cinese, è che ha un numeretto in ciascun elemento. Quindi vuol dire che c'è la primavera in numero 3 o in numero 8, c'è l'estate in numero 2 oppure il numero 7, l'autunno in numero 9 o il numero 4, l'inverno numero 1 o il numero 6 e quindi la loggia metal acqua, scusate, e poi il numero 5, che potrebbe essere anche il numero 0, che è la loggia terra, il movimento terra. Quindi una data di nascita così comprende tutti gli elementi della medicina tradizionale cinese. Per la cronaca, non è che se dovesse mancare uno di questi numeri noi non abbiamo un determinato talento, perché proprio perché si parla dei movimenti, ciascun movimento corrisponde a organi e visceri, quindi supponiamo che nella mia data di nascita, come del resto è, non ci siano 9 e 4 che corrispondono all'intestino crasso e al meridiano dei polmoni, non significa che io non abbia meridiano dei polmoni e intestino crasso, però quell'energia lì può essere integrata, rafforzata, ed è la capacità di raccogliere i frutti del proprio lavoro, sia nella quotidianità che nella vita. Quindi per questo io do importanza ai numeri, ai colori, ai punti cardinali. Quindi 9-4 per me significa andare a fare vacanze verso ovest, e davvero mi viene spontaneo. Io dico sempre, andrei a vivere in Sud America, probabilmente in qualche altra epoca sono vissuta in Sud America, quindi ho questa attrazione particolare per l'ovest. Però è anche l'autunno, quindi l'autunno per me è una stagione meravigliosa. Con questo non significa che le altre stagioni non mi piacciono, tutt'altro, però l'autunno lo sento particolarmente adatto a me. E sicché giocare con i numeri, i punti cardinali, le stagioni, i colori, diventa un modo per arricchire le nostre frequenze, visto che noi siamo frequenze, tanto vale approfittarne. E sicché chiunque abbia voglia di approfondire meglio, di avere un'idea di quello che sto dicendo, può cercare in internet una tabella dei cinque elementi e troverà tante informazioni, e magari piano piano comincia a metterle insieme.
1: Perfetto.
0: Abbiamo letto anche la data di nascita di Davide, abbiamo visto che è quella della colonna portante. Ecco, nel caso della data che ho analizzato un istante fa, possiamo dire che è un po' come la ruota col fulcro in mezzo, quindi capacità di muoversi in tutte le direzioni pur mantenendo il fulcro, perché in questo caso il fulcro 5 o 0 corrisponde alla loggia terra, e quindi i piedi piantati per terra. Non è una persona che tenda ad avere la testa sulle nuvole, ecco. Nel tuo caso, Cristina, qual è la tua data di nascita? Dai che facciamo la tua data, leggiamo la tua data di nascita.
1: 18?
0: Sì.
1: 02?
0: Sì.
1: 1991.
0: Allora, 18, 2, 9. Ah sì, adesso mi ricordo, l'avevo già letta. Questa è la data di nascita.
1: Dall'altra parte.
0: È la data di nascita del diplomatico, quindi Cristina, ed è così, ve lo confermo, non dirà mai niente per ferire qualcuno. È la data di nascita del diplomatico, in grado di capire come si deve. Immaginiamo un ingranaggio, lei farà di tutto per capire come incastrarsi con gli altri, sì. Quindi attenta alle parole, attenta a come si muove, in qualche momento forse proprio un po' troppo prudente, perché di tanto in tanto un qualche vai a quel paese, ci starebbe bene. Però ti è proprio difficile, è quasi una forzatura per te, no? E sì, è una bella segnatura anche questa, e ogni tanto c'è bisogno di avere il famoso fulcro che abbiamo visto prima, ovvero il movimento terra, e quindi il colore giallo può essere molto utile quando ci sia la segnatura del diplomato. Ed è in movimento, ha bisogno di conoscere e sperimentare tante cose, non è capace di rimanere fermo. Se invece guardo la mia data di nascita, è un po' come un triangolo, dove mi mettono io sto, è difficile che mi abbandoni il campo, me ne vada via. Quindi sì, pensiamo di avere dei numeri così semplicemente che ci portiamo dal primo giorno di nascita in poi, e invece non è così. L'altra cosa che mi è capitata un po' di tempo fa, avevo in studio un ragazzo adottato e la data di nascita è incerta perché arriva dall'India arriva, sì, e quindi la data di nascita non si sa. Allora cosa faccio in questi casi qui? Faccio stendere la persona sul lettino e faccio il test kinesiologico, semplicemente. Quindi prendiamo il caso, che ne so, 19 marzo del 95, però negli atti troviamo il 20 marzo del 95, e quindi con test kinesiologico chiedo qual è la data di nascita. E per me quella diventa la data di nascita di interpretazione. Sì, sì. Perché la kinesiologia, poi io uso una modalità molto molto basica, pur avendo studiato a suo tempo la kinesiologia applicata, che è decisamente più articolata, non posso dire complessa, è più articolata. Io utilizzo una modalità che non è il famoso O-ring che tutti noi abbiamo visto fare, no? Con pollice indice delle due, ecco, non è quello. È una modalità molto molto più semplice, però mi permette di andare a indagare tutti i livelli, e quindi il dialogo con l'inconscio diventa non più una prova di forza, perché sai, a volte mi è capitato in studio di avere persone che stringono talmente tanto quell'O-ring col pollice indice che quasi si scarnificano, no, il dito. Ma il test kinesiologico è una risposta neuromuscolare, è un codice binario, e quindi possiamo testare tutto quello che vogliamo con modalità molto semplici. E tra l'altro con queste modalità possiamo testare a distanza, quindi abbiamo magari una persona che abita lontano e chiama per poter avere, che ne so, una miscela di fiori perché in un momento di difficoltà, avendola al telefono, ma anche no, possiamo testare la persona a distanza e individuare i fiori adatti in quel determinato momento. Sì. Sì.
1: Abbiamo Vincenzo di Leonardo che ci chiede: il nome ha un significato?
0: Assolutamente sì, nella lettura pitagorica effettivamente viene fatta la somma dei numeri che compongono il nome collegato a tutte le vocali, la somma dei numeri collegati a tutte le consonanti, e lì emergono altre informazioni, e quella lettura lì è molto molto importante, perché se pensiamo, giusto perché lo ribadisco sempre, stiamo facendo un gioco noi, quindi una lettura veloce, se pensiamo a due gemelli dobbiamo necessariamente andare a leggere anche le caratteristiche del nome, perché i due gemelli, pur essendo nati lo stesso giorno, hanno però caratteri totalmente diversi. Quindi sì, anche il nome è molto molto importante. Sì.
1: Perfetto. Patrizia di Treviso invece ci scrive: carissime Cristina e Monica, bentornate in radio. Purtroppo solo adesso posso sentire la vostra bella e interessante trasmissione. Sono stata occupata ad annaffiare le piante molto bisognose di acqua. Ciao, cara Patrizia.
0: Quindi Patrizia ha il pollice verde.
1: Sì. Sì. Patrizia è una bella persona, Patrizia.
0: Sì? La sì. conosci?
1: Sì.
0: Bene, allora sai.
1: Grazie Patrizia, e hai fatto bene a dare tempo alle tue piante, così cresceranno bene.
0: Sì. Beh, vi voglio raccontare una cosa. Io quel giorno sono rimasta veramente stupita. A casa ci sono delle ortensie e Giorgio, che è il bassotto adottato, che all'epoca Covid era stato chiamato Spike, e io mi rifiutavo di tenere quel nome per il bassotto perché continuava a ricordarmi il Covid, ha ricevuto il secondo battesimo, quindi si chiama Giorgio. Il fatto è che nei primi anni di vita, fin tanto che Blu e Mirtillo non l'hanno educato, e quindi ad uscire, chiedere di uscire, mangiare senza buttare fuori tutto quanto dalla ciotola, era una cosa incredibile, ne ha combinata una. Io adesso non ricordo cosa avesse combinato, però era fuori in giardino e io mi sono avvicinato e ho detto: Giorgio, cosa hai combinato? Beh, se credi, vicino c'era una pianta. E io mi sono guardata intorno perché ho detto: no, c'è vento. Beh, ti posso assicurare, Cristina, che sembrava che le foglie tremassero. Io ho come avuto la sensazione che quella pianta reagisse a fronte di del fatto che io avevo alzato la voce con Giorgio. Per la cronaca, se Giorgio in Italia ricevessero tutti i baci che riceve quel bassotto, mi posso assicurare che tutti i Giorgio d'Italia sarebbero molto molto felici. Felice. Sì, perché è un bassottino adorabile, una peste adorabile, è quello che detta legge per tutti. Però anche lì sono rimasta colpita da questo tremore di queste foglie che non ho spiegato con il vento perché non ce n'era, quindi mi chiedo quanto sottovalutiamo anche, no, questa relazione
1: con la natura, gli animali.
0: Con la natura, sì.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Molto, molto bello. Bene, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora 5 minuti di tempo, per cui la dedicherei, vi leggo una poesia del mio libro, La casa del cuore, così giusto per lasciarvi un po' un pensiero felice. La leggerezza di un cuore aperto. Un cuore aperto è una vibrazione lieve, un volo silenzioso che danza dentro di te, un fremito di luce nello spazio interiore. È il coraggio di lasciare andare ciò che non ti appartiene più, le insicurezze, le dipendenze, gli attaccamenti, tutto ciò che non risuona più con chi sei. È scegliere una vita rivolta all'amore, un ritmo nuovo, un movimento autentico. Ogni giorno coltivi l'abitudine di te, diventi curiosa nella tua essenza, nel tuo vivere, del tuo stesso respiro. Impari la frequenza del gioco, giocare con serenità, con leggerezza, con la vita, con il mondo, con te stessa. Attraverso il gioco si rivela la tua unicità senza tempo. È nell'immaginazione che la vita si crea. Scopri la luce che porti dentro, quella che puoi trasmettere dal cuore all'infinito che ti circonda. È quella luce che ti fa sorridere, che dona gioia a ogni attimo. Coltiva la felicità in un solo istante. Trova il segreto nella semplicità di come guardi il mondo. Lascia che le corde della tua anima vibrano e attirino a te ciò che risuona in sintonia. Sii coraggiosa e curiosa Scopri la tua melodia unica e rara, quella vibrazione che solo tu possiedi. Sentirai la tua pace di essere unita al tutto. Un'armonia senza paura, senza odio. Quando scegli l'amore come stato d'essere, lascia che questa luce attraversi le tue crepe. Illumini ogni angolo, riempi ogni stanza nascosta. È così che il cuore si apre, solo con la luce, che dissolve l'oscurità dalla paura, che spegne l'odio. È così che il cuore si riempie, pervaso dall'abbondanza della gioia.
0: Sì, vale quello che io dico spesso, cioè dobbiamo seminare pace. Dobbiamo seminare pace, dobbiamo seminare parole buone, dobbiamo seminare veramente...
1: atti benevoli anche.
0: Sì, sì, assolutamente sì, sì. Fare tutto quello che si può. Poi a volte ci riusciamo bene, altre volte no, ma insomma... E anche perdonarci nei momenti in cui non ci riusciamo è una buona sì. Strategia, sì. Perché la perfezione non è di questa terra. Chi tende alla perfezione ha una prova di incarnazione di non poco conto, perché deve confrontarsi con le altre anime, e normalmente chi si crede perfetto, ahimè, si brucia, si fa terra bruciata intorno, perché molto spesso fanno fatica a comunicare con l'amore. Comunicano con la razionalità. E quindi
1: ci toglie la nostra luce.
0: Sì.
1: Bene, abbiamo 14 secondi, cara Monica, per salutare i nostri amici ascoltatori.
0: Ok.
1: Ci siamo dilungate,
0: però come sempre bello, sì.
1: Sì. Grazie infinite per questo momento.
0: Grazie a te.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
8: 2 9
13: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
13: 8 8.
10: Ciao Mara.
14: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123. o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera a tutti da Laura Ferro, inizia in questo momento Tiferet, un caro abbraccio e benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore e l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra vita e anche di questa nostra puntata, che ci vedrà assieme fino alle 21:30. E io vedo che qui sono già arrivati dei messaggi. Intanto, ecco, il mio scioglilingua dell'inizio della serata in radio ha già cominciato ad inviare i messaggi, quindi è lui, è Davide il 625, il poeta pazzo. Ricordo che per intervenire con SMS e WhatsApp il numero è sempre lo stesso, sia che scriviate per gli SMS che WhatsApp, e il numero è il 334 710 2672, ripeto, 334 710 2672. E allora Davide spoiler: da Sianghina si righigna la Laurella Fustacchiella, gran viaggiona fuega al latte, tremerita sulle cappe, che basta farle cuocere le zampe, arcobelinda sandala, non si baratta con Nettuna bambola, la vocetta è gratuita in sonora ciupaita e forcella i noccioletti tra le dita, poi raggioda fresco se si pone il quaquesito più gabrielenco, brillilona di livelli, abbassa le carogne e alza i piselli al verde veggente molto bollente, dosocchiotta se tutto possa e se non ci sono polmoni ride al sol lievito con la mossa, poi magari si stacca un caos ma non perde il maramao. Davide 625, poeta pazzo. Ma Davide, allora, in questo mesetto che non ci sentiamo hai veramente formulato le tue poesie ancora più criptiche. Questa è veramente criptica, nonostante le difficoltà nel leggere tutte queste rime, è anche molto criptica. Io ho capito, quelli che si raccolgono in questi periodi sono i piselli, quindi li hai messi, quindi è il periodo di piselli. Effettivamente mio papà nell'orto ha i piselli. E poi non ho ben capito, vabbè, però ci sta, e queste tue virtuosità nella poesia è qualcosa che sempre mi mette un po' in difficoltà, però ho cercato di fare del mio meglio anche questa sera leggendo la tua poesia. Prima di passare a quelle che sono eventualmente le telefonate, io ricordo che se volete ci possiamo sentire nel corso di questo momento, in quanto io sono libera, non ho l'ospite, ho una lettura, ma eventualmente ascolto anche eventuali telefonate che dovessero arrivare. Nel frattempo però ci possiamo ascoltare qualcosa finché c'è il prima della pubblicità, della lettura, finché vi leggo le iniziative della radio, ecco, sì, vediamo se riusciamo un attimino, però abbasso, ecco, questa naturalmente la riconoscete, musica cinese, considerato che l'ha detto Davide, quindi da Shanghai entriamo nel tema. Portiamo un po' di Shanghai qui a Radio Gamma 5. Allora, sfumo un attimino, abbasso, giusto per... Vediamo se... Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare
da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di sì, esiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora, vi detto il codice fiscale per poter appunto fare la scelta del 5 per 1000. 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Sapete, dal 76 al 2026 questa radio ha compiuto la bellezza di 50 anni e questa radio vive grazie al contributo di tutti noi. Per cui ci sono tre modalità per sostenere la Radio Gamma 5 e sono: la prima è il versamento, per esempio sul conto corrente postale, e io adesso vi dico il numero, che è il 2538 6459. La seconda modalità è quella di portare direttamente il contributo agli incaricati preposti, che sono solo e soltanto i membri del consiglio di amministrazione, questo lo ricordo. Quindi nel momento in cui ci sono delle serate, piuttosto che le iniziative qui della radio, piuttosto che i mercatini, quando vedete eventualmente la presidente, piuttosto che i membri del consiglio di amministrazione, potete a loro lasciare il contributo. La terza modalità è quella del bonifico bancario, per cui l'IBAN, essendo di una serie di cifre un po' impegnative anche scriverle, potrei anche sbagliarmi, oppure insomma, vi invito ad andare direttamente sul sito della radio, per cui nella sezione sostieni la radio, www.radiogamma5.it, sezione sostieni la radio, lì c'è l'IBAN del credito cooperativo di Campo d'Arso. Questa è la banca che si appoggia alla radio. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti, in varie forme, danno continuità alla vita di Radio Gamma 5. E con questo 50esimo c'è stato anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Ricordo che può essere acquistato, oltre che presso le varie iniziative qui che si svolgono in radio, qualsiasi iniziative, così quindi basta chiederlo sempre ad un responsabile del CDA, e può anche essere trovato presso Montegrotto Terme in via Carducci 2 da Paolo Girotto, oppure la cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, oppure libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, o l'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco. Ecco, questi punti di per adesso, questi sono i punti dove è possibile acquistare il libro. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Sarà venerdì 29 maggio alle ore 20:45 e proprio qui in sede radio. Allora, conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. La ricordiamo, la ricordo, sì, Paola, e la saluto. E poi c'è anche il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Irradiato, non so, irradiato dal sole, irradiato dal cobalto, com'è stato irradiato Paolo? Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Per info, il numero è questo da chiamare: 366 18 16 496.

E poi Radiogamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fatti e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta il Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. Beh, fuoco acceso addirittura, ma fa così tanto freddo. A seguire lo spettacolo del Leon nel Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere grazie per il caffè e l'acqua ci pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni il numero è il 329 0038 988. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E poi ancora, Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mininfo, il numero è il 329 0038 988. Entrata ad offerta libera. E quindi poi lunedì 25 maggio, oggi alle ore 20.30, vediamo se è già passato questo qui. Allora, c'è una 20.30 conferenza stampa a Salzano, Venezia, sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, salviamo le nostre case. Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia. Quindi questo fra un'oretta alle 20.30 in via Villetta 88 a Salzano.

E poi ancora, sempre conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, sarà giovedì 28 maggio alle ore 17.45 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Pioveso 140 a Padova. Organizzano appunto Alfredo Belluco della Sacra Famiglia, Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Questa conferenza è ingresso libero, salviamo le nostre case, perché qui appunto al centro. Per informazioni qui c'è un numero, è sempre in via Piovese 140 Padova, e il numero è il 346 36 144 69.

E poi allora abbiamo un appello. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da calcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Malaga, scrivono tra parentesi. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare sul conto corrente. Allora, io adesso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, l'IBAN, l'ho detto. Allora, Imola Torino 94 Y 0832 76296 e poi abbiamo 4, 5, 6, 7 zeri, 8, poi dopo 7 zeri c'è un 8, poi c'è un 0, 1, 5, 1, 5. Ecco, questo Romanato, ma eventualmente se non avete colto bene l'IBAN fatemelo sapere, che in qualche modo lo ripeto. E poi, allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349-4088-260. L'indirizzo mail è riccardo.rossi65210@. Chiocciola, però manca, secondo me, l'indirizzo email, non è completo. Allora ripeto, il numero di telefono è 349-408-8260. Manca però l'indirizzo email, in effetti, completo, sì. Allora, poi abbiamo ciaobei.org di Radio Gamma 5. Ciaobei è un sito di annunci. È un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina nel rispetto per il malato di un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa, quindi Ciaobei, dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, ci sarà per tutti un previdenziale beneficio. Se hai del tempo libero, ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049-538-5577 e oppure il telefono della radio 049-700-838. Ciaobei non ha scopo di lucro e potete andare direttamente sul sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org.

E qui vedo. Allora, ah, Robby l'Alpin, ciao Robby, quanto tempo, mi dispiace che la volta scorsa, mi ricordo, non ero riuscita a leggere la tua poesia per mancanza di tempo, però mi scrivi. Allora, cara Laura, ti dedico Sembra Panna. Vediamo se questa musica cinese ci sta sotto. Osservando una enorme bianca nuvola placida che sopra a una bella montagna fa la nanna, mi sembra di vedere tanta buona panna, come quella che faceva una volta mia mamma quando toglieva il primo strato del latte di mucca appena munto dalla stalla. Grazie, nuvola, che mi fai riassaporare il passato, come una gustosa favola dove il cuore di bambino non mi ha mai lasciato. Un abbraccio, Robby l'Alpin. Grazie. Robby, è veramente... Beh, intanto mi hai fatto venire voglia di mangiare la panna. E poi questa idea di come veniva fatta, no? Di una volta, infatti, questo latte che poi veniva... C'era proprio un... uno strumento che era atto a fare la panna. Aspetta, no, mi viene in mente un altro, che è quello del burro, ma sì, la panna che affiorava dal latte, la si prendeva e la si metteva in un recipiente. Mi sembra che ci fosse qualcosa per fare in modo che diventasse fissa, no? Mi sembra di sì. Comunque grazie per questa anche immagine così candida, così bianca. Mi ha fatto veramente voglia di prendermi un gelato e andare a mangiarmi la panna. Eh sì. Allora, bene, grazie al nostro anonimo che mi saluta, che non vuole che... grazie anonimo, va bene, ecco, ok. Allora.

interrompo un atto questa musichina così soft, perché vorrei mettervi questa canzone, che è anche il titolo, e allora ce l'ascoltiamo assieme. Sì, ogni tanto ritorna a Guccini.

0: Tiferet Radio Gamma 5, torniamo in diretta. Ricordo che ci siamo il 25 maggio 2026. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Questa diretta, vedo che non abbiamo telefonati in linea, o forse me le sono perse perché stavo guardando qui un po' di attività da proporvi. Anzi, ho trovato una lettura che vorrei condividere con voi. E quindi facciamo così, la propongo, prendo il testo di cui che leggerò questa sera e che ho pensato di proporvi, di portarvi qui, è di Brizzi, Salvatore Brizzi. Salvatore Brizzi è un alchimista, un fautore del lavoro su di sé, è un appunto il libro si intitola Risveglio con gli esercizi delle antiche scuole esoteriche, Anima Edizioni, e appunto, come dicevo, Salvatore Brizzi è un praticante di alchimia trasformativi, quindi attraverso la sua attività di scrittore e conferenziere partecipa attivamente al movimento di restaurazione dei misteri, ovvero in particolare l'alchimia e la magia, che magia in senso non come la conosciamo, ma in senso trasformativo di se stessi e della per poi trasformare la realtà, e quindi che sempre di più in futuro coinvolgerà quella parte dell'umanità sensibile al richiamo dell'anima. Egli prospera il nuovo avvento di una società tradizionale dove il sacro tornerà a far parte della quotidianità dell'essere umano. Attualmente vive a Torino e tiene corsi e seminari in varie città d'Italia. La parte che ho scelto, ma non è stata una parte che ho scelto consapevolmente, bensì l'ha scelto il mio inconscio inconsapevolmente, perché ho detto vediamo un pochino che parte, aprendo il libro un po' così a caso, che cosa esce. Bene, è uscito proprio la lezione 19 e con il titolo, il capitolo si è aperto qui, la malattia. Ecco, quindi che cosa? Poi si è aperto per forza con un incipit fantastico di Jung, per cui ho detto ok, devo leggere questo, considerato che si è passato, insomma, si parte, diciamo, da questo psicoterapeuta. Quindi adesso vediamo se allora un attimo che vedo un messaggio. Allora, buonasera a te e a tutti. Ciao Laura, è un po' che non riesco ad ascoltarti, sei sempre speciale. Caro, un abbraccione a te e a tutti, Masta Bassano. Ciao Masta Bassano, Massimiliano, Massimo, scusa. Grazie. Sono molto felice di trasmettere serenità. È un grande complimento. Ti ringrazio tanto, Massimo. E non riesci ad ascoltarmi. In realtà devo dire che un po' è mea culpa, nel senso che sono stata vacante per circa, ho mancato una sera, quindi questo vuol dire che in pratica non ci sentiamo da un mesetto. Poi non so se tu in qualche modo non era un pezzettino di più che non mi sentivi. Comunque io ci sono qui adesso e tu sai che ti puoi fare il calcolo, oppure ti segni sul calendario che adesso il prossimo lunedì no, ma il prossimo lunedì sì, quindi un lunedì sì, un lunedì no, ci sono, e quindi alle 19 ci possiamo sentire, e mi fa tanto tanto piacere. Il tuo abbraccio te lo mando anch'io, e grazie per questo messaggio, grazie Massimo. Quindi quello che vi propongo questa sera è questo testo, questo capitolo. Vediamo qualcosina, abbiamo insomma circa 20 minuti e, nel frattempo un attimo, perché sto cercando il testo da proporvi per il prossimo, e direi Beh, insomma, che cosa vi propongo? Sì, lo sappiamo. Lo so, però è un testo che adoro. Ok. Mi piace molto. Allora, intanto andiamo a capire cosa ci dice Brizzi, anzi, in primis l'incipit di Jung, e dice, e poi appunto lo sviluppo che fa Brizzi, questo alchimista, appunto, praticante l'alchimia trasformativa. Allora, la vera terapia consiste nell'approccio al divino. Più si raggiunge l'esperienza del divino, più si è liberati dalla maledizione della patologia. E questo lo dice Carl Gustav Jung. Toward Delphin, bellissimo libro, Malattia e Destino, e lo consiglio, dice: se in un sintomo troviamo un principio che ci manca, basta imparare ad amare il sintomo, perché esso realizza già quello che ci manca. Chi attende con impazienza che il sintomo sparisca non ha capito ancora il concetto di base. Questa è una chiave. Accettando il sintomo lo rendiamo inutile. Il sintomo sparisce quando il paziente è diventato indifferente ad esso. Allora, qui cosa ci dice Brizzi? Allora, guarire per fede. Oggi, così come migliaia di anni fa, noi guariamo per fede, in quanto nel nostro inconscio si trova radicato l'archetipo dello sciamano stregone, cioè l'uomo medicina in grado di operare con le forze della natura al fine di guarirci. Anche l'odierno medio incarna, seppur in modo degenerato, questo archetipo, e tale è il motivo per cui alcuni pazienti, incredibilmente, trovano giovamento anche dalle cure della medicina allopatica. La figura del medico in camice bianco, che si aggira tra le corsie dell'ospedale con fare da sapiente taumaturgo, è in fondo una rivisitazione, in chiave comica, dell'originario sciamano. L'intervento chirurgico è ciò che è rimasto della cerimonia sciamanica, e l'atto di visitare il paziente per prescrivere poi una cura può essere paragonato ad un rituale magico. Come lo sia, soprattutto se gli diamo potere a questo medico in quello che ci dice. È anche utile notare che la medicina prescritta dal dottore è carica degli studi che quell'uomo ha compiuto, degli sforzi che ha fatto per laurearsi, cioè per ottenere quella che noi oggi di norma riteniamo la conoscenza. Ed è anche carica di una storia medica secolare fatta di sperimentazioni e scoperte. Questo, nel nostro inconscio, richiama ancora una volta le azioni rituali legate all'uomo medicina, la trasmissione da maestro ad allievo di antiche conoscenze tribali, gli sforzi compiuti per andare a cercare l'erba più adatta in cima ad una montagna, la preparazione del rimedio. Tutto ciò è registrato in noi e contribuisce alla nostra guarigione, in quanto riteniamo inconsciamente che il medico sia l'odierno uomo della conoscenza a cui possiamo affidare la nostra vita. Negli ultimi decenni questa visione è cambiata. Ormai solo le persone anziane, magari sempre vissute in piccoli centri, e i cittadini della mentalità più semplice credono ancora che il medico sia l'uomo della conoscenza, cioè un saggio nella cui mani mettere la propria vita. Tutti gli altri sono fortemente disillusi e si rivolgono al medico allopatico perché spesso è l'unica alternativa che conoscono o che si possono permettere. Meno fiducia abbiamo del medico in camice bianca, meno possibilità ci sono che guariamo quando ci prescrive una medicina. Ripeto, meno fiducia abbiamo nel medico in camice bianco, meno possibilità ci sono che guariamo quando ci prescrive la medicina. D'altra parte, più fiducia abbiamo nella Madonna di Lourdes, più possibilità ci sono che guariamo in quel contesto, anche se non vengono prescritte medicine o rimedi. Ecco, grande frase questa. Quindi vuol dire cura quello che noi pensiamo, non quello che effettivamente ci viene dato. Inoltre, più il nostro dottore è convinto che una data medicina possa guarirci, maggiori possibilità ci sono che ciò si verifichi. Questo è provato dall'effetto placebo, un fenomeno che interviene quando né il paziente né il dottore sanno che si sta utilizzando un placebo anziché una medicina. E su questo ci sono stati fatti varie ricerche. Se al medico viene detto che sta somministrando ai suoi pazienti un eccezionale ritrovato proveniente dagli USA, dove ha guarito il 95% dei malati, come conseguenza il numero dei pazienti che ne traggono beneficio si alza, anche se si tratta solo di acqua e zucchero. Ecco un brano concernente l'effetto placebo riportato in una dispensa dal ricercatore Marcello Pamio, anche autore del sito Disinformazione. Uno studio della Berkeley School of Medicine pubblicato nel 2002 nel New England Journal of Medicine ha valutato gli interventi chirurgici su pazienti affetti da gravi dolori alle ginocchia, Mayer nel 2002. I pazienti vennero divisi in tre gruppi. Nel primo il dottor Mosley raschiò la cartilagine danneggiata del ginocchio. Nel secondo mise a nudo l'articolazione eliminando del materiale ritenuto causa dell'infiammazione, entrambe tecniche accettate dalla chirurgia ortopedica ufficiale. Il terzo gruppo invece fu sottoposto a un finto intervento. I pazienti vennero anestetizzati, subirono tre piccole incisioni di routine e il dottore durante l'operazione, durata 40 minuti, parlò come di routine. A tutti e tre i gruppi fu prescritta la medesima terapia post-operatoria e di riabilitazione. I risultati furono sorprendenti. Il terzo gruppo, quello placebo, che non è stato operato, migliorò esattamente come gli altri due e alcuni di loro tornarono addirittura a giocare a basket. La convinzione e la credenza di essere stati operati, nell'esempio qui sopra, ha fatto superare un problema fisico al ginocchio. Possiamo ancora affermare che l'effetto placebo è di tipo psicologico? Sappiamo ancora poco del vero meccanismo che sta a monte di simili inspiegabili guarigioni. La cosa che si sa per certo è che si tratta di un fenomeno esistente, la cui potenzialità intrinseca è dentro ognuno di noi. Esiste però un concetto di fede, ancora più profondo e radicale. La fede che qualunque cosa ci accade, e ciò non riguarda unicamente la sfera della malattia, è voluta dall'intelligenza della natura e si manifesta per il nostro bene. Questo genere di fede, se è una fede sentita pienamente nel cuore, agisce direttamente alle fondamenta della nostra visione del mondo, distruggendo il concetto stesso di malattia, in quanto essa smetta di essere un disturbo e diviene un prezioso aiuto da parte dell'esistenza che vuole farci progredire più velocemente. In tal senso, la malattia può rivelarsi una porta verso l'illuminazione. Potrà forse sembrare assurdo, ma ogni volta che ci ammaliamo ci viene data l'occasione di illuminarci. Ciò può essere fatto per mezzo di una manifestazione di fede così assoluta da costringere il cuore a spalancarsi. Ci sono persone che si sono illuminate grazie a gravi incidenti o malattie. La guarigione è un problema di santità, non di sanità. L'autentico guaritore è in realtà un educatore, dal latino educere, condurre fuori, cioè qualcuno che non guarisce dall'esterno, ma permette al processo di guarigione di emergere dall'interno del paziente. Non quindi un volgare compilatore di ricette, ma qualcuno che porta il paziente a mettere in discussione se stesso. Il paziente deve essere condotto alla comprensione e alla guarigione attraverso un processo maieutico di stampo socratico. In altre parole, la comprensione deve essere partorita dall'interno del paziente con l'aiuto del guaritore, che funge solo da ostetrico, dal greco maieutica, arte ostetrica. Nessuno può guarirci dal di fuori, in quanto solo noi possiamo provocare la nostra guarigione attraverso un atto di fede incondizionata, attraverso un'accettazione e una comprensione profonda del significato della malattia. Tale comprensione deve avvenire a livello del sé, l'anima, e non solo sul piano mentale, dove non è nemmeno indispensabile che avvenga. La differenza tra il vecchio e il nuovo modo di fare medicina è che in quest'ultimo si porta l'attenzione verso l'interno dell'individuo, movimento introverso, invece che verso il rimedio esterno, movimento estroverso. Da questo punto di vista, sia i rimedi naturali che quelli allopatici non risolvono il problema della malattia, in quanto entrambi fanno parte delle soluzioni esteriori alla persona. I fiori di Bach non sono diversi dall'antinfiammatorio cortisonico, se in entrambi i casi non si conduce il paziente ad una presa di coscienza in quanto già sta accadendo. D'altra parte, tutte le medicine possono però rivelarsi efficaci nel momento in cui la loro assunzione viene accompagnata ad un processo di comprensione intuitiva interiore che solo l'individuo può fare. Pertanto, anche l'antibiotico può funzionare, ma perché non rimanga solo una mazza sintomo, deve essere associato a un processo di introspezione. Se lavoriamo all'interno di noi stessi, non esiste poi la gran differenza che tutti credono fra le terapie naturali e quelle convenzionali. Andiamo verso una sempre più accentuata diversificazione delle malattie. Molto presto ognuno di noi svilupperà un male su misura, solo per lui, per cui, non potendo più trovare una cura all'esterno, saremo costretti a guardarci interiormente se vorremmo guarire. L'autoguarigione diverrà allora l'unica via di guarigione. Questo è il significato generale delle cosiddette malattie rare, che già adesso sono presenti in tutto il mondo. Dobbiamo ricostruire una medicina popolare, dove al malato vengano forniti gli strumenti spirituali per guarire se stesso. Se diversificazione delle malattie è un segnale che ci costringe a muoverci in questo senso, la libertà di guarire se stessi è una grande libertà. Questo significa strappare la guarigione dalle mani della casta medica e riportarla nelle case delle persone. La guarigione è sempre un affare del malato. Il medico può soltanto svolgere la funzione del consigliere, non è a lui che deve essere delegata la funzione del guaritore. La sanità è diventata un mostro istituzionale, quasi una creatura mitologica che tutti adoriamo e per la quale proviamo un timore reverenziale e alla quale abbiamo delegato un enorme potere, il potere della guarigione, e che proprio per questo è divenuta capace di dettare dogmi a cui tutti dobbiamo conformarci. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, controlla tutti gli enti governativi responsabili della ricerca in tema di medicina, farmaci, prevenzione. In America esiste il più famoso di questi enti, la Food and Drug Administration. In Italia abbiamo il CUF, Commissione Unica del Farmaco. L'OMS però è a sua volta controllata dalle multinazionali che producono farmaci. Succede, non di rado, che dirigenti di tali istituti governativi vadano poi a occupare posizioni di una certa rilevanza all'interno di aziende chimiche e farmaceutiche. Al fine di comprendere meglio nelle mani di chi stiamo mettendo la nostra salute, vi riporto un esempio che riguarda il famoso psichiatra Wilman Reich, inizialmente collaboratore di Freud e poi professore presso la New School for Social Research di New York. La FDA statunitense, disturbata dagli studi condotti da Reich e soprattutto dai suoi risultati, nel 1954 portò in tribunale lo scienziato. Il processo, ovviamente, vinto dalla FDA, terminò con la messa al bando dei libri di Reich dalle biblioteche, la distruzione delle sue apparecchiature e, udite udite, il rogo pubblico dei suoi materiali e dei suoi scritti. Cioè, parliamo del 1954. I roghi pubblici avvennero due volte, nel 1956 e nel 1960, secondo quanto risulta dagli stessi verbali processuali. Il rogo pubblico delle opere di uno scienziato. Non sto scherzando, è accaduto veramente. E non è accaduto nel 1600, ma negli anni 50. E non è accaduto in Iran o in Afghanistan, ma negli Stati Uniti. Non è questa la sede per analizzare l'importanza delle innumerevoli scoperte di Reich, ma per meritarsi questo trattamento deve averla fatta troppo grossa. La medicina ufficiale tende a ignorare i ciarlatani, ma i ricercatori che osano scoprire e soprattutto divulgare nuovi metodi di guarigione che danneggiano i profitti delle multinazionali farmaceutiche vengono perseguitati in maniera sistematica e messi a tacere. Reich morì in carcere nel 1957. La sua storia non può non richiamare alla memoria quelle del dottor Reichhammer e dei suoi connazionali dottor Giuseppe Calligaris e in più di recente dottor Luigi Di Bella, per citare tre nomi famosi. Ricordiamoci che il potere sulla salute delle persone è il potere più grande, perché si fonda sulla primitiva paura di morire dell'essere umano. Se inculchiamo nei cittadini la convinzione di non essere in grado di guarirsi da soli e che per farlo devono affidarsi a una casta medica che svolge anche la funzione di fornire loro i medicinali, allora abbiamo creato una massa di schiavi manipolabili. Chi possiede questo potere tiene di scacco in pianeta. E questo, appunto, il testo, vedo che qui c'è scritto appunto qual è il libro, mi scrive Dario e rispondo: Risveglio di Salvatore Brizzi, con gli esercizi delle antiche scuole esoteriche anima addizione. Ricordo appunto Salvatore Brizzi è un praticante dell'alchimia trasformativa. Questo è un libro, tra l'altro è un libro della trilogia della trasmutazione alchemica. Bene, noi ci sentiamo fra pochissimo dopo lo stacco pubblicitario. Ricordo che siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5. Io sono Laura Ferro e il programma è Tiferet. A fra pochissimo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: asceso. E quindi è quello che ci invita e ci ispira a fare. Però la nostra mente è più furba di noi. E quindi ha mille proposte da farti prima di arrendersi. E quindi ha bisogno di essere risvegliata alla tua volontà, alla tua attenzione. Jai, jai, jai significa vittoria a Ganesha. Quindi vittoria a me che riesco a superare i miei ostacoli. Ganesha Sharanam, mi affido a questa grande fortuna di riuscire ad abbattere ogni ostacolo che si frappone tra me e il mio obiettivo. Questo è il senso. Ma tutto ci importa a una fede su noi stessi. Ok? Non esiste, non è finita l'era di cantare a un Dio che è al di fuori di te, lontano di sapore. Adesso è il momento di risvegliare il Dio che c'è dentro di noi, con tutti i mezzi. Stasera siamo qui.
1: Buonasera a tutti, siamo in diretta, come avete sentito questa è una parte del Kirtan, perché Kirtan, la via del cuore, questa l'intervista di questa sera qui a Tiferet, e a fianco a me ho anche Gurudas Michele Panzarin. Buonasera Michele e benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
1: Grazie a te per questo inoltre, innanzitutto questo assaggio di Kirtan, che spero che nel corso di questa nostra puntata noi potremmo sentire qualche altro pezzo. Abbiamo già capito qualcosa di questo Kirtan, ma lo sentiremo direttamente da quella che è la tua voce, quello che è appunto la presenza di Michele Panzarin. Iniziamo subito con le domande, come piace a me, anche per andare a capire un pochino quello che, anche se dovremmo più sentirlo in realtà, Michele, devo dirlo, mi ha invitata a questo Kirtan, come poi insomma faremo nel corso della serata, perché c'è prossimamente un Kirtan, adesso lo vedremo, sentiremo, e mi ha invitata, in effetti è un'operazione di grande abbandono, per me è stata di grande presenza, di una grande anche sensazione di essere collegati da un filo invisibile, però eravamo una energia incredibile che si è sviluppata all'interno di quel luogo dove eravamo, quindi ma adesso ecco, questa è stata la mia sensazione, una grande energia comune di forza. E io mi ricordo quella sera sono uscita, nonostante fossi arrivata con molta stanchezza, perché io comunque avevo 50 minuti di strada, poi sono uscita con una grande felicità nel cuore, per cui poi quando ho proposto appunto a Michele questa intervista, finalmente, nonostante la serie di vicissitudini, perché Michele è come il Papa, è sempre impegnato, cioè, quindi ecco, sentite anche delle risate per caso fuori, io vi presento adesso, non si vedono, ma ci sono, anzi ci eventualmente sono. Potete venire qui dietro a farvi vedere, sì. In realtà abbiamo Antonio Guadagnin, Gavagnin,
2: vieni,
1: ecco,
2: Antonio.
1: vieni Antonio, fatti notare, fatti vedere anche tu, vediamo se riusciamo a stare qui dietro, se no, ecco. Sì, non l'ho mai fatta una diretta con tre così, eh? Non l'ho mai fatta. E poi abbiamo anche Davide Bozza.
3: Dante,
1: sì, scusatemi qui, ecco. Perché sono tutte sorprese per me, io non mi aspettavo. Ecco, siamo come in autobus, siamo qui. Sì. Vediamo se Dante si vede bene. Eccolo, bene. Noi siamo comodi, io e te siamo i più comodi. Loro li lasciamo scomodi dietro.
2: Ma guarda, sono gli angeli custodi.
1: Ecco, bravo. Bella definizione, loro sono i nostri angeli custodi. Bene, e in questi angeli custodi noi iniziamo innanzitutto con Antonio aveva anche il suo io non l'ho presentato con quello che è il suo nome indiano, può essere? Perché Michele ha questo Gurudas.
2: Gurudas.
1: Gurudas, mm-hmm. Giusta pronuncia. E Antonio invece Balaram.
2: Balaram.
1: Balaram, ecco, questo è l'accento giusto. Antonio, sei contento? Te l'ho detto male? Perfetto. Ah, grazie, benissimo.
2: Però prima di iniziare, se posso.
1: Vai, dimmi, okay. dimmi. Già iniziamo con queste.
3: Anarchia.
1: Sì, esatto. Puntata anarchica, ma così è il kirtan, giusto? È spontaneo. Quindi?
2: Sì, è spontaneo. Quindi noi siamo qui per parlare stasera di kirtan.
1: Sì.
2: E realmente siamo un gruppo. Il gruppo è Bhakti Prema Kirtanam. Mm. E stasera c'è Dante con noi, che sì, è il percussionista, Balaram, che è la mia anima gemella vocale.
1: Ah, ok.
2: Ci sono poi Dharmadhara, che ci segue da casa stasera.
1: Ciao Dharmadhara!
2: Bassista,
1: che ho conosciuto,
2: musicista,
1: sì,
2: percussionista.
1: Sì.
2: Padme, proprio la raffinatezza dei suoni.
1: Sì, anche lei, saluto un caro abbraccio.
2: Alle percussioni. Sì. Poi c'è Antonella,
1: sì,
2: vocal.
1: Sì.
2: C'è Marzia, vocal. C'è Paola, vocal. Poi Rosina, vocal, e una new entry che dà veramente enorme gioia perché è giovanissima, ha 17 anni.
1: Ma veramente giovanissima? Ma io al kirtan infatti ho visto l'ultimo, c'erano delle ragazzine giovani,
2: sì,
1: davanti, bellissimo.
2: Sì, sì, che
1: sì,
2: abbiamo coinvolto.
1: Molto bello.
2: Sedute davanti.
1: Guarda,
2: Teresa.
1: Guarda, Fabiola, intanto ci ciao ragazzi.
2: E la nostra musicoterapeuta.
1: E qui,
2: Fabiola.
1: Guarda, Fabiola, ecco, e qui invece, ciao Laura, Gurudas, Balaram e Dante. Ecco qui, ma insomma, qui abbiamo i nostri, abbiamo anche gli angeli custodi, non solo dietro questa,
2: sì,
1: sera, ce li abbiamo anche davanti a noi che
2: sì,
1: ci stanno
2: sì,
1: ascoltando.
2: Sì, sì, sì.
1: E poi vediamo, ciao a voi belle anime da, eccola qui, Dharmada, eccola qui,
2: e Padme,
1: sì,
2: sì.
1: Sì, sì, sì. E poi ancora, ciao Laura e ciao Michele da Luca e Oriana da Mira, ciao.
2: Sì, angeli,
1: ecco,
2: sì,
1: ma abbiamo una serie di angeletti che ci stanno,
2: sì,
1: ascoltando, wow. Che bello,
2: sì, sì,
1: che
2: sì,
1: bello,
2: sì, sì, sì.
1: Fantastico.
2: È meraviglioso perché è un'energia che coinvolge veramente tantissime anime.
1: E guarda, anche qui è arrivato un altro, wow, che è innamorato. Questa è Gianna, Gianna dall'Armi.
2: Parti Gianna, la combattente.
1: La combattente,
2: sì,
1: bene.
2: Assolutamente sì.
1: E quindi, qui abbiamo un sacco di anime belle che ci stanno ascoltando.
2: Sì, è una
1: bene,
2: grande gioia. E vogliamo in questo tempo che abbiamo a disposizione,
1: sì,
2: portare tutti quelli che ci amano con noi, perché rientra proprio nell'energia, nel senso del kirtan, nel senso dello yoga, che è unione. Brevemente, a scanso di equivoci, voglio chiarire il significato del mio nome,
1: sì,
2: che non significa assolutamente che sono un guru, anzi significa che sono un servitore del guru, perché Gurudas significa proprio colui che è a servizio del guru. E quindi,
1: okay,
2: in questo caso specifico io sono al servizio del kirtan.
1: Wow,
2: ecco,
1: bello.
2: Per cui
1: bello,
2: per me è una mission.
1: È una mission. E invece
2: sì,
1: il nostro angelo custodio cosa ci dice del suo nome invece?
4: Allora, Balaram era il fratello maggiore di Krishna, il dio Krishna, e era devoto, devotissimo a Krishna, e lo seguiva, lo aiutava, lo sosteneva e lottava insieme, diciamo.
1: Ok, allora Michele, perché questa allora abbiamo il nostro nome di nascita, di battesimo,
2: sì,
1: diciamo che no, nascita,
2: sì,
1: e poi appunto avete deciso di mettere un nome,
2: sì,
1: che è qualcosa di diverso.
2: Sì.
1: Allora, e chi l'ha scelto? Com'è avvenuta questa cosa?
2: Allora, tutto nasce nell'ambito dello yoga, perché sono anche un insegnante di Ananda Yoga.
1: Sì.
2: E che si fonda sui principi trasmessi da Paramahansa Yogananda, che è il mio maestro.
1: Sì.
2: E nel momento in cui ho, come dire, chiuso un capitolo della mia vita e
1: sì,
2: avevo concluso gli studi per diventare insegnante di Ananda Yoga,
1: sì,
2: ho sentito il desiderio, ecco, di riaprire un nuovo capitolo,
1: mm-hmm,
2: e quindi di chiedere un nome spirituale. E quindi il mio mentore insegnante di yoga formatore me ne ha proposti alcuni, e tra questi c'era Gurudas, e mi ha chiesto di meditarci sul senso, il significato, la direzione che il nome spirituale vuole dare, perché poi diventa questo, cioè ti ricorda qual è la tua direzione di sviluppo, e quindi io ho scelto questo, proprio di essere a servizio.
1: Anche impegnativo, no? Un nome impegnativo, perché comunque ti ricorda appunto questa sorta di vocazione che uno...
2: Sì, ma allora io dico sempre ai miei allievi, la vita è un percorso di purificazione. Mm. E quindi se guardo indietro a com'ero tanto tempo fa...
1: Ti senti completamente diverso.
2: Assolutamente. Mm.
1: Cosa intendi per purificazione? Pulire da... Forse ho compreso, però vorrei che ce lo spiegassi tu.
2: Sì, pulire da tutte quelle identificazioni, da quelle credenze, da quelle strutture che ti hanno portato a esprimere una parte di te che ti allontanava forse un po' dal tuo centro più che avvicinarti.
1: Quindi è come dire, andiamo a comprendere, togliamo via tutte le sovrastrutture per andare piano piano a quello che effettivamente noi siamo e vogliamo, desideriamo o siamo
2: quello
1: anche.
2: Quello che siamo.
1: Siamo.
2: Che siamo luce, siamo degli esseri divini, e con il Kirtan lo viviamo in pieno, in proprio veramente in pieno. Mm. E avendo poi una formazione yogica di yogi, voglio anche essere sempre molto pratico, perché per me tutto deve essere riportato all'utilità del vivere.
1: Sì.
2: Perché penso sempre che sia un nostro dovere lasciare questo pianeta migliorati rispetto a come siamo arrivati. E quindi, comprendere i concetti, acquisirli da fonti autorevoli, da fonti che tu senti risuonare con te, però poi la pratica deve esserci, altrimenti rimane tutto morto, tutto fermo.
1: Hai parlato di principi yogici, quindi tu sei insegnante di yoga?
2: Sì, di Ananda Yoga.
1: Di Ananda Yoga. Mm-hmm. E quando tu parli di Ananda Yoga, parli di un certo tipo di disciplina rispetto allo yoga, perché allora già stai dando un'indicazione. Ci sono vari tipi di yoga?
2: Ci sono vari tipi di yoga, però quello che vorrei... subito affrontare per addentrarci al tema della serata è che oltre ai vari stili di yoga esistenti ci sono sentieri di yoga esistenti.
1: Ok.
2: E quindi ce ne sono quattro. Il karma yoga, che è proprio dedicato all'azione senza desiderio del risultato. Il dhyana yoga, quindi avvicinarsi alla conoscenza di Dio attraverso lo studio. E il Raja Yoga, che è lo yoga regale, che conosciamo Dio attraverso la meditazione. E finalmente
1: Ananda
2: Bhakti.
1: Ah, Bhakti, ok.
2: Bhakti
1: yoga. Ma i nomi questa sera non li avevo, dai vostri nomi a qualsiasi cosa, proprio zero. Non so cosa mi avete fatto, però confusione. Avete fatto una meditazione in cui io dovevo proprio adesso mi taccio.
2: Abbiamo meditato, devo dirti la verità.
1: Avete meditato di là?
2: Sì.
1: Immaginavo. Avete fatto una, per cui io mi sento un attimo, va bene,
2: no,
1: ok.
2: Allora,
1: Bhakti yoga.
2: Bhakti yoga, che significa proprio lo yoga della devozione.
1: Okay.
2: E quindi è molto collegato al cuore.
1: Sì.
2: E collegato al canto. Ecco perché il Kirtan è una pratica della Bhakti.
1: Della Bhakti.
2: Della devozione collegata al cuore.
1: Ma la Bhakti non è anche una dea?
2: No.
1: Naturalmente non dovevo azzeccarne una, non azzecco una, è normale, questa sera è così, quindi me la metto via, qualsiasi cosa dirà sarà no da parte tua.
2: Allora potrei rispondere sì,
1: ma... grazie, molto diplomatico, grazie, dai, sentiamo un senso di accoglienza, yoga è anche accoglienza per coloro che dicono tutte cose sbagliate, quindi
2: è come no,
1: è come no.
2: Yoga è proprio unione,
1: ecco.
2: E questo yoga che genera unione a tutti i livelli, da prima lo viviamo dentro di noi perché vogliamo unire esperienze del corpo, della mente, fino ad arrivare a toccare lo spirito, ma genera proprio questo magnetismo, questa energia che attira anime affini. Ecco perché io ho, come dire, iniziato da solo cantando qualche mantra, avevo un armonium a casa.
1: Poi sì, tra l'altro tu suoni anche durante il kirtan l'armonium, sì,
2: che è uno strumento ad aria. Un piccolo organetto, tanto per semplificare.
1: Posso dire, ma mamma mia, tipo fisarmonica? No, ho sbagliato anche questa. Sì, ma no, ma sì, sì, ma
2: sì,
1: l'avevi promesso, è un sì, ma.
2: Sì. Poi sì? Ho conosciuto, ecco che appunto poi il magnetismo ha cominciato ad attirare le anime affini per dare forma a quella, a quello che è il progetto divino.
1: Sì.
2: E quindi ho conosciuto Luciano Faggiotto, un'anima per me incisa nel mio cuore e che mi segue tuttora da un altro piano. E lui veramente è stato il precettore, cioè quello che ha l'educatore.
1: Educere,
2: no?
1: Educe, tirar
2: quello che
1: fuori.
2: Ha tirato fuori la. Quello che io non riuscivo a vedere,
1: certo.
2: Esatto. E lui era veramente un musicista di sitar, per cui una conoscenza infinita, un'abilità, una capacità unica. È uno strumento difficilissimo, ma da suonare e ci arrivi quando sei un'anima evoluta, perché ti collega veramente con vibrazioni altissime.
1: Wow.
2: E lui era un'anima evoluta, anzi lo è. E quindi, scusa,
1: è un'emozione. Ok, se vuoi continuo con le mie brutte figure, così facciamo ridere tutti.
2: No. Beh, quindi, allora dai,
1: per cui se vuoi continuo a parlare io di una Bhakti, che pensavo che la Bhakti fosse tutt'altro. Invece
2: non è una bibita.
1: No, vabbè, lì no, era un po' di più,
2: un
1: sai.
2: Cocco, una roba del genere. No.
1: Esatto, anche quella battita di cocco.
2: Non è quello.
1: Va bene.
2: Ecco, e quindi lui mi ha aperto questa strada. Poi si è aggiunto Dante,
1: sì,
2: come percussionista, perché Luciano ha proprio lanciato un seme. Lui voleva che insieme potessimo dare vita a un gruppo di kirtan.
1: Ok, quindi è un po' il suo sogno,
2: sì.
1: È il padre,
2: sì.
1: Che tu, come dirai, hai adottato,
2: sì.
1: Proprio per, e poi stai realizzando,
2: sì.
1: Adesso attualmente,
2: sì.
1: Anche da diversi anni, tra l'altro,
2: sì.
1: Diciamolo, mi sembra che sia
2: dal 2018.
1: Sì, non lo dico io perché avrei sicuramente sbagliato.
2: Allora, ci siamo conosciuti nel 2017, anzi Natale 2016 per dir la verità. E mi ricordo, era fantastico perché arrivato...
1: Ma come vi siete conosciuti?
2: Allora, una persona mi ha detto: Michele, tu che crei queste lezioni di yoga e canti, perché cantiamo i mantra nel
1: durante
2: yoga.
1: La lezione?
2: E qui, sì, e quindi Balaram è allievo dall'epoca e lui è la mia anima gemella vocale, per cui cantava i mantra a meraviglia. E quindi fin da subito, insieme a Dante, c'era Antonio che ne faceva parte.
1: Ok, ma durante le lezioni di yoga comunque Dante suona le percussioni?
2: No. Questo viene però... un po'... Sto cercando di
1: viene con il...
2: dire che cosa è successo.
1: Ah, ok.
2: Quindi ci conosciamo con Luciano, mi dice... Arriva a questa lezione di yoga, mi dice: io suono questo strumento che è affascinantissimo, con queste vibrazioni che sono... che ti portano in un altro mondo.
1: Per darci un immagine, è a corde?
2: Ah, non so quante corde. Adesso dico una cavolata e chiedo perdono per gli esperti di sitar. Boh, può avere 20-30 corde,
1: sì,
2: non so quante.
1: Sì. Okay.
2: E le suoni con un ordine ben preciso, con una bhakti e conoscenza ben precisa, e ti porta veramente oltre, ti alza le vibrazioni.
1: Quindi tu dici, alza moltissimo le vibrazioni di tutti coloro che la stanno ad ascoltare.
2: Certo.
1: E in più tu entri in una sorta di meditazione quasi
2: sì.
1: Costretta, diciamo, cioè ti porta.
2: Ti porta, non sei costretto a nulla, tu ti allinei spontaneamente.
1: Meraviglioso.
2: E in quella sede mi guarda e mi dice: canta. E io dico: Luciano, come faccio a cantare? Cioè, tu sei lì che sei un mondo.
1: Ci stai portando,
2: esatto,
1: in un'altra dimensione.
2: No, tu vocalizza. E quindi...
1: hai dovuto?
2: No, ho dovuto cioè, niente.
1: Però ti sei...
2: Cioè, mi ha talmente, ecco, parlando appunto di magnetismo e energia, ha talmente sprigionato quella forza che
1: Ti sei lasciato trasportare, allora sì.
2: Okay. Perfetto. Quindi poi arriva Dante, Balaram comunque seguiva sempre durante le lezioni, arriva Fabiola con la chitarra. E io sono una persona piuttosto timida, anche se non può sembrare, per cui i primi kirtan erano molto intimi, pochissime persone, magari fatti a casa mia, non pubblicizzati, perché era proprio una questione di...
1: di tua sensazione?
2: Sì, ma anche di indaghiamo questo sentiero, perché sentiamo che fa parte di una crescita interiore, quindi non lo sentivamo, questo era un sentire comune tra l'altro, non lo sentivamo proprio così da fare i post, fare le pubblicità, quindi era solo per passaparola, per qualche allievo che poteva in quel momento partecipare e per noi che eravamo
1: era ancora una cosa molto intima, era come se fosse embrionale la cosa, quindi voi dovevate prima comunque voi costituirvi come gruppo, iniziare di creare forma, perché poi il gruppo diventa un'entità stessa, no? E quindi poi eventualmente portarla là, giusto?
2: Perfettamente, quindi l'abbiamo proprio vissuto come esperienza personale.
1: Bello questa cosa però, perché l'avete è come una creatura che è nata piano piano con voi.
2: Sì, ma non può, cioè lo vivi nelle ali della verità, non può essere diversamente. E andiamo un po' per procedere, arriva a un certo punto un salto evolutivo per tutta l'umanità. 2020-21, ok?
1: Chiamiamolo salto evolutivo.
2: Beh, certo, per chi ha voluto fare il salto così. Okay. E quindi il magnetismo era cresciuto, arrivano Dharmadhara e Padme.
1: Ah, ok.
2: Arrivano Dharmadhara e Padme in punta di piedi in un kirtan, mi ricordo il gancio era Antonella, e Antonella dice: senti, che ne pensi se Dharmadhara e Padme stasera vengono? E io con gli occhi così, perché le avevo seguite in altre occasioni, per cui sapevo che cosa il loro talento, la loro anima, la loro luce, per cui avevo già ammirato. E quindi ho detto assolutamente sì. E loro, veramente timide, in punta di piedi, cioè proprio con un rispetto enorme.
1: Ma si vede,
2: cara. No, allora io dico, ma avete gli strumenti? Sì, in macchina. Portate gli strumenti. E da lì, amore indissolubile.
1: È stata un'unione subito.
2: Sì, e il gruppo ha preso la forma che vedi oggi. E il gruppo, quindi è stata una crescita negli anni che è iniziata proprio con un dialogo interiore e questo è successo per tutti, perché comunque tutti abbiamo, intendo tutti noi del gruppo, tutti abbiamo fatto un percorso, un cammino evolutivo che per qualcuno è iniziato prima, per altri un po' dopo, proprio questo desiderio di conoscere la parte più profonda di noi, la parte dell'anima e la meraviglia che, cioè io veramente ci tengo tantissimo l'inclusione, perché ognuno di noi, alcuni abbiamo lo stesso maestro, altri hanno come maestro Sai Baba, altri hanno come maestro...
1: Ah, quindi perdonami, tu intendi il stesso maestro, mi dicevi appunto la tua devozione e io l'ho percepita anche, diciamo, nei nostri fuori onda, nel momento in cui abbiamo parlato.
2: Paramahansa Yogananda, alcuni siamo discepoli di Paramahansa Yogananda, quindi... alcuni sono discepoli di Sai Baba.
1: Ah, ok, e la differenza? Sai Baba invece...
2: Paramahansa Yogananda e Sai Baba sono dei maestri illuminati, per cui alla fine sono onde di coscienza. Sì. E non c'è nessuna differenza.
1: Okay.
2: Anche Sai Baba è un maestro della Bhakti, però ha vissuto in luoghi e ambiti diversi rispetto a Paramahansa Yogananda e ha trasmesso con altri termini, con altri mezzi, il messaggio dell'autorealizzazione divina.
1: Ok, quindi due soggetti, due entità che comunque sì. In modo diverso, con una modalità di esprimersi in modo sì. diverso, però poi portano lo stesso concetto.
2: Certamente sì.
1: Quindi in realtà, diciamo, è chi più si sente affine a quel linguaggio piuttosto a un altro, ma alla fine si arriva alla stessa.
2: Esatto.
1: La stessa cosa,
2: esatto,
1: okay.
2: Noi non facciamo differenze. Quindi, però a me piace dirlo,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Questo è il senso della vita, cioè
1: l'integrazione.
2: Sì, guardiamoci
1: dicendo.
2: Con le nostre unicità,
1: certo.
2: E percorriamo comunque una strada comune,
1: certo. Sì,
2: e
1: sì.
2: Questo nel gruppo noi lo viviamo, ma fortemente, fortemente, perché siamo proprio amici nell'anima.
1: Ma per esempio mi dicevi che all'interno delle tue lezioni di yoga c'è sempre una lettura comunque del tuo maestro, quindi Yogananda, tu leggi,
2: sì.
1: parli, quindi discuti nelle tue varie serate,
2: anche
1: no?
2: nei
1: che
2: kirtan
1: fai...
2: anche nei kirtan sì, trovo tanta ispirazione. Ecco, volevo un po' entrare più profondo nel tema del kirtan.
1: Sì.
2: Kirtan intanto è cantare a Dio.
1: Kirtan significa cantare
2: sì,
1: a Dio, come parola.
2: Lodare Dio, cantare a Dio, acclamare Dio.
1: Sì.
2: E non è un concerto. Per cui mi è stato assegnato il compito dall'energia divina di essere Kirtankara, cioè quella figura che sì. lancia la prima frase del canto, perché poi chi partecipa lo ripete.
1: Infatti, è vero, mi ricordo.
2: Quindi non è un concerto, ma si canta insieme.
1: Sì, e è una partecipazione attiva di tutti
2: sì.
1: coloro che sono lì.
2: E certamente sì. sì.
1: Infatti è questa è la cosa. Però uno dice, ok, e i testi come sono questi testi?
2: Allora, molto semplici e ripetitivi, perché nel kirtan noi cantiamo il mantra. Ok, allora il mantra è proprio quello... strumento, alla fine, se vogliamo riportare tutto all'aspetto pratico a cui io tengo
1: sì,
2: molto,
1: sì.
2: è quello strumento che aiuta a placare le onde della mente e che ci mettono sempre in difficoltà
1: sì.
2: Per riportarci a una condizione di calma e a un'unione con l'energia di gioia, di pace, di calma, cioè tutto quello che tu hai vissuto quando sei arrivata al kirtan
1: sì.
2: e sei uscita, che eri rigenerata
1: sì.
2: perché ti sei messa in connessione con una parte più profonda, che è un'energia inesauribile, è luce inesauribile, gioia inesauribile.
1: E anche questa incredibile sensazione di energia che tutte le persone stavano emanando
2: sì.
1: dava quasi una sensazione di un corpo unico.
2: Sì.
1: Cioè io questo l'ho percepita tantissimo, questo corpo unico. Poi tra l'altro quella sera sono venuta due volte e una delle quelle volte c'era anche un tema molto forte. Adesso non so se forse anche il primo, comunque erano tutti temi, comunque vengono portati
2: sì.
1: tipo dei messaggi anche molto belli.
2: Sì.
1: E c'era

0: momenti, no?
1: Certo.
0: Però ognuno dei partecipanti con la propria presenza e con la propria dimostrazione attraverso quella che è un grande strumento, che sono le corde vocali nostre.
1: Certamente sì.
0: Il primo grande strumento che c'è e che esiste è la nostra cassa.
1: Ce n'è uno ancora più che non si vede, è il pensiero.
0: Come strumento musicale?
1: Come strumento di vibrazione.
0: Di vibrazione, beh, questo è vero,
1: sì,
0: Michele.
1: Perché poi risuona dentro la nostra cassa armonica,
0: sì,
1: sempre.
0: È vero.
1: E quindi da lì vedi poi che tipo di vibrazioni trasmetti. Il canto del mantra, che comunque è sempre dedicato a una divinità, e anche su questo noi siamo molto chiari e precisi, non un Dio al di fuori di te, ma contatti quello che è il tuo potenziale interiore, per risvegliare il tuo potenziale interiore del bene e quindi del divino,
0: sì.
1: La parte luminosa. E quindi quando cominci a risuonare con la tua parte luminosa, e poi sappiamo benissimo, no? Risonanza, magnetismo, cioè si crea un campo di energia.
0: Lo sappiamo bene, però
1: non lo pratichiamo.
0: Sì, esatto.
1: Sì.
0: Nel
1: quotidiano poco.
0: Poco, molto poco.
1: Sì.
0: Perché in realtà sono delle cose... Beh, intanto andiamo a spiegare un pochino meglio questa cosa, perché secondo me è importante. Noi spesso e volentieri ci dimentichiamo che al di là del... esiste, noi siamo materia, il corpo è materia, ma in realtà quello che parla tanto e molto di più è l'immateriale che noi produciamo.
1: Che noi siamo.
0: E che noi siamo. Certo.
1: Che noi siamo.
0: E che noi siamo.
1: Non
0: sì.
1: Che noi produciamo, noi siamo.
0: Sai perché mi è venuto in mente produciamo? Perché parlavo proprio oggi con un mio amico e parlavamo del tema dei pensieri.
1: Okay.
0: Di quanto importante sia, ed è stato studiato per esempio il tema della genetica, sì, e l'epigenetica,
1: sì,
0: di come noi possiamo in base ai nostri pensieri cambiare una, come dire, la diagnosi classica del siccome io provengo da una famiglia che tutti hanno dei problemi al colon, io avrò sicuramente un problema al colon. Bene, questa cosa si è visto chiaramente che attraverso l'epigenetica, quindi cambio i pensieri, cambio la mia modalità di stare al mondo, per esempio non più con le rabbie, considerato che è stomaco, cambio e sto nella gioia, cambio i miei pensieri, scelgo delle cose diverse, mi metto anche in vibrazioni diverse.
1: Assolutamente,
0: e
1: sì.
0: E questo poi cambia. Ecco perché io ho detto questa cosa, cioè noi cerchiamo,
1: okay,
0: di cambiare i nostri pensieri,
1: okay,
0: e poi cambiamo, okay, in questa vibrazione.
1: Ok. Allora, ci sta
0: assolutamente.
1: Per
0: sì. Fortuna, Gurudas, grazie.
1: La verità è che puoi esprimere all'esterno quello che hai dentro, quindi ecco perché ho portato un po' l'attenzione realmente su quello che siamo piuttosto che su quello che produciamo.
0: Ok, perché tu dici, se noi siamo persone che comunque sentono un certo tipo di pensiero, non puoi cambiare. Però si lavora anche su questo, no? Si lavora per poter cambiare il proprio pensiero.
1: Come non puoi cambiare, scusa? Sì, che certo.
0: Cioè, noi, allora, se io
1: certo che cambiamo.
0: Sì,
1: assolutamente. Sì.
0: Infatti, cioè noi possiamo
1: con grande
0: lavorare
1: forza di volontà. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Cioè noi è questo, io sono la fautrice del lavoro su di sé per poter,
1: certo,
0: cambiare i nostri pensieri, cioè
1: sì.
0: Deve arrivare un maestro comunque per dirti: guarda che tu hai una vibrazione e puoi cambiare quella vibrazione, basta solo che per esempio ti prendi e parti e vai anche a un kirtan.
1: Allora, se arriva un maestro sei veramente benedetto. Non è necessario avere un maestro per progredire, perché la vita già è maestra.
0: Beh,
1: con tutto quello che ti porta. Però se sei ad un certo punto del tuo cammino di purificazione, ecco che tutto è vibrazione, tu cominci a far vedere al tuo maestro la tua luce, e lui arriva e

0: rispettando assolutamente il tuo libero arbitrio. Beh, intanto voglio chiarire che per maestro è soltanto colui che ha trasceso tutto dell'ego e è unito a Dio. Solo quello è il maestro. Quindi quando arriva un'entità del genere nella tua vita, significa che tu sei pronto per partire. Lui ti dà delle linee guida, quindi è come un navigatore.
1: Sì.
0: Ecco, ti rende più facile raggiungere il posto.
1: Dove arrivare.
0: Chiaro,
1: sì.
0: Però come Google Map ti permette di fare le deviazioni.
1: Varie strade,
0: ok,
1: certo.
0: Quindi puoi fermarti di qua e di là. Il maestro fa lo stesso con te. Lui ti dice, guarda, dobbiamo arrivare lì. Siamo affini nella vibrazione, per cui i miei insegnamenti sono questi e tu li puoi seguire, li puoi accettare attraverso la tua forza di volontà, la tua capacità di comprensione, apertura, eccetera, tutti gli ingredienti che servono, ma ti lascio assolutamente libero di vivere le tue esperienze, perché, come diceva un grande maestro che è Sri Yukeshwar, Dio tu lo devi conoscere a livello atomico.
1: Atomico.
0: Atomico, cioè vivendo
1: l'esperienza della vita.
0: Non
1: certo.
0: Basta la parte mentale, lo studio.
1: Chiaro, sì.
0: E c'era un bellissimo aneddoto rispetto ai quattro sentieri dello yoga.
1: Sì.
0: C'erano quattro monaci, uno proprio dedicato alla karma yoga.
1: Sì.
0: Per cui questo era proprio tutto lavoro, tutto lavoro, tutto lavoro, e diceva, mamma mia, ma i miei fratelli monaci, quello del Ghyana è sempre che studia, quello del Raja è sempre che medita, quello del Bhakti è sempre che canta, e io sono qua che lavoro, non fanno mai niente. E allo stesso modo quello del Ghyana diceva, ma guarda sti miei fratelli, quello del Karma è sempre che lavora, quello del Bhakti è sempre che canta, quello del Raja è sempre che medita, e solo io studio per conoscere. E lo stesso per gli altri due. E a un certo punto c'è un Kumbh Mela, che è in India è un grande avvenimento dove confluiscono tutti i sadhu, cioè tutti quelli che sono nel percorso della spiritualità. E quindi anche questi quattro monaci vanno a questo Kumbh Mela e sempre mumble, rimugino, uno che diceva dell'altro, per cui non erano d'accordo, no? E quindi ognuno si credeva meglio dell'altro. A un certo punto la madre divina, che dall'altro vedeva tutto, dice, aspetta, gli mandiamo un bel temporale. Che così fanno una deviazione, perché qua vicino c'è il tempio di Kali. Allora arriva sta mega bufera e devono trovare riparo, perché altrimenti saranno spazzati via.
1: Sì.
0: E quindi entrano in questo tempio dove l'energia di Kali, che è la madre divina, il femminile di Dio, era rappresentata da una grandissima statua granitica, proprio forte, che li poteva tenere saldi. Quindi loro si sono aggrappati a questa
1: madre divina,
0: e vedi come la metafora, come ti portano i quattro sentieri che si riuniscono,
1: si
0: sono aggrappati così tanto forte che hanno sentito la presenza divina, e quindi sono caduti a terra, hanno detto, ma
1: tutto quello
0: serviva che... questo per arrivare a
1: comprendere
0: che siamo tutti verso la stessa direzione.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Le cose piccole della vita che poi ti fanno ritrovare i grandi concetti, che poi sono anche quelle cose che noi sperimentiamo tutti i giorni. Basta solo che riusciamo piano piano a cogliere certe cose.
0: Certo.
1: Io dico sempre, il sentiero di consapevolezza è un sentiero quotidiano di grande attenzione, è di studio per me anche, perché l'abbiamo detto.
0: Sì.
1: Ma è anche di grande attenzione per le cose che facciamo, diciamo, ci accadono.
0: È certo. Infatti non a caso ho detto che la vita è maestro.
1: Esatto. La vita, in primis, sempre, tutti
0: maestro.
1: I giorni, che ci porta a questa consapevolezza e a piano piano ad alzare queste nostre frequenze.
0: Sì. E noi con il gruppo Bhakti Prema Kirtanam, quindi Bhakti, la devozione, quindi cantiamo a Dio attraverso il cuore. E quindi questa è la vibrazione, l'energia che portiamo nei nostri incontri, quindi la nostra mission è quella di risvegliare tanti cuori, tante menti all'unione.
1: E qui la domanda è d'obbligo per me, perché sai, si parla sempre il cuore. Sì. Vorrei capire che cosa parliamo quando parliamo, infatti abbiamo proprio intitolato anche questa puntata Kirtan, la via del cuore.
0: Sì.
1: Quando parliamo di cuore, inteso appunto all'interno di un percorso yogico, percorso che ti porta, che cosa si intende cuore?
0: Il cuore è tutto. Mm. Il cuore è tutto in questa visione dello yoga, della bhakti, perché è proprio il centro della devozione. E io chiaramente dobbiamo partire, ecco qui uso il termine dobbiamo, me ne scuso, ma comunque partiamo da alcuni presupposti,
1: sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E io mi muovo dentro questi presupposti. Per me il presupposto è Paramahansa Yogananda.
1: Sì, okay. Il tuo, diciamo.
0: Il presupposto su cui si regge tutta l'esperienza del Kirtan,
1: okay,
0: è Paramahansa Yogananda e Sai Baba.
1: Okay.
0: Cioè qui dovremmo fare più puntate per spiegare tutto quello che è accaduto.
1: Ma noi siamo bravi e simpatici e quindi ne facciamo una per adesso e poi non lo sappiamo.
0: Ma
1: la
0: guarda,
1: mettiamo in conto, no? Anche questo,
0: guarda,
1: giusto?
0: Guarda, a volte la vita sembra un romanzo e per cui pagina dopo pagina, ecco, romanzo pop-up, a me piace pensarlo, perché quando giri pagina
1: poi
0: sale tutta la scena e vedi miliardi di particolari, solo che non li puoi cogliere tutti, no, in un attimo, devi soffermarti a guardarli,
1: piano, piano,
0: a notarli, e quindi è così. Quindi il presupposto di questi,
1: sì,
0: due grandi maestri ci riportano al cuore. Paramahansa Yogananda diceva, questo è uno dei suoi aforismi molto famosi, cantare è metà della battaglia. Quindi,
1: wow,
0: sì, cantare è metà della battaglia, perché il canto è un'energia direttamente collegata al cuore. Quindi,
1: qualsiasi cosa cantiamo?
0: Yes.
1: Qualsiasi?
0: Beh, certo.
1: Ma ci sono dei testi terribili.
0: Appunto.
1: Appunto. E quindi?
0: Quindi, secondo te?
1: Però quelli abbassano le nostre vibrazioni.
0: Certo che sì.
1: Quindi anche i testi che noi scegliamo in base alle canzoni.
0: I testi, i ritmi, i suoni, tutto.
1: Qui veramente si apre una cosa che adesso ti chiederai.
0: Allora, tanti libri pop-up.
1: Tanti libri pop-up, esatto, sì, infatti. Caspiterina, sì, perché per esempio mi viene in mente i ragazzi che vanno in discoteca, ma non
0: sì,
1: che hanno questi ritmi, tum tum, cioè questa,
0: assolutamente,
1: cioè
0: sì,
1: anche lì che hai il cuore, che leggevo, c'è uno studio, dura che il cuore va in risonanza con quei battiti, per cui è tutto,
0: sì,
1: molto accelerato, sono tutti molto accelerati.
0: Sì.
1: C'è un cambio incredibile delle loro vibrazioni.
0: Sì, soprattutto se non hanno uno scopo, perché ad esempio non è che escludiamo la parte ritmica dal kirtan.
1: No, assolutamente, anzi ce n'è tantissimo di ritmo.
0: Appunto.
1: No, anzi,
0: non
1: è divertente quella parte. È anche divertente, certo.
0: Sì, e poi ogni scelta di interpretazione è collegata all'energia della divinità a cui cantiamo.
1: Ok, sì.
0: Okay. Quindi, ad esempio, nomino, credo che insomma sia abbastanza conosciuto ovunque,
1: e se no tu ce la spiegherai,
0: Shiva.
1: E beh, adesso è conosciutissima, però tu
0: Shiva,
1: ci spieghi che cosa significa, che tipo di, diciamo...
0: Allora, Shiva è l'energia, allora tutto è riportato, aspetta un attimino, facciamo un po' di rewind.
1: Sì.
0: Allora, i presupposti sono: cantare è metà della battaglia,
1: sì,
0: e questo Yogananda te lo proprio dice come aforisma, quindi metà degli sforzi che tu fai per evolvere saranno agevolati e facilitati attraverso il canto, ok? Quindi non il canto ovviamente il canto devozionale
1: di un certo tipo, quindi okay.
0: E quindi avevamo preso quella strada
1: e quindi abbiamo già
0: adesso
1: preso,
0: ritorniamo, ecco, nel nostro Google Map,
1: sì. Bene, quindi abbiamo già messo un punto fermo,
0: sì.
1: Altre vibrazioni con canzoncine di lasciamole stare,
0: vabbè, d'accordo,
1: sviano la mente.
0: Beh, è un modo per sviano un po',
1: sì,
0: allora,
1: ti sviano un po'.
0: Non vogliamo essere bacchettoni, vogliamo anche seguire il giusto divenire delle vite di ognuno, delle consapevolezze di ognuno.
1: Sì.
0: E per cui, ok. L'altro presupposto è essere nel servizio. Sai Baba diceva: ama tutti, servi tutti. E quindi è l'unione perfetta del nostro modo di sentire e di vivere. Del nostro gruppo. Quindi noi siamo a servizio e diventa per noi una scuola. Siamo nell'inclusività, nell'accoglienza, e questa diventa una scuola, perché non è che siamo santi ancora. Quindi anche noi abbiamo le nostre antipatie, simpatie, quello che ma
1: dinamiche, chiaro, che ognuno di noi che deve
0: ma siamo
1: fare
0: consapevoli
1: i conti
0: del perché ci arrivano, e come le possiamo elaborare, trasformare. E quindi qui ad esempio Shiva è una grande energia di trasformazione,
1: che è energia, quindi Shiva parliamo di energia di trasformazione,
0: di trasformazione. Quindi facciamo un esempio, ecco, inizio un mantra, inizio un canto,
1: sì,
0: quindi lì sono nell'energia della creazione,
1: sì,
0: okay? Ok, per cui creiamo questo canto, lo iniziamo, lì siamo Brahma, quindi dentro di noi c'è quella scintilla divina che si chiama Brahma, che dà inizio alle cose,
1: ok,
0: e noi lo facciamo quotidianamente. Quotidianamente a quante cose diamo inizio?
1: Beh, già il fatto di quando suona la sveglia la spegniamo, dobbiamo alzarci,
0: perfetto. Quindi... poi c'è quella, per cui vedete che è molto molto pratico.
1: Sì, sì, certo, certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Noi riconduciamo tutto alla praticità, perché se tu non riconosci vera un'esperienza, non le attribuisci il valore.
1: Sì, è vero. Sì,
0: ecco,
1: certo.
0: E noi su noi stessi facciamo questo lavoro, per cui veramente è fantastico, perché ci confrontiamo, non è che ci troviamo solamente nelle occasioni dei kirtan, ci troviamo nei momenti che possiamo trascorrere insieme, dove le condivisioni sono veramente anche del cucinare insieme, ma anche del portare dei temi che ci aiutano ad andare oltre, e quindi a fare come fanno sempre l'esempio nell'ambito spirituale, immagina di essere una cipolla e un po' alla volta cominci a togliere gli strati finché resta il nucleo. Ecco, noi ci aiutiamo tanto in questo.
1: Capisco.
0: E quindi ci siamo proprio uniti in questa direzione che poi vogliamo portare nel kirtan. Il nostro kirtan realmente non è un kirtan classico.
1: Oh, qua cominciamo già con delle virtuosità. Sentiamo queste cose un po' così.
0: Allora,
1: cosa è successo a questo kirtan?
0: Allora, il kirtan diventa un percorso ogni volta.
1: Sì.
0: Diventa un percorso che vuole metterci in contatto, quindi ogni canto scelto tocca degli ambiti della nostra energia. Quindi iniziamo sempre con Ganesha,
1: sì,
0: che è quello che proprio abbatte gli ostacoli. Quindi tu arrivi la sera del kirtan nella sala. Allora, proprio per essere pratici, come è successo a te?
1: Sì.
0: Eri carica della giornata,
1: sì.
0: Chissà se avevi voglia o non voglia di cantare, chissà, boh, insomma.
1: Ma anche dico, e adesso come faccio a cantare che non conosco i nomi?
0: Beh, ecco,
1: non so le pronunce.
0: Poi toccheremo anche questo. Toccheremo anche questo, perché è miracoloso. Quindi cantiamo a Ganesha per abbattere gli ostacoli è proprio lasciare andare le tensioni, lasciare andare i dubbi, lasciare andare non sono bravo a cantare, non conosco i testi, ma
1: stono, non stono,
0: assolutamente.
1: E cosa succede? Infatti sono tutte quelle, anche le, come dire, le insicurezze personali, che magari io arrivavo perché dico: caspita, è un gruppo, sanno tutti cantare, io
0: no,
1: che cosa?
0: No, ma, assolutamente.
1: Sì, appunto, la mia amica cara che mi ha invitata, ve la salutiamo anche, Enrica.
0: Ciao Enrica.
1: Ciao cara, ti bacio, che appunto mi ha fatto fare questa esperienza, che mi ha invitato, che poi insomma e mi dice: ma no, ma tu non ti preoccupare, tu vedrai che canti. Io dico:
0: sì,
1: ma cos'è?
0: Sì, e questo è veramente
1: è vero,
0: fantastico,
1: ho cantato.
0: E meraviglioso. Allora, nell'ambito del kirtan, il mantra è semplice. Ok, quindi non è niente di elaborato, che richiede anche di seguire una musicalità che ha tanti cambi di intonazioni, e poi è tutto ripetitivo, e quindi quando noi del gruppo sentiamo che l'onda prende vita, che quindi tutti si uniscono, le voci si uniscono, e allora lì c'è l'esplosione.
1: Infatti lì è molto bello, cioè proprio questa cosa di questa ondata. È come dicevo, prende quasi una forma,
0: sì.
1: È una, cioè una vibrazione che poi prende una forma incredibile,
0: sì.
1: E ti trascina in,
0: certo,
1: quello che è il mare di queste voci.
0: Certo.
1: Molto...
0: E quindi scegliamo un percorso di 7, a volte 8 mantra, e li colleghiamo idealmente, energeticamente, a ciascuno dei chakra.
1: Ah, ok.
0: Quindi, sì, e quindi all'inizio risvegliamo molta energia.
1: Quindi partiamo dalla radice, la base.
0: Poi saliamo verso proprio il potere creativo, quindi creare la il campo di energia, poi al potere che questa energia ha di risvegliare. Allora, sottolineo nuovamente, tutto è riferito all'interiorità dell'individuo.
1: Sì, okay? Sì. Quindi è un qualcosa che necessariamente facciamo sempre comunque i conti con noi stessi.
0: Sempre,
1: vuoi dire.
0: Sempre. Per questo non è un kirtan classico.
1: Perché il kirtan classico che cosa riguarda?
0: Allora, il kirtan classico, c'è sempre botta e risposta, per cui il conduttore dà la frase e poi gli altri seguono, però si canta. Quindi non ci sono delle interruzioni dove, ad esempio, magari facciamo una breve meditazione, come accade da noi. Ecco, anche questo è il plus, secondo me, che c'è la parte di un'energia che si esprime fuori, ma poi riportiamo tutto a un ascolto interiore.
1: Interno, sì.
0: Quindi non vogliamo girare pagina troppo velocemente e perdere quella che può essere
1: una connessione poi con
0: noi
1: stessi,
0: o un qualcosa che ti si rivela in quel momento, che è utile a te.
1: Capisco.
0: E poi accade magari che creiamo dei cerchi, si fanno delle danze, si fanno delle condivisioni sguardo a sguardo, il tocco, la connessione con il cuore dell'altro, per cui veramente diventa un vivere l'esperienza toccando corde profonde che tutti noi conosciamo l'esistenza.
1: Anche un gioco, posso dirti, di sensibilità. Di
0: molto,
1: grande sensibilità,
0: molto.
1: Sì, di grande ascolto, di sensibilità.
0: Sì.
1: Laddove forse la giornata ci ha portato su tanto movimento, sullo sballo, poi dipende ognuno cosa fa,
0: certo.
1: Però a me è venuta questa immagine. Mm-hmm. Eravamo tutti proiettati all'esterno, ad un certo punto il kirtan è quella sorta di situazione in cui c'è anche questo raccoglimento dentro di te.
0: Sì, ti porta al tuo centro.
1: Sì, sì.
0: Ti porta al tuo centro, le difficoltà spariscono.
1: Ah no, ma in
0: le
1: quel momento
0: spariscono.
1: Sì,
0: tutto sparisce. Tu sei in un'altra dimensione,
1: infatti,
0: che è quella vera.
1: Quella che dovremmo sempre vivere continuamente, tutti i giorni stare, anzi tutti i giorni, tutti i momenti stare in quella profonda connessione, certo, dove non c'è il giudizio, dove non c'è la paura, dove non c'è...
0: Assolutamente, c'è veramente unione nell'esperienza del kirtan, ma proprio lo senti, cioè tu ti senti sostenuto, ti senti capito, non ti senti giudicato, ti senti che veramente puoi lasciare andare cose di te, le puoi portare là e si scioglie qualcosa e ti senti che ti rigeneri, ti apri a una nuova vita. E questa è la nostra visione, contribuire al risveglio. E tutto quello che si genera lì dentro, che si crea lì dentro, condividerlo. Quindi poi mandiamo, ecco perché mandiamo le preghiere di pace e armonia per il mondo,
1: sì.
0: Mandiamo le preghiere di guarigione per chi ha delle difficoltà, perché tutto quello che abbiamo la benedizione di ricevere dall'universo, che in quel momento ci sta parlando ad altissima voce e contemporaneamente sussurrando dentro, lo vogliamo condividere.
1: Sì, con quella potenza che c'è di grande vibrazione, anche poter dare aiuto laddove ce n'è bisogno, come appunto è stato un messaggio che io appunto con Kirtan che ho partecipato e che è stato veramente molto commovente anche i giorni successivi per quello che ha dato come risvolti.
0: Sì.
1: Al di là del fatto che qualcuno si potesse aspettare oppure no che succedesse qualcosa, perché
0: sì,
1: ognuno di noi l'ha fatto esattamente con la purezza d'animo,
0: esatto,
1: che poteva esserci nel pensiero. Quindi
0: esatto,
1: questa è stata secondo me una cosa molto carina.
0: Esatto.
1: E allora facciamo un po' di stacco pubblicitario, forse leggermente, ci fai sentire un altro brano?
0: Sì.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Allora, forse siamo intornati in diretta, però ci siamo.

0: Ecco, torniamo in diretta, Radiogamma 5, 25 maggio 2026. Siamo in diretta dagli studi Radiogamma 5 e anche dal canale YouTube Tiferet Laura e direi anche da Telegram Tiferet Laura Ferro. Ricordo che c'è la possibilità di ascoltare, iscrivetevi sia a YouTube che anche a Telegram, potete poi riascoltare questa live n volte anche in differita, giusto perché comunque questo messaggio rimane, quindi abbiamo detto anche che ci ritroveremo, quindi in qualche modo ormai è segnata questa,
1: molto volentieri, perché magari potranno partecipare da Armadara, Padme, sì, ma proprio, e le altre,
0: sì. Prima di allora io ho letto qui hanno scritto, sì, dei bellissimi messaggi che vorrei pubblicarli. Ecco, guarda qui, il kirtan è un'esperienza alchemica, sì, quindi trasformazione.
1: Certamente.
0: Che ti trasforma, appunto, il cuore diventa tamburo, la voce una preghiera e il respiro si allinea al respiro dell'universo.
1: Certo, vero che sì.
0: Fabiola scriveva che cantare non è parlare.
1: Sì.
0: Il linguaggio coinvolge una piccola parte dell'emisfero sinistro.
1: Infatti volevo arrivare anche a questo.
0: Sì. Mentre il canto coinvolge tutte le aree del cervello.
1: E si forma una memoria che non si perde. Quindi, wow, anche chi subisce dei danni, dei traumi, sì, cerebrali, ha, ipotesi, un incidente stradale, sì, dove l'area magari è colpita, c'è, cioè, un grosso trauma cranico e viene colpita l'area del linguaggio, quindi il mal capitato è dichiarato con questa disabilità, si è visto invece che avvicinandolo al suono e al canto,
0: wow,
1: la persona canta, non parla
0: ma canta.
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: E infatti poi lei
1: è molto bello questo, perché appunto, siccome non si perde questa memoria, io lo riconduco a quella che è la memoria dell'anima. Noi proveniamo da suono, dal suono e dalla luce.
0: In principio fu il verbo,
1: yes,
0: qualcuno ha scritto in,
1: sì,
0: quel testo, quindi,
1: sì,
0: verbo come vibrazione.
1: Certo, come vibrazione.
0: E ecco perché chi balbetta continua a scrivere e chi ha una lesione aria sinistra canta divinamente. Divinamente.
1: Sì.
0: La musica è l'attività che, più di qualsiasi altra attività, è in grado di stimolare tutto il cervello, creando,
1: sì,
0: nuove connessioni.
1: Sì.
0: Grazie per questa testimonianza, grazie per questa precisione anche.
1: Sì, lei è
0: Dharmadara, che ci scrive, grazie.
1: Sostiene da casa.
0: Allora, qui dice... Dharmadara sempre scrive,
1: sì,
0: vorrei ringraziare Fabiola per averci dato la possibilità di portare l'esperienza del,
1: esatto,
0: kirtan in una RSA,
1: sì,
0: un momento veramente
1: magico
0: per tutti noi. Ce lo racconti?
1: Sì, sì, assolutamente, io ho detto è un romanzo la nostra vita, ci conosciamo da poco ma realmente è un incontro che risale chissà da quante vite. Poco relativamente, dai, qualche anno. E sì, attraverso Fabiola, che è musicoterapista, terapeuta, come ho detto all'inizio quando ho presentato tutti,
0: sì,
1: ci ha coinvolto in un'esperienza in un RSA con dei disabili, e c'era anche Dante, c'era anche Antonio. E anche Dante si occupa di questo tipo di interventi, e quindi la partecipazione da parte di queste persone che sono in carrozzina, che sembra non avere nessuna capacità di interazione, di poter comunicare in modo comprensibile,
0: sì,
1: ma non riesce
0: a noi sembra.
1: A noi sembra.
0: Perché non ha quella classica comunicazione che siamo,
1: sì,
0: abituati ad avere.
1: Sì, invece parte un risveglio,
0: wow,
1: enorme. Parte un risveglio,
0: cioè,
1: enorme.
0: Si vede che hanno un cambiamento nello sguardo, magari nella luce degli occhi.
1: Nella luce, nel seguire il ritmo.
0: Ah.
1: Nel addirittura, magari adesso diamo anche la parola a Dante,
0: sì,
1: visto,
0: sì,
1: che lui,
0: sì,
1: si occupa della ritmica e anche ha vissuto parecchie esperienze con la disabilità, e addirittura un ragazzo, Matteo, ricordo il nome, a un certo punto con con tutta la sua capacità di esprimersi, ha detto che avevamo un po' calato il ritmo, è esordito dicendo: non sento il ritmo.
0: Addirittura.
1: E un altro ragazzo, un altro ragazzo, cantava i mantra come li conoscesse.
0: Wow, quindi quasi ci fosse stata una connessione con qualcosa di più profondo.
1: Cantava
0: che l'aveva.
1: I mantra, ripetendo le parole correttamente, seguendo la musica, il ritmo, la melodia, tutto. E gli operatori stupendi,
0: sì,
1: che li facevano danzare con la carrozzina nel centro mentre noi andavamo con ritmica e armonia, canto. Sì, veramente, sono molti gli ambiti in cui si può declinare la musica. Dante, vuoi condividere una tua esperienza?
2: In pratica due parole solo,
0: sì,
2: nel senso
0: prego,
2: che
0: prego.
2: Anzi, diciamo che sono tre: la musica è vita, cioè la musica è vita. E una delle bellezze dei kirtan è che appunto quando arriva qualcuno, qualche nuova anima, diciamo così, e non l'ha mai cantato, o appunto si fa il pensiero, no? Il problema del giudizio, ma non so cantare, sono stonato. Cioè, nel giro di 5 minuti cantano, ma veramente cantano, che è una meraviglia. Ma come? Cioè, è la prima volta che partecipi ad un kirtan e riescono a fare quello che alla fine. Perché dopo, quando diciamo così, ci troviamo, cioè quando finiamo i kirtan, ci scambiamo qualche opinione, qualche pensiero. E ogni qualvolta con Antonio in macchina, praticamente. C'era parecchia gente che non avevamo mai visto, ma ricchi, cioè pieni di energia, e riescono a cantare senza nessun problema. Perché questo? Perché la vibrazione della musica, del suono, ripeto,
0: coinvolge.
2: Non lo dico io ovviamente, ma è vita pura.
0: È vita pura.
1: Posso fare l'intervistatore?
0: Sì, basta che non intervisti me, perché
1: no.
0: Di loro due sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Vai,
1: sì.
0: Tranquillo.
1: Non so, beh, sempre se lo senti, Dante, di condividere cosa è cambiato per te nel tempo con quel supporto che hai sopra il naso. Con il supporto visivo che hai sul naso, cos'è cambiato nel tempo frequentando le vibrazioni della musica? Sarebbe molto bello.
0: Wow.
2: Allora, sì, adesso non so chi ci segue da casa, ma sicuramente qualcuno mi conosce. Tu, Laura, non so se lo sai, ma io ho perso quasi completamente la vista
0: nel
2: 2014, che dopo, insomma, grazie a tutto, ho guadagnato abbastanza in un occhio, insomma, e riesco a muovermi quasi tranquillamente. E i primi kirtan che abbiamo fatto, in pratica, praticamente avevo una visione molto molto limitata, e succedeva, tant'è che dopo chiaramente lo condividevo con loro, succedeva che alla fine del kirtan io avevo una visione quasi, non dico il 100%,
0: fantastico,
2: ma sì, sì, è una cosa veramente, diciamo, incredibile.
0: Sì.
2: E questo, secondo me, perché le vibrazioni musicali, ma non solo, cioè musica, appunto la voce, il canto e chiaramente il tipo di canto, essendo diciamo preghiere, alla fine, cioè, arrivano dove devono arrivare. Nel caso mio sono arrivati chiaramente al cuore, e diciamo alla mente, alla testa, al cervello, e in questo caso all'organo, diciamo, leso, che era la vista.
0: Sì.
2: E quindi
0: è meravigliosa, è una cosa molto stupefacente, no? Ma qui allora di nuovo torniamo al tema delle vibrazioni e come queste vibrazioni possono curare.
1: Allora, con questa testimonianza, naturalmente,
0: grazie perché comunque ha portato una cosa un po' molto intima qui a noi. Grazie Dante.
1: Sì, non è che vogliamo creare aspettative, anzi non vogliamo proprio.
0: No, è un modo.
1: È l'esperienza di Dante.
0: Esatto,
1: è la sua
0: di
1: Dante,
0: esperienza.
1: Perché, ecco, è questo.
0: Sì, il divino ha voluto dargli questo tipo di messaggio a lui.
1: Sì, esattamente.
0: Sì.
1: e quindi, a noi tutti
0: e, a noi e anche tutti. A noi adesso che l'abbiamo ascoltato,
1: beh, ma è certamente certo. Sì, mentre Balaram è molto coinvolgente nelle danze. Quindi, suo malgrado, ogni tanto gli do qualche gomitata e dico: alzati, alzati, vai, e comincia a ballare.
0: A ballare?
3: Sì, anche quella è una, un'energia poi che si sente di gioia. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, mentre stavamo parlando, ecco come funziona anche il tutto, ho svolto lo sguardo a sinistra.
0: Sì.
3: E ho visto quella scritta.
0: Aspetta, dobbiamo vederla tutti. Quale scritta?
3: Gioia.
0: Ah, gioia.
3: sì. Che mi è arrivata così e pensavo, guarda, anche stavolta, anche questa sera, come...
0: L'universo come, ci, sì, come parla.
3: Ed è quello che succede sempre anche nei kirtan, così, cioè proprio... E come si diceva prima, si entra magari affaticati con tutto quello che ci portiamo alle spalle, i pesi, le giornate... Entri un attimo magari che dici, ma che c'è sta a fare? E dopo tutto cambia e si esce proprio con una gioia, oltre a pace, a tutta una serie di sensazioni che portano solo a star bene.
0: Sì, concordo.
1: Sì, mi piacerebbe a questo proposito farti sentire, far sentire a tutti un'onda di Om cantata durante un kirtan che porta degli overtone naturali.
0: Cosa vuol dire overtone?
1: Allora, sono vibrazioni che tu normalmente non senti. Vibrazioni di suono che quando canti normalmente o quando parli normalmente tu non senti.
0: Sì.
1: Ma quando tante vibrazioni si allineano, tante vibrazioni diverse si allineano in una sola, fai il livello, accede a un livello superiore, per cui tu senti il suono nel suono.
0: Ah, wow, il suono nel suono si
1: e
0: sente.
1: Noi posso?
0: Sì, finché tu cerchi, io volevo leggere i messaggi perché sono arrivati ancora. Mm-hmm. Allora ogni ultimo venerdì del mese abbiamo questa grande occasione, infatti poi ne parliamo, sì, questa è la ciliegina che volevamo tenere quando questo kirtan, però già fa un po' di spoiler, grande occasione di vivere l'energia del kirtan con i Bhakti
1: Prema Kirtanam.
0: Ovvio,
1: ogni ultimo venerdì del mese ci troviamo a Borbiago di Mira,
0: alla
1: terra di Hop,
0: sì.
1: Un luogo incantevole,
0: veramente.
1: E assolutamente per noi è pregare cantando, quindi è un servizio gratuito. Tutti possono partecipare, tutti, assolutamente.
0: Avete sentito? Quindi la terra di Hope i venerdì, ogni ultimo venerdì del mese è possibile partecipare a questo kirtan gratuitamente.
1: Yes.
0: Ecco, quindi questo secondo me è un grande dono.
1: Sì. È per noi è proprio la mission.
0: Infatti questa è la vostra mission, che è una cosa che appunto vi volevo chiedere.
4: Approfittiamo per dire che venerdì
0: è maggio, infatti sta per finire, e quindi
1: allora ci stiamo un po' allargando nei discorsi,
0: infatti.
1: Ma una scaletta ce l'abbiamo.
0: Certo, abbiamo lavorato dietro le quinte,
1: certo che
0: sono mesi e mesi che prepariamo questa trasmissione. Tutta questa improvvisazione era già stata studiata?
1: Sì, dall'universo.
0: Esatto, da lui sicuramente.
1: Sì, la stiamo interpretando.
0: Esatto.
1: E quindi a un certo punto nel copione
0: c'era la domanda numero 172.
1: Ah, ok.
0: Era quella.
1: Quando ci si può trovare,
0: realtà,
1: e dove?
0: Sì, esatto.
1: E come?
0: Il quando e il dove, che era la ciliegina delle sfere. Però sì, effettivamente sì. Guarda, ci dà un... tutto è perfetto, quindi Dante dice giustamente, ricordiamo che venerdì, quindi venerdì 29 maggio, proprio alla terra di Hope, inizio alle ore...
1: Borbiago di Mira. Ore 21, ci troviamo per cantare insieme.
0: Ecco.
1: Sarà nel grande abbraccio della Madre Divina.
0: Ah.
1: Maggio per tradizione è molto legato alla Madre Divina, quindi all'aspetto del divino femminile, E quindi la maggior parte dei mantra che canteremo saranno dedicati alla Divina Madre.
0: Che bello. Allora, continuiamo con i messaggi. Il potere della musica. Dante ha un grande cuore aperto e ha accolto la vibrazione risanante.
1: Sì. Sì.
0: Ecco.
1: E tutti i cuori aperti possono accogliere la vibrazione risanante a livello non solo del fisico, ma della mente, del cuore e dello spirito. Eh sì. Sì, quindi veramente con prendiamo con le pinze quello che sto per dire, ma corrisponde al vero. Un piccolo miracolo, una piccola guarigione accade a tutti a vari livelli. Quindi,
0: sì, anche a livelli che magari non possiamo percepire inizialmente, però piano piano questi agiscono dentro di noi. Ma io dico anche una cosa sola: nel momento in cui una persona si sta lì e si sente bene, o comunque arriva e cambia, è già questo. Sì, è già questo,
1: questo
0: è una grande. Insomma, credo che sia veramente una delle poche occasioni che possiamo anche star bene. Poi certo, ognuno sceglie nella propria vita, abbiamo deciso di prendere il proprio percorso per aumentare le proprie energie.
1: Cioè,
0: però
1: è una grande meditazione anche passeggiare in montagna o stare al mare. Cioè,
0: certo, boh, avere quelle vibrazioni che Madre Terra ti dà, certo. Questa sera abbiamo cercato di porre qui anche l'attenzione su qualcosa che non è creato da Madre Natura, ma comunque è stato creato perché è stato, come dire, sentito che questa è una cosa che può far del bene. Quindi non è la natura intesa come andiamo nella natura e prendiamo quelle vibrazioni, ma è l'uomo che crea questo, un certo tipo di vibrazioni risonanti. Tramite questa nostra chiaramente
1: cassa risonanza. Noi siamo dei canali. Noi siamo dei canali, perfettamente.
0: Esatto, quindi
1: noi ci mettiamo in sintonia con la vibrazione cosmica. Questo.
0: Sì.
1: Noi siamo canali.
0: Per amplificare, per risuonare, quindi è un modo, insomma. In realtà mi viene anche da dire che un po' tutte le grandi culture, anche quelle antiche, no, prendevano questo, il canto, la musica, lo stare insieme, come grandi casse di risonanza per far vibrare questa energia divina,
1: come momenti catartici.
0: Ma mi sembra di vederlo anche, mi ricordo, ci sono delle bellissime disegni rupestri in cui si vedono queste cose. Quindi
1: in tutte le tradizioni c'è la musica, la danza come momento catartico di toccare un centro profondo che abita in ognuno di noi.
0: Esatto, però appunto teniamo presente l'importanza di discernere.
1: Sì, assolutamente.
0: Come abbiamo detto prima, un
1: certo
0: tipo
1: ma penso che questo, insomma, l'abbiamo sperimentato tutti. Quanto bene si sta nel caos? Punto di domanda? Quanto bene invece si sta per ritornare, che ne so, alla montagna o passeggiata al mare? Insomma,
0: la natura che accoglie
1: vicino
0: sempre.
1: A un cagnolino, un micetto, giusto per stare nel prato.
0: esatto. Sì, le vibrazioni che ti danno gli animali è qualcosa di nel giro di zero secondi ti sparano in un'altra dimensione, che poi è la dimensione la senti subito.
1: E un'altra cosa che volevo sottolineare rispetto all'esperienza che abbiamo vissuto con Fabiola Dante Balaram Dharmadara, c'era anche nella RSA, è che ricevi tantissimo. Cioè io mi sono sentito che non ho dato niente, perché ero talmente, e credo che sia stato per tutti, talmente colmato da quello che questi ragazzi trasmettevano, che non avevo parole proprio.
0: Mamma mia. E allora Fabiola scrive: il kirtan aumenta l'intuito.
1: Sì.
0: Grazie allo yoga ho seguito la mia missione.
1: Sì.
0: Musicoterapeuta per centri disabili e RSA.
1: Assolutamente.
0: Che bello.
1: Sì, è uno dei benefici della pratica. Quindi, tra l'altro, uno dei benefici nel kirtan cantiamo i mantra. Mantra è proprio strumento per la mente.
0: Mantra significa?
1: Strumento per la mente. Quindi man è la radice sanscrita che sta a indicare mente. tra invece è una radice che vuole indicare purificazione, pulizia, chiarificazione, leggerezza, rifugio. Quindi sono tutte vibrazioni che vanno ad agire sulla mente. Rispetto a mente, anche qua si apre un panorama enorme, perché noi siamo sostanza mentale, per cui non è mente intesa solamente quella dimensione che appartiene al cervello, ma è proprio coscienza.
0: Mente come coscienza.
1: Allora, ripeto, è un argomento molto vastissimo, perché se noi siamo il pensiero di Dio, se siamo il sogno di Dio, come dice Yogananda, quello che la creazione è un sogno, ok? Quindi come pensiero di Dio, come sogno di Dio, è sostanza mentale.
0: Ok, adesso sì. Ok, capisco. Sì.
1: Quindi andiamo sempre un'ottava po' più in là, più alta.
0: Sì, okay.
1: Ecco, quindi questo è per cui sì, assolutamente è alla stregua di una pratica meditativa, assolutamente.
0: Allora, abbiamo pochi minuti. Quanto dura questa?
1: Poco.
0: Sì, allora la mettiamo e poi ci salutiamo.
1: Oh, che peccato.
0: Sì, infatti.
1: Ecco, allora, possiamo mettere due?
0: Dipende quanto, perché
1: pochissimo,
0: devo. Sì, sì, vai pure.
1: Allora, l'onda di Om, proprio sì, per spero che arrivi a tutti la vibrazione, ecco, perché proprio dà l'idea del campo che si crea, che si manifesta.
0: Poi, quest'onda potrebbe anche essere un'onda che noi riceviamo quando l'ascoltiamo, per cui magari mettiamoci anche un po' comodi con gli occhi chiusi.
1: Infatti, proporre anche
0: togliamo
1: questo.
0: Se le gambe sono accavallate, mettiamoci
1: tranquilli.
0: Esatto,
1: tranquilli,
0: aperti al ricevere.
1: Dopodiché, proprio per lasciarci, ma ci salutiamo già allora?
0: No. Dopo, cosa dici?
1: Allora decidiamo insieme, perché vorrei trasmettere via etere, di ricordarci che noi siamo luce, che siamo gioia e siamo pace. Perché questa è proprio Smriti, cosiddetta, la memoria dell'anima, che ricorda esattamente qual è la sua origine, la provenienza, la nostra provenienza, ecco perché la ricerchiamo in tutti gli ambiti della vita, in tutte le esperienze della vita. E quindi vorrei che trasmettere proprio questo messaggio di ricordare, allinearci a quella memoria dell'anima, che noi siamo luce, siamo gioia, siamo pace, poi amore, potere, saggezza, suono e calma.
0: Bene.
1: 8 attributi del divino che Yogananda ci
0: ha dato come precetti. Come indicazioni.
1: Sì, quando tu sei in una di queste vere vibrazioni, sei con Dio. Quindi vedi quanto vicino è Dio a te?
0: è concreto.
1: Sì.
0: È concreto.
1: Sì.
0: Concreto. E, allora,
1: decidiamo, dai.
0: Allora, ci ascoltiamo questo Om.
1: Sì. Che era proprio breve.
0: Sì. E poi
1: i saluti e poi il ricordo, o come vuoi che facciamo?
0: Allora facciamo l'Om, i saluti e il ricordo,
1: perfetto.
0: Sì, dovremmo farcela, sì.

0: potentissima, si sentiva. Io spero che anche a casa si sentisse bene, in modo, perché io lo sentivo molto bene in cuffia, molto forte, molto
1: sì,
0: potente.
1: Hai sentito quelle onde
0: sì.
1: Che erano al di sopra dell'om, dell'armonia dell'om. Ecco, quello è l'overtone.
0: Che dicevi, il suono nel suono.
1: Sì, che si genera, è una vita che prende, una forza che prende quando si allinea alla vibrazione più alta. E quello è un grande potere trasformante e è accaduto. Quindi non l'abbiamo cercato.
0: Ah, è accaduto insieme. Questa è una registrazione da un...
1: Questa è una registrazione dal vivo, da un cellulare.
0: Da un cellulare, quindi mamma
1: non
0: mia.
1: Non vi dico altro.
0: Sì,
1: cioè.
0: Sì, quindi qualcosa. Bene, allora, abbiamo veramente poco... Io, allora, ricordo che tutti gli ultimi venerdì del mese viene fatto questo kirtan. In particolare, l'abbiamo venerdì 29 maggio 2026.
1: Alle ore 21.
0: Alle ore 21.
1: Alla terra di Hope.
0: Alla terra di Hope.
1: A Borbiago di Mira. Tutti possono partecipare, portate con voi un amico perché gli farete davvero un regalo prezioso.
0: Grazie.
1: Sì, e questo è anche un altro significato della condivisione.
0: Sì. Adesso ci salutiamo con questa, prima di salutarci, cioè noi ci salutiamo e poi ascolteremo questo.
1: Sì, spero di beccarlo al primo
0: colpo. Ecco, perché abbiamo gli ultimi
1: problemi.
0: Ok,
1: in ogni caso ricordiamoci di essere luce, gioia, pace, di essere testimoni di pace e di dare il nostro contributo concreto. Questo è possibile vivendolo in primis dentro, per poi trasmettere quest'onda che si unisce alla grande onda cosmica. Yogananda ci ricorda sempre, ricorda che è più grande la forza del bene rispetto alla forza del male, perché la forza del bene allinea alla grande forza divina che è bene.
0: Grazie, grazie per la vostra presenza, grazie per quello che avete manifestato, e per me è stata una vera emozione, una vera esperienza.
1: Grazie.
0: Anche la vostra presenza, grazie davvero.
1: Grazie. Allora voglio
0: grazie
1: dare il microfono a Dante e a Balaram per i saluti, va bene?
0: Sì, perfetto.
2: Beh, grazie a tutti che ci ha seguito da casa e grazie ovviamente a Laura che ci ha ospitato.
0: Un piacere.
2: E vi aspettiamo venerdì,
0: piacere
2: mi
0: mio.
2: Raccomando.
0: Ecco,
3: grazie
0: infatti.
3: Grazie a tutti, grazie Laura e vi aspettiamo. Diffondete
0: più
3: la
0: possibile
3: voce.
0: Infatti sì, io ricordo che c'è appunto, come avevo detto prima, questo video è caricato su YouTube, canale Telegram e anche su YouTube Tiferet Laura Ferro, per cui può essere ascoltato. Iscrivetevi e adesso grazie mille,
1: veramente grazie. È stato bellissimo
0: anche per me, grazie davvero. C'è una sorta di commozione che io sento e che
1: sì,
0: si sente, non
1: sì,
0: si sente
1: perché tocchi le corde vere.
0: Sì. E quindi grazie davvero, buona continuazione, grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, che ci hanno seguito e anche a tutti coloro che ci seguiranno eventualmente in diretta, in differita.
1: Scusa, solo rubo un secondo, se volete restare collegati ai nostri avvisi di Kirtan, pagina Facebook, perché io non sono ancora molto tecnologico, eccetera, comunque Gurudas Michele Panzarin, lì trovate le locandine che pubblichiamo sempre.
0: Perfetto, grazie a tutti.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Buona serata, grazie. Un saluto e un abbraccio a tutti, grazie. E allora abbiamo terminato la diretta, cedo la regia al nostro caro Andrea che mi scuso e ringrazio. Grazie davvero per la vostra presenza, un grande abbraccio, noi ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti, Laura Ferro, un abbraccio.
4: Viva la vita!

0: Eccoci qua, Radio Gama 5, 94 MHz, qui da Campodassego, in provincia di Padova. Del mondo e altre storie con voi, come al solito, dalle 21.30, minuto più, minuto meno, alle 23, anche qua, minuto più, minuto meno. Allora, era da un po' di tempo che non era ospite con me, saranno passati tipo 3 giorni, insomma.
1: Buonasera a tutti, Francesco, campane tibetane.
0: Ecco.
1: Un po' di tempo, 3 giorni. Sì, no, una roba del genere.
0: La scorsa no.
1: No, quella là. L'altra, dai, non è che siamo proprio.
0: Perso,
1: ma c'è il riverbero, mi sembra che torna. Mi sembra essere a Sagra, qui Autoscontri, che si dice.
0: Giù il gettone, prova.
1: Giù il gettone.
0: Signori e signore.
1: Si riparte nuova corsa.
0: Comunque costa un botto i gettoni adesso, eh?
1: Gettoni per cosa? Per
0: gli Autoscontri.
1: Ah, non so se tanto, però a Sagra. L'ultima volta sono andato sui cani, eh?
0: No, roba perché Padova, che sei la. Padova, che sei la Luna Park in Pradea
1: Valle. Sant'Antonio, no?
0: Buh.
1: Sì, cioè, preparo per la sagra di Sant'Antonio, Padova famosa in tutto il mondo, per Sant'Antoine.
0: No, sì, ma non per sagra. Anche
1: beh, ma fanno la sagra in onore al santo, credo, no? Si preparano.
0: Non lo so.
1: Ma i gatti che è un po' prima, perché manca 20 dì.
0: Sì, e quindi mi sono proprio reso conto che o mi non c'appo niente come Sky, ma me la metto.
1: No, ma è tutto. Sei tutta una sagra.
0: D'altra qua. Parte, mica tutti puoi lavorare con le campane tibetane, vero?
1: D'altra parte, mica, mica tutti lavoriamo al circo, no?
0: Esatto.
1: Ce ne sono anche fuori, vero?
0: Allora, ciancio alle bande.
1: Sì.
0: E. Radio, appunto, Radio Gama 5, 94 MHz, ma l'avete capito, sono con Francesco, che come
1: sì.
0: Sempre per comodità io chiamo il appunto campane tibetane, perché la sua spiritualità, diciamo così, si esplica, si diffonde grazie anche e soprattutto ai suoni, in questo caso delle campane, che tra l'altro, aggiungo, piccolo, non sono neanche tibetane.
1: No, la campana originaria l'ho affermato e ho fatto un video 8 anni fa.
0: Tra l'altro, sì, scusami, campane non è. Allora, stiamo parlando di campane comunque orientali, quindi tutta l'idea delle chiese
1: sì,
0: non c'è niente.
1: La campana della chiesa è fatta svasata, che va verso il basso e si apre. Quindi si dice dagli esperti che le frequenze che spara la campana del campanile è per tenere sotto le ali la chioccia con i pulcini siamo noi, la comunità, cioè tenere nella comunità, cioè sotto una cappa, no? La campana tibetana ha questa ciotola del canto chiamata Cuencos Tibetanos in Spagna, Klangschalen Tibetische in Germania, ma nel mondo conosciuta come Singing Bowl, quindi non campana tibetana. Singing Bowl significa
0: Veneto,
1: ciotola del canto.
0: E in Veneto ha campana tibetana.
1: Beh, il megadito è Pignate, il megadito è Tece, però la ciotola del canto, molto d'annunziano come nome, e questo qua è la campana, appunto, apre e va verso l'alto. Quindi tutto questo è semplicemente fantastico, direi. Quindi molta differenza tra la campana della chiesa e la campana tibetana, che come diceva Andrea, che apriva questa trasmissione, la campana non è tibetana, ma la campana è, io la chiamo himalayana, perché arriva dalle regioni a ridosso dell'Himalaya. Oggi le campane antiche, la storia ci insegna che le campane arrivano da West Bengala, Orissa, Bihar.

0: Sikkim, Jharkhand, Ladakh, qualcosa dal Bangladesh. Quindi possiamo affermare con certezza, non perché penso, perché io non leggo libri, io prendo l'aereo, vado là, io voglio vedere, io voglio toccare. Quindi affermo, e quando ho fatto questo video dove ho detto le campane non sono tibetane, sono stato anche attaccato. Ma come? La campana non è vero? E ho detto allora vacci tu in Tibet, visto io che ci sono andato più volte per cercarle e non ho trovato traccia di tutto questo. Quindi lo affermo e lo ribadisco, potremmo chiamarle tibetane, Andrea, perché c'è della cultura tibetana, ovvero uno studio dei tibetani su i centri energetici del corpo, chiamati anche chakra, che significa in sanscrito ruota dell'energia, appunto questi cerchi, chiamateli, dove si concentrano le energie, conosciuti come seven chakra, sette cerchi, sette punti: chakra di base, chakra sessuale, chakra dell'ombelico, chakra del cuore, chakra della gola, chakra del terzo occhio e chakra della corona. Sette punti dove principalmente si insidia l'energia che riguarda quegli organi e la parte del corpo, insomma, e tutti insieme muovono, ecco, questa meraviglia che è il nostro corpo. E quindi campana tibetana, campana tibetana. Sì, potremmo continuare a chiamarla così, non è un problema, ma effettivamente c'è qualcos'altro. Bene,
1: Sì, allora scusami,
0: sì.
1: l'affascinante, se vogliamo chiamarlo così, di Francesco è che viaggia, azzardo a dire, non solo fisicamente, ma anche interiormente, ha passato varie vicissitudini e forse posso dire adesso, senza paura di essere smentito, che sono state un bene da un certo punto di vista, no? Quindi ne approfitto anche per allargare il discorso. Quando ti sono capitate delle,
0: Sì,
1: chiamiamole,
0: disavventure.
1: disavventure, avversità,
0: Sì.
1: ok, nella tua vita, forse guardandole dall'alto, guardandole dopo,
0: Diventa un bene,
1: sono
0: un'opportunità.
1: diventate,
0: Opportunità di crescita.
1: forse se non ti capitavano, lo butto là con i puntini di sospensione, forse certe cose non le avresti approfondite,
0: Vero, questa
1: non
0: cosa
1: lo
0: è molto,
1: so,
0: molto
1: o ti
0: bella.
1: saresti, che ne so, butto là, adagiato con i negozi, no,
0: Sì,
1: cito la tua vita prima dei
0: certo.
1: problemi, insomma, diciamo così, problemi nel senso
0: Sì.
1: fisico e non solo, ma ti avrebbero chiuso in un ambito in cui casa, chiesa, lavoro, punto, stipendio,
0: Il
1: ciao.
0: programma, quello che facevano tutti, quelli che ti dicono cerca un posto fisso, va a lavorare in
1: Infatti,
0: fabbrica,
1: ti ho sempre detto,
0: cioè,
1: Francesco, cioè, l'ammirazione per me, forse perché, anzi sicuramente perché sono abituato da anni ad avere una sicurezza economica, ad avere sapere che tanti o pochi, ogni mese mi arriva un tot e l'idea di dire, Madonna, se domani mattina per X motivi perdo il lavoro, vado in crash. E invece tu quel passaggio là,
0: l'ho
1: l'hai fatto
0: fatto.
1: e l'hai fatto tra l'altro, lo ricordo, ma non per piaggeria o perché
0: Certo.
1: per quanto bravo sei Francesco, ma avevi già una moglie, avevi già dei
0: Una
1: figli, cioè
0: famiglia,
1: non era che
0: bambine
1: avevi
0: piccole al
1: vent'anni,
0: tempo.
1: vado all'avventura perché
0: Sì.
1: intanto cosa me ne frega, cioè
0: Lì
1: eri già.
0: trovo quelli che dici tu oggi da 20, 22, 25 anni che non hanno grandi cose da lasciare, quindi sono coraggiosi e fanno questa scelta, però rischiano meno. Qua ragazzi è diverso, cioè a casa ti domanda ma dove si torna, cosa che ti ho fatto. Poi anche investimenti di denaro per dare opportunità alle persone di avere il meglio. Cioè io anche quando facevo arredamento e sceglievo mobili antichi dalla Cina, dalla Mongolia, dal Tibet, dall'India, mi piacciono le cose belle e che abbiano un senso, che abbiano un gusto, che quando tu ce le hai a casa, le vivi perché ci abiti e ti siedi lì finché mangi, finché leggi un libro, finché guardi la TV, ti fa compagnia, deve avere memoria. Io cerco cose che abbiano memorie, perché in qualche modo le memorie ti vengono trasmesse. Chi li aveva prima? Che testimonianza hanno? Dove sono stati? Un popolo nomade che spostava questi pezzi? È intrisa, ogni cosa è intrisa di buona energia, è intrisa di qualcosa che ti fa stare bene, che non c'era denaro come scopo. perché roba loro locale al tempo, l'Occidente manco sapeva dove era l'Oriente, non c'era turismo, lo facevano per loro, tra di loro, con scambio, con baratto, ed è veramente, vedi i dipinti sui mobili, è amore vero e proprio, cioè rappresenta la famiglia. Se in famiglia c'era una persona che amava i fiori, e il mobile aveva le peoni, aveva le rose, se c'era uno studiato c'erano fogli di carta, calamai e penne, quelle là che intrisi nell'inchiostro. E questo rappresentava appunto qualcosa della famiglia, un buon augurio che tu sia nel tuo futuro un buon dottore e possa aiutare le persone a stare meglio, che tu possa scegliere i più bei fiori e che tu possa portare armonia nelle case. Cioè vedi che anche il mobile parla, e poi l'hanno vissuto, l'hanno toccato, gli è servito a qualcosa e ora ce l'hai a casa tu. Io sono convinto che queste memorie non se ne vanno, ma ti possono aiutare a star bene, poche cose ma belle. Non riempirsi la casa di quei mobili che io importavo, erano oggetti che mettevi, ne mettevi qualcuno, ma non è che riempivi la casa, però quel qualcuno, quel qualcosa doveva essere buono e carico di buona energia. Io dico lo stesso vale per la campana, dico sempre ai miei allievi: abbiate rispetto, no? Anche se l'avete pagata, pensate sia vostra, non è vostra, siete custodi per il tempo che vi resta, perché un giorno qualcuno diceva questa campana è mia, e come mai ce l'hai tu tra le mani? E un giorno chi ce l'avrà? Ma tu ce l'hai tra le mani grazie al rispetto che hanno avuto gli altri prima di te. È come dire, la tecnologia che oggi abbiamo, siamo qui in radio, vedo strumenti, mixer, computer, monitor, sì, ma dovremmo ringraziare un'epoca non molto lontana, perché grazie a loro, al sacrificio e alla fatica, che lentamente lentamente siamo arrivati a questo. Non possiamo dire noi siamo questi. Ricordati che se non c'era tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno, dalle vacche che arava i campi e questo, e poi piano piano l'evoluzione della tecnologia, tu non godevi di questo. Devi ringraziare i tuoi antenati, tant'è vero che in Oriente sempre di più la gente pensa ci sia solo buddismo, induismo, sciamanesimo, sincretismo. No, c'è il culto dei defunti, dei cari. Che religione hai? No, è la mia, una spiritualità. Scopro sempre di più, e questa è una cosa da un anno e mezzo o due che sto studiando, il culto di cosa credi? Credo nel culto dei defunti, ma no come facciamo noi qua il giorno dei morti che portiamo i crisantemi, no. E dopo ti siete smentecati. Tutti i giorni tu ringrazi tuo padre, tua madre, tuo nonno, tuo bisnonno a Trisavola che non c'è più, perché tu sei il risultato, e nel DNA è ancora tutto questo di ciò che loro lentamente hanno costruito. E se tu godi di un cellulare tra le mani, ricordati che gran merito è suo, perché lentamente ci hanno portato. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, ma non è nostro il risultato è dietro, e li devi tenere presente e devi ringraziare, perché tu stai portando avanti quello che loro non hanno potuto godere. Anche qualcun altro porterà avanti il nostro, non è finita qua la storia, ma non puoi dimenticare e dire oggi c'è questo. Sì, oggi c'è questo, ma se al tempo non ti ho io il motorino, il parabrisse, sotto la piova ti andavi a lavorare o ti andavi in bicicletta e lentamente lentamente hai avuto dei soldini che hai investito e hai fatto questo, la tecnologia, l'evoluzione delle cose, sì, ma dovevi partire da là. Non è che questo è scoppiato tutto in un secondo e siamo qua di fronte a una radio. Dobbiamo guardare Guglielmo Marconi come che trasmetteva e sparava qua a scioppa.
1: Tra l'altro, scusami, Francesco, tieni conto anche solo tre generazioni fa. Sì. Cioè, noati, allora, a prescindere che uno creda o non creda nel buddismo, ok? Pensa semplicemente al tuo bisnonno che ha fatto la prima guerra mondiale, se l'ha fatta, potevano essere qua? Se è sopravvissuto e l'ha trovata a tua bisnonna, poteva fare manco trovarla o trovare un'altra, ok? A sua volta tuo nonno che ha fatto la seconda guerra mondiale, anche là, certo, poteva essere ancora vivo, potevano essere ancora vivo, e se tornà miseria, fame, almeno queste zone qua, e che ha trovato un'altra persona e che ha fatto un altro concepimento, si è trovato coatto papà. Questo quanta difficoltà che si sta solo per rimanere nell'alta padovana, sì. Ok, questa certo. Che razza di responsabilità che abbiamo altri come nipoti dei nipoti dei nipoti, cioè quanta fatica chi ha fatto per portarmi qua. Ripeto, dopo uno può essere credere nel buddismo o meno, ma pensate quanta fatica che si sta nell'essere qua.
0: E però, cioè, mi fai riflettere una cosa molto bella che avevo già sentito, ma l'ho rivista ieri in un post che passava. Diceva colui che in qualche modo ha avuto l'idea di Dubai, di creare in mezzo alla sabbia questo, questa, insomma, creare una città così tecnologica. Ma la dice, mio nonno andava a cammello, mio padre andava con la Land Rover, io viaggio in Ferrari, mio figlio viaggerà in Jaguar, poi arriveremo di nuovo che nelle prossime 2-3 generazioni qualcuno andrà di nuovo a cammello, perché se sei figlio delle cose facili non conosci il sacrificio, e chi trova le cose facili farà, sarà molto facile che distruggerà tutto quello che noi abbiamo creato, perché noi abbiamo creato questo perché siamo figli di tutto ciò che non c'era, della povertà, di qualcosa di, capisci, di particolare. Vabbè, mi piace.
1: Pace è bene.
0: Sì, sì, sì, pace è bene.
1: Un'altra cosa, volevo leggerti una roba, perché l'ho trovata per metterla bene nel mio canale, ma ho detto devo leggerla a Francesco sta roba qua, perché è
0: bella.
1: È bella e non so come dire. Ok, allora è tratta da un libro di Thich Nhat Hanh che si intitola Nulla da cercare, un commento alla raccolta di Li Ni, che è era un monaco zen molto molto vecchio, cioè, si parla di mille anni fa, e dice, lui quindi prende le parole di questo monaco e le attualizza, ok, e dice, attenzione qua, non c'è nulla da cercare, siete meravigliosi proprio così come siete, quindi siate allegri, voi siete meraviglie di vita, eppure pensate di essere nulla, soffrite e cercate qualcosa che pensate di non avere, ma voi contenete l'intero cosmo, contenete tutte le meraviglie, le cose più meravigliose della terra e del cielo, e se non riuscite a capirlo allora non sarete felici, non avrete illuminazione. Sedete lì ad ascoltarmi, magari ad offrire insegnamenti per sapere come la vostra persona possa praticare, realizzarsi, essere bella, ornare se stessa, ma la vostra persona non può praticare, realizzarsi, essere adornata o abbellita. Ciò significa che siete già così belli da non poter essere più belli di così. La mia pratica è la pratica della non pratica. La mia realizzazione è realizzare la non realizzazione. Non abbiamo bisogno di praticare, perché praticare significa realizzare, e non ci manca nulla che abbiamo bisogno di realizzare. Non abbiamo bisogno di essere abbelliti, perché siamo già così belli. La rosa è già perfetta. Se mettessimo dei cosmetici sulla rosa, l'effetto sarebbe molto buffo. La nuvola è già perfetta. Se usassimo una tinta per rendere ad esempio la nuvola rossa, sarebbe inutile. Quella foglia verde è già perfetta, e voi siete già perfetti, uomini o donne, siamo già perfetti. Perché dobbiamo sentirci così poveri? Siamo già persone che non hanno più bisogno di cercare o fare nulla. Siamo persone, lo dice tranquillamente, siamo persone senza impegni. Ci sono così tanti uomini e donne d'affari. Pratichiamo allora per diventare non uomini e non donne d'affari. Questo è Thich Nhat Hanh.
0: È contrario quasi di tutto quello che noi facciamo, in poche parole. Dice, c'è già tutto, cosa stai vai cercando? Tutto. Bella questo passaggio, ti fa riflettere.
1: Abbiamo già tutto, che fa il pari con la storia, anche questa è una storia buddista molto molto antica, di un monaco che dice al Buddha, Mino, che vuoi coraggio di fare come te? E sì, che abbiamo attaccato a meditare insieme, perché
0: tu ti sei spinto oltre.
1: Ti eri un uomo come me, certo. Meditai insieme, a un certo punto ti si alza in piedi e ti ha a fare. Mi sono stato là ancora a meditare, meditare.
0: Sono punti di vista diversi, però sempre interessanti tutto questo. Mi viene in mente a quello che dicevi e anche a questo che hai letto, quando mi reco su nell'Himalaya e c'è queste persone che la prima cosa che ti chiedono è se hai fame, non ti chiedono se vuoi bere qualcosa, e sono molto tra virgolette preoccupati per dire: hai fame, vuoi mangiare qualcosa? Io dico: fame no, non ho fame. Probabilmente perché queste persone hanno conosciuto la fame, l'hanno vissuta, e quindi questo è molto interessante, molto molto bello questo passaggio qua. Comunque Thich Nhat Hanh è molto è un qualcosa che seguo da tempo, è un qualcosa che mi incuriosisce, e sto leggendo qualcosa, è meraviglioso tutto questo, tutti questi spunti, no, che ci facilitano un po' la ricerca, la via, ed è molto bello anche ascoltare queste,
1: sì,
0: frasi,
1: dopo
0: queste parole.
1: Ma poi non so, ognuno ha, come dire, ognuno di noi trova un modo, un motivo meglio, per alzarsi alla mattina dal letto, ad esempio. Perché uno dice: mi alzo per andare a lavorare, vabbè, cioè, e perché? Per prendere dei soldi, perché? Cioè, hai uno scopo, hai un ideale, hai un progetto, parlo per me ovviamente come prima cosa, no? Però se non siamo spinti da dei sogni, dagli ideali, ci siamo spinti da cosa? Cioè,
0: ma come si dice, credo che sarebbe bello che tutti facessero un lavoro che amano e non che vanno perché poi vieni pagato e hai dei soldi, ma purtroppo non è per tutti. Però immagina di fare un lavoro che non vedi l'ora di andare a lavorare, ed è difficile, perché
1: penso
0: io ho provato l'uno e ho provato
1: uno,
0: l'altro.
1: Penso che ne sia uno in Italia che possa dire forse.
0: Io ho lavorato tanti anni sia come dipendente, ho fatto tanta gavetta, e alcune volte veramente non volevo mai che arrivasse mattina, perché il momento di entrare in quel luogo veramente mi distruggeva. E ora da parecchi anni io amo il mio lavoro, non mi pesa, il contrario, e sono molto grato e felice. Però qualcosa è perché l'abbiamo creata noi. Attenzione, non è che la fortuna la compri al mercato a Camporarsego su una bilancia, dammi un chilo di fortuna, sei fortunato. No, guardate che sì, poi ci vuole un po', chiamatela come vi pare, però devi anche un po' rischiare, devi sentire le cose. Io sono convinto che se credi in qualcosa, c'è qualcuno lassù che non so come si chiami, immaginatelo con la barba bianca, o immaginatelo che sia un fiore, immaginate che sia Buddha, cioè come vi pare, però sono sicuro che non sono solo, anche se sono solo e sono triste, sono disperato, c'è sempre qualcuno che mi dà una mano in quello che faccio e dice: incamminati. Ma dove? Non so nemmeno che dire, dammi una direzione, ti ho appena detto incamminati, non ha importanza dove, ti farò trovare ciò che ti serve. Ma chi è che fa questo quando non crede a crede solo che dipende da se stesso? Sicuramente grazie che tu muovi le tue braccia e ti dai da fare, lo devi fare, non ti vogliono vedere fermi lassù, ti vogliono vedere comunque attivo alla ricerca di qualcosa, tutto il resto ti viene dato. Guarda, sarà moda o sarà quello che vuoi, sabato sera, venerdì, aspetta, mi sto perdendo, sabato, vabbè, venerdì sera a Camporarsego nel cinema hanno fatto quell'omaggio del film che è molto gettonato a Michael Jackson. Io non è che l'ho seguito tantissimo eccetera, conosco le canzoni, la vita, sono andato a vederlo, ma conoscevo e mi incuriosisce la storia, perché negli ultimi anni io durante i miei corsi faccio vedere un video che dura 2 minuti e mezzo di Michael Jackson, che in un'intervista parla e dice: non mi prendo il merito di canzoni per voi famose come Thriller, come Billie Jean, perché non le ho scritte io. Ovvero, io mi sono messo lì a pensare, ma qualcuno mi ha detto cosa devo fare, e qualcuno che sta lassù, chiamatelo come vi pare, ma io non mi prendo il merito, io sono un tramite, sono un esecutore di questo, perché io non avevo la minima idea della storia, ma mi sono messo là e qualcuno mi ha detto scrivi questo, ha mosso la mia mano, la mia penna, quindi ringrazierò per sempre l'universo per il dono che mi ha dato, e questo vale, dice lui, per cita Leonardo da Vinci. Sono persone scelte, però comunque hanno fatto un passo, si sono messi a disposizione, il resto ti verrà dato. Poi credete o non credete, buddismo, cristianesimo, tutte queste robe, ma anche Gesù stesso ha detto incamminati e ti darò tutto ciò che ti serve, ma ti voglio vedere che vai in quella direzione di ciò che tu desideri. Lo so che è come andare allo sbando, però per favore inizia a camminare, troverai tutto quello che cerchi, ma devi muoverti. Se tu vuoi saperlo prima, ciò che troverai, resterai sempre là. Vai, vai.
1: La domanda è questa, che se la butto a te, sì, la butto un po' a tutti. Se la tua vita dovesse finire adesso, ok? Avresti lasciato un segno su qualcuno?
0: L'ho già lasciato,
1: o sul
0: un
1: mondo?
0: Segno grande, ma non mi nutro di tutte le cose belle, che sono tantissime, che mi scrivono. Odio, e sono preciso, per favore, io mi chiamo Francesco, continuate a chiamarmi con questo nome, perché la maggior parte è maestro, io non sono maestro di nessuno se non di me stesso, ognuno è maestro di se stesso, certo che sono maestro, ma di me stesso io non. E dice, vedi, tu ti nascondi, perché se io sono venuto qua ad ascoltarti, ho pagato per ascoltarti, significa che tu mi hai insegnato qualcosa, e chi insegna chiama anche a scuola, alla maestra, vabbè, sotto quel profilo lo accetto, ma guai a voi che mi chiamate, perché non lo sono, non mi sento all'altezza, io vi sto portando le mie esperienze, punto e basta. Io sono Francesco e sempre resterò Francesco, tant'è vero che all'inizio mi sedevo al centro della sala, l'ho fatto per poco e mi sono talmente fatto come dire un'idea di questa cosa, che non riesco a star seduto a fare lì al centro, sono uno come gli altri. E poi dico sempre a chi crede, a chi non crede, a tutto questo, potremmo essere in pochi, ma vi posso assicurare che siamo veramente in tanti, perché ad oggi non è un vanto, ma ci sono quasi 3500 persone, una diversa dall'altra, da tutta Italia, che sono venuti ad ascoltarmi, e sono troppi, sono tanti. Quindi quello che sembra un caso mi fa ridere, e il giudizio delle persone mi piace quando c'è un qualcosa di costruttivo, ma quando le frequenze, io le chiamo frequenze, sono basse, cioè sentite qua in osteria, non so dove, immagina un bar vecchio e giocano a carte e bevono ombre di vino e le bestemmie che volano, tu se li frequenti entro un mese sei uno di loro. Se vai in un'altra zona, in biblioteca, a cercare un libro sul buddismo, eccetera, ma a parte sul buddismo, su quello che vuoi, probabilmente ci sono frequenze più alte, si sta meglio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. È una verità questa. Tu, se tuo figlio frequenta ragazzotti che hanno un certo giro e che piace ogni tanto a viaggiare attraverso fumi e resto, il tuo figlio diventerà uno di quello prima o poi. Cioè, ci sono frequenze, è inutile spiegare a quelle persone delle cose, non ti devi nemmeno affacciare, non ti devi nemmeno presentare, è qualcosa di veramente difficile da spiegare. Una volta sono abituato, mi piace molto rispondere a qualcosa di bello, di positivo, e le persone, perché ricevo anche critiche, ma sono ben felice di queste, una volta rispondevo, ma sono così bassi che non mi battono, la loro stupidità è così ben, sono addestrati, che loro mi fregano, quindi non rispondo neanche più, cancello, non ho nemmeno tempo, perché ho speso una vita intera per arrivare dove sono arrivato, ma non sono arrivato da nessuna parte, però comunque ne ho fatta di strada, e non mi va di nemmeno di abbassarmi, faccio un sorriso, gli dico ti auguro il meglio, sei abitato dalla sofferenza, ti auguro ben presto di poter fare un passo in avanti, perché il mondo non è quello che tu vedi, è ben altro, però non è detto che in questa vita tu abbia questo dono di conoscere ciò, puoi portarti fino alla morte questa tua idea e convinzione. Io non convinco nessuno, io dico solo, parlo delle mie esperienze, poi tu in base al tuo sapere prendi il meglio, punto. Non ti piace, gira canale. Non ti piaceva un film, continuiamo a guardarlo e criticarlo, ma che se 200 canali spostate, va a guardare Real Time, va a guardare qualcosa di Max, come che, cioè, quindi non scendo neanche più a compromessi. A 60 anni non ho più gentilezza sotto un certo profilo. Se non ti interessa ti dico, spostati, cosa fai qua, cosa ti serve a criticare quello che non sai? Come ti permetti? Io penso che tutti siamo maestri, perché da tutti possiamo imparare qualcosa, però se tu stai là seduto ad ascoltare e a criticare non hai capito niente della vita. Potresti, se non ti va, dire cosa dice. Io almeno penso così, poi ognuno faccia come crede, ci hanno dato il libero arbitrio.
1: Poi ripeto, ognuno, poi non c'entra nulla i soldi o la ricchezza o la... io mi sento arrivato perché vi dico la verità. Ma non è per fare l'egoico, cioè, a parte il lavoro che faccio, io per un sacco di anni non mi sono neanche reso conto, perché io lavoro con i disabili e qui lo dico, ci sono dei giorni in cui sono molto portato a, ci sono dei giorni che direi stare a casa volentieri, perché non è sempre bello o appagante lavorare con i ragazzi disabili, lo dico qua, non è sempre bello lavorare con i colleghi, perché siamo tutti, secondo me, tutti stressati, e a volte è facile, a volte è molto bello, a volte è molto appagante, quindi come tutto. Quello che mi dà soddisfazione è sapere che sono importante per qualcuno, e sicuramente ci sarà una parte altruistica e una parte anche egoistica. Il Dalai Lama diceva, me lo ricorderò sempre perché me ero dato ad ascoltare una volta e su 3 ore di intervento mi ricordo sta roba qua. Lui ha detto che voi siate egoisti o che voi siate altruisti, siete comunque egoisti, perché voi andate a casa la sera, anche se avete dato tutto ai poveri, vi guardate allo specchio e dite, però hai visto, io ho dato tutto ai poveri, io sì che sono una brava persona.
0: Egoismo anche questo.
1: Anche questo è egoismo, però fa, in ogni caso vi direi di essere altruisti, perché se siete altruisti non avete i sensi di colpa, ed è una frase bellissima. Se siete altruisti non avete i sensi di colpa. Dopo
0: tanta roba è meraviglioso.
1: So neanche, amico, sa dire come che si dice, sono... mi non dico niente, ma neanche notaso,
0: non dico niente, ma neanche notaso. Beh, questo comunque dai, sono contento di anche alla tua domanda, che è una domanda molto bella e profonda. Se tutto dovesse finire in questo momento, dico, ho fatto tante cose e posso farne ancora tante.
1: Ho visto un sacco di posti, se
0: sì,
1: posso dire, no?
0: Tante volte dico, se i miei occhi potessero
1: parlare.
0: Se voi potreste, io resto in silenzio a vedere ciò che ho visto. Non si riesce a spiegarlo, dalle cose tecnologiche che per noi vedremo fra 200 anni e dalle cose che tuo nonno ti raccontava, ma che ancora adesso si sta facendo, arare un campo con le vacche, oppure nelle risaie con i buoi, con le gambe piantate nel fango e camminare sotto il sole piegati, hanno 50 anni, sembra ne abbiano 80. E mi ricorda appunto i nonni, no? Tutto il lavoro, la fatica, e c'è ancora oggi sia l'uno che l'altro. L'emozione di vedere un sole, cioè tutto fantastico, la natura complice a ciò che l'uomo elabora, ovvero il lavoro dell'uomo, ma il sole che riflette sulla risaia, questo cappello strano tipico loro, e la fatica, e appena va giù il sole, alcune volte la temperatura si abbassa in fretta e vedi il fiato, no? dei buoi, delle vacche, quando soffi che vedi il fumo, no? E tutta la natura, l'acqua, pelo acqua, gli uccelli nel mentre dietro che è passata, che cercano dei vermi o qualcosa, e il contadino stanco e sta per arrivare la sera, è l'ultimo passaggio ma vuole finire la risaia. Sì, è un film,
1: e te vedi in tutto il mondo questi passaggi qua.
0: Sì, in un'immagine unica vedi la natura, l'uomo, il lavoro, la vita che passa. È una scena quasi indescrivibile, però allo stesso tempo degli uccelli strani, uccelli marini quasi, tipo fenicotteri, che sono lì, che cercano qualcosa per la sopravvivenza, e c'è quello che vola via, trova e porta sul nido, che lo fa per i propri figli, no? E vedi ognuno che lotta per qualcosa. Quanti siamo, quante anime, quante persone, tutti che corrono. Vorrei fermare qualcuno e dire: ma dove stai andando? In un aeroporto, migliaia, 100.000 persone, tutti che si intrecciano, che non hanno una direzione, no? Perché tutti questi aeroporti enormi, che il gate esce di là, e questo arriva, uno attraversa la valigia, l'altro che litiga, l'altro che si baciano, che, perché è la coppia che presumo sia in viaggio di nozze, no? L'altro che tira il bambino che è stanco dal viaggio che ha appena fatto, incazzato, che piange ancora, basta, andiamo via, e l'altro che c'è l'altro al telefono, l'altro che si apre la valigia, che perde mezza roba per strada. E tu osservi e vedi il mondo, da tutto il mondo arrivano, e vorrei dire: ma dove state andando? Loro chiederanno a me magari: ma dove andrà quello là? E ognuno
1: che è neanche saperlo,
0: ognuno che lotta per il proprio destino. Comunque, cioè, è sopravvivenza in qualche modo, no?
1: Comunque, scusa Tite, che dite,
0: è bellissimo.
1: Adesso parliamo dell'Oriente, ma un po' in tutto il mondo, tutta la gente mi ha detto mille volte questo discorso qua, tutta, anche a Kutaisi, a Kathmandu, piuttosto, sì, che cose sera, tutti quanti torna a casa dalla sua famiglia,
0: mangia
1: insieme,
0: è tutto uguale.
1: Se puoi essere del Campo d'Arsego o del Campo,
0: cambia niente,
1: non cambia niente, no?
0: È il tassista che lotta per prendersi su il cliente, è il bambino che va a scuola con l'amichetto, con la divisa, perché gli hanno cravatta, sono tutti perfetti, anche dove non c'è niente, ma tutti stesso colore, con gilet, cravatta e giacca, col marchio della scuola, tutti, ma non è un college, siamo in mezzo ai poveri, però tutti uguali, non ci deve essere distinzione, lui ha le braghe firmate, che altro, no, tutti uguali qua dentro, non c'è differenza, è una cosa bella, meditano, è obbligatorio, fa parte della loro vita. I bambini a scuola, prima di iniziare meditazione, 10-12 minuti, l'Oriente insegna, quindi è molto molto bello vedere anche tutto questo. E poi, come dici tu, alla sera tutto rientra nella normalità, e poi è bello anche osservare le luci accese, qualche televisione vedi di straforo, bla bla, poi c'è pure, inizia a spegnersi tutto, arriva la notte. E poi al mattino, molto presto, si svegliano molto prima di noi, vanno al lavoro prima di noi, ma finiscono anche prima. Al pomeriggio alle 5:30 stanno già mangiando, cenando, e fanno festa, si divertono, bevono qualcosa. Il cibo costa talmente poco in strada che le popolazioni ad Oriente, la maggior parte, non ha cucina, non è come noi che va al supermercato a riempire i carrelli. Costa quasi meno andare in strada, logicamente cibo locale, cioè con 1,20 euro, ma ceni di quello che è, brodaglia, robe loro, insomma, che io faccio fatica a mangiare, però.
1: Come mangiati, che robe là?
0: Comunità, sì, assaggiate, ma alcune cose non ma, no, perché sono stomaghi, perché io mangio di tutto, però alcune cose anche, perché non so neanche che cosa c'è dentro, cioè vedi sto brodo, poi igiene. Cioè, era uno dentro una pignata così grande, faconda un diametro di 1,20 m. Immagino un minestrone, una zuppa gialla con curcuma buttata con i sacchi per farla mangiare a tante persone, ma sai come la serviva? Lui era dentro, seduto, come in costume, come una piscina. Cioè,
1: no.
0: Ma te giuro, doveva su il menestro, te dava la roba. Insomma. Lui era dentro la pentola, era tiepida, mica era bollente. E lui serviva così, tutti qua, tutto, e te dava la roba. Cueo dentro. E mi vuole mangiare quella roba là,
1: perché non si è messo fuori dalla pignata? Perché non che stava?
0: Ma perché c'era tutto il giro, la gente tutta attorno, non mi serviva dentro, era come sulla piscina, ma era di cibo.
1: Beh, magari anche
0: questa
1: là,
0: è India, forse. Quindi parlare è una cosa, vedere ed esserci una, mica che è tutto così, ah. Però ho visto anche questo, è tutto così strano. È tutto così strano, però è anche bello ogni tanto mangiare le cose loro locali. Ad esempio, in Oriente c'è il momo, si chiama,
1: ah,
0: è
1: sì,
0: una sorta di
1: la specie
0: raviolo,
1: del raviolone,
0: che si fa col pollo, si fa vegetale, si fa per chi, perché ci sono anche tanti vegetariani lì, seguono molto, la carne viene mangiata molto meno, a meno che non sei in alta quota, perché la carne ti dà forza. pensa che anche le persone pensano che i monaci siano tutti vegetariani o vegani, non è vero. Lassù se non mangi carne, ragazzi, non vivi. C'è il freddo, le cose della carne, purtroppo. Loro dicono sempre: non mangiamo un piatto di gamberetti, non mangiamo un piatto di gamberetti, perché ogni gamberetto è un'anima. Allora preferiamo prendere un yak.
2: Una sola, anziano, almeno
0: un'anima.
2: Non te fai una sfraie.
0: Però gli diamo prima, gli diamo a mangiare, facciamo la festa, e gli diamo nel sacrificio la possibilità di ritornare qui umano, in veste umana. Il sacrificio, loro credono alla reincarnazione, e sono certi alla reincarnazione, però dicono la prossima volta grazie.
2: Qualche zona siamo allora?
0: Himalaya, Nepal, il confine a 70 km da
2: questi Tibet. Monaci che ti ha fatto questo discorso qua,
0: i monaci si nutrono di questo, anche perché poi loro danno la loro carne, o vengono cremati, oppure durante il si chiamano funerale celeste. Se volete andate in YouTube qualche parte, scrivete funerale celeste, però andateci a stomaco vuoto, per favore, perché non so se avete coraggio, perché le persone morte in alta quota lo fanno ancora. Parlo dell'Himalaya, sempre i confini tra Nepal e Tibet. E la persona dopo che è morta fanno tutta la procedura loro, 3 giorni, perché l'anima possa bla bla bla. Allora giù li bruciano quasi tutti, li cremano, come poi anche qua è diventato così. Oramai credo la popolazione in Italia il 70% viene cremato, sono cambiate le regole. E detto questo, il funerale celeste, c'è una sorta di macellaio, lo chiamo, che smembra sulla carne della persona morta, cioè i familiari che guardano. Li incidono, perché sono gli avvoltoi che strappano la carne, che sono, non sono capaci di, sì, ti mangiano ma fanno difficoltà, quindi gli dà modo di prendere col becco la carne. Ma guarda che credo 7 minuti duri, trovano ossa. Poi quando li spaventano, quando hanno mangiato, dopo 10 minuti fa conto, spaccano il cranio con un bastone, una massa, perché dentro c'è il cervello, loro non riescono a entrare.
2: Mamma mia.
0: E ti portano via tutto quanto. Loro dicono: io mi sono nutrito di te per questa mi sono nutrito di te tutta la mia vita, e ora facciamo cambio.
2: Madonna.
0: La mia anima è quella che porto con me, che non sono mai nato, non sono mai morto, è eterna. Tornerò se serve, questo decide, ma ora offro il mio corpo a voi. E quindi questo è molto bello, c'è una consapevolezza. Infatti i tibetani hanno una visione loro della morte, ci hanno scritto tanti libri, attraversando il bardo, parlando proprio di quello che succede alla morte. Dicono è una liberazione, una cosa bellissima tutto questo. Però devi capire che finalmente ti liberi, che sei sempre stato libero, ti sei solo tra virgolette condannato scegliendo un corpo fisico, ma ti serve per fare esperienze, è un'opportunità avere un corpo fisico, ma finalmente torni alla tua origine. Quindi non esiste la morte, loro contano al rovescio. Tu hai un anno, poi ne compi 2, meno 2, meno 3, meno 4, quanti anni hai? 48, meno 48 hai, cioè cosa vuoi dire? Stai andando all'incontrario, se ci pensi, meno 60, meno è un conto, è un countdown, è un conto alla rovescia. E il compleanno, noi la nostra mente saliamo 68, 69, perché il numero sale, ma loro fanno meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, finché poi lasci. Quindi hanno un modo di ragionare molto diverso, che ti fa pensare. Il tempo lo vedono al rovescio loro, hanno orologi che conta al rovescio, ne uno a casa.
2: Io sono meno 54 adesso.
0: Sei meno 54, io sono meno 60. Però ho avuto un dono, c'è chi non è arrivato a ciò, devi comunque ringraziare. Perché io quando mi lamentavo che mio padre è morto a 57 anni, io ne avevo 13. E mi lamentavo perché non ho vissuto mio padre, ero triste. E un ragazzo della mia età mi ha risposto: beh, io credo tu sia molto fortunato. Pure hai il coraggio di dirmi questo, che io sono fortunato a aver perso il padre a 13 anni. Sì, perché non l'ho mai conosciuto, è morto, avevo 6 mesi. Quindi c'è sempre il peggio. E poi trovi quello che ha 68 anni, il padre ne ha 98 e vuole suicidarsi perché dice non è possibile che mio padre sia morto. Ma Cristo, non sei consapevole che la vita va avanti? Era, cioè, non puoi stare qui per l'eternità.
2: Era come
0: padre.
2: La storia del Signore, che questa qua è vera, come il Signore che scopre di avere un cancro.
0: Un
2: uomo scopre di avere un cancro e il dottore che dà 6 mesi di vita. E questo va a camandoli dai monaci, sì. E il catta al monaco, che è l'equivalente ad andare dal monaco.
0: Ma questa è la storia vera?
2: No, vero. No, è vera. Va da sto monaco e gli dice: sono disperato perché il medico mi ha dato 6 mesi di vita. Beh, che fa il monaco? Al monaco ti sai quando che ti cade a morire? Mi non so.
0: Cioè, gli hai messo come vantaggio?
2: Sì, mi non so, mi posso morire fra un minuto.
0: Fra un minuto. Ieri mi ha fatto riflettere.
2: Chi sei che sa quando che si finisce la vita? Cosa è che succede da qua a mezz'ora?
0: Sì.
2: Cosa succede da qua a mezz'ora? Chi sei che lo sa?
0: C'era una traccia.
2: Mezz'ora? Qua, 10 minuti.
0: Una traccia che ho letto, non ricordo dove, ma ieri o stamattina. E il finale era: tutti quelli che sono in cimitero in questo momento erano convinti di avere tempo.
2: Ah sì.
0: Cioè, tu sei morto, ma non lo sapevi che morivi là. E quindi. È stata improvvisa la morte, no? Erano convinti di avere tempo, ma sono lì. Sono tutti convinti che avevano ancora tempo, quelli che sono oggi in cimitero. Ti fa riflettere sta roba, no?
2: Invece ho letto,
0: incredibile.
2: ho letto a Belluno una volta.
0: Cosa che ti ho letto?
2: Sul cimitero a Belluno. Ieri sono alla lapide, ha scritto 5 minuti e mi alzo.
0: 5 minuti e mi alzo.
2: Mamma mia, che genio sto qua. Ma 5 minuti e mi alzo. Va bon, dai, pausa, ma fra poco. Va bon?
0: Ma mi piaceva dire, no, oggi pomeriggio, no, non faccio nomi, ma sono andato in cerca di tipo lamiere, no? Lamiere de ferro, lamiere.
2: Lamiera.
0: Grecate, vabbè. E vado in un posto e dico, ma è qua, cioè è strano, cioè, già che te porta. E c'è vero questo caparone vecchio, che c'è scritto un mucchio di biglietti, numero di telefono, orari, ma sai che capannoni che hanno 200 anni. E vedo, e questo è il bello, voglio arrivare, una lamiera tacà davanti al portone, tutta battua, non capivo, no? Ed è scritto, per chiamare, era un martello legato con un tocco di spago. Per chiamare, battere forte sulla lamiera. Insomma, mi tocco su sto martello, tacco, bam, bam, bam. Un casino, non arriva nessuno. Io dico, cioè, ma sono qua fuori nel campanone, se qualcuno arrivo subito. E gli ho fatto una foto al campanello che non è entrato con tocco e lamiera, con un martello, li ha spago. E ti te batti. Ma adesso ti ho mostro.
2: Mandamelo dopo.
0: Sì, ti ho mandato. Ok, a dopo.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi.

Allora, nel frattempo vi leggo due robe che riguardano la radio. Innanzitutto, da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 appunto a Radio Gamma 5. Lo do alla di fatto, quindi è lo 01 59 80 90 288. Ripeto, il numero per il 5 per 1000 è questo: 01 59 80 90 288. Quindi sapete che insomma potete versare appunto il 5 per 1000. Poi sostenere la radio in tre modi: primo, venendo qua fisicamente in sede radio in via Antoniana 66 e consegnando l'offerta agli incaricati preposti; poi tramite bonifico, in questo caso bonifico bancario presso la banca di credito cooperativo di Campodazzico, l'IBA lo trovate sul nostro sito, oppure sul conto corrente postale al 25386459. Grazie a tutti. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente qua in sede, in occasione delle varie feste, iniziative, mercatini e quant'altro, potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Larga Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco, prossimamente anche altri punti vendita, se così vogliamo dire. Poi Gamma 5 organizza per il 29 di maggio, venerdì 29 di maggio, qua in sede alle 20.45, la relazione con i nostri amici animali da un punto di vista animico e spirituale, con Paolo Girotto, veterinario irradiato e conduttore appunto di Radio Gamma 5, e dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente tra le altre cose dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice anche lei appunto di Radio Gamma 5. Ricordo ancora la sede, via Antoniana 66, venerdì 29 maggio 20.45, per info 366 181 6496. Poi Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi e fate. Ritrovo 9 del mattino puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, appunto a Pedavena. 9.30 del mattino partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione con la guida appunto di Marco Scapin. Metà percorso sosta al Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia. A seguire lo spettacolo del Leone del Bosco, Danilo Leo Lazzarini. E si pranza al Sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Anche qua per info e prenotazioni 329 0038 988. Poi Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa festiva, o meglio estiva, scusatemi. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 qua in sede potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, libro di Gamma 5 e vari altri prodotti. Ricordatevi che c'è il canale Telegram appunto di Radio Gamma 5. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Poi Gamma 5 organizza sabato il grande dal titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per info 329 0038 988. Poi conferenza stampa il 25 di maggio, scusatemi, giovedì 28 maggio invece alle 17.45 Centro Culturale Civico 140 via Piovese numero 140 appunto a Padova, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 36 14469. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso. Ha già esibito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga.
Il prezzo purtroppo è spropositato, per chi può c'è un IBAN, allora per aiutarlo appunto è IT94Y 0832 762 96, poi a seguire 70 80 15 15, banca appunto anche qua di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è la fiducia si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla vitalità aperta, contattatemi al 349-408-8260 oppure alla mail riccardo.rossi65210@. Poi Ciao Bay è il sito di annunci, un progetto appunto in collaborazione con Gamma 5. Ciao, beh, Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà. Favorisce in questo caso Ciao Bay lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, offre servizi di ricerca e offerta lavoro anche santuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi, aiutaci con il tuo tempo a portare avanti e diffondere questo progetto. Potrete farlo telefonando allo 049 538 5577 oppure allo 049 700 838. Ricordo sempre che Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. A fra poco, a fra poco, a fra poco.

0: Eccoci qua, seconda parte, insomma ultimi 20 minuti più o meno, insomma, tanto grazie sempre a Francesco del tempo.
1: Perché... Namaste.
0: Namaste.
1: Sai cosa vuol dire namaste? Io mi inchino al divino
0: al
1: che c'è
0: Dio che vedo in te.
1: Quindi rispetto, non stretta di mano, non abbracci, ma namaste. Namaskar in India. E poi...
0: Mentre Om Padme Om Mani Padme Om,
1: Om è il mantra per eccellenza. Om Mani Padme Om Om è scritto. Che il gioiello del fiore del loto sia con te, roba, ci sono varie interpretazioni, però parlano sempre del gioiello, il fiore del loto, eccetera, eccetera. Questo è il mantra tibetano. Poi c'è quello di Tara, Tutare, Tara, poi c'è quello di Shiva, Om Namah Shivaya. Ce ne sono una decina, i più conosciuti sono 3-4.
0: Riassumendo,
1: che però davanti c'è l'om, l'om basta e avanza.
0: Riassumendo il senso, se a prescindere dal cattolicesimo, cristianesimo, buddismo, induismo, se guarda vuoi essere bene,
1: no? Sì. Anche perché appunto non sono graditi abbracci o stretti di mano, il corpo non si tocca mai.
0: Ah no?
1: C'è rispetto, namaste, mi inchino al divino che c'è in te.
0: Ah, non si toccano loro?
1: No, gli dai la mano, sono imbarazzati.
0: Ma
1: se vedi come ti abbracciano, non sono capace. Ti prendono la vita con due braccia così, con la testa sopra il cuore così, ma sono imbarazzati, non lo sanno fare.
0: Non gli fa
1: e vedi che si sforzano. Infatti io non, da quando ho capito
0: anche
1: questo,
0: la mano,
1: no, dà fastidio, non si tocca, namaste. Però ma stai sempre, ti sembra poco uno che ti dice mi inchino al divino che c'è in te? Cioè ragazzi, viene da piangere con queste poche parole, se veramente le analizzi. Io mi inchino al divino che c'è in te, namaste. E anche quando ti dà il biglietto, ti si infia per cercare un autobus che è 50 metri coeona, però col biglietto qua tra le dita così lo passo, namaste. Sempre, namaste sempre. O namaskar in India, che è la stessa roba.
0: Ma aspetta, il biglietto che dà contro le ore?
1: No, quando vai a fare il biglietto sul sgabuzzino per salire sul bus,
0: sul
1: baldacchino, ma che c'è gente, cioè nella confusione il namaste c'è sempre. Namaste, namaskar. Poi ti chiamano sir, sir, signore, no? Sir, sir, please. In inglese parlano i ragazzi più che altro, su fuori.

0: su sull'Himalaya, non so come cos'è l'inglese. Allora lì il Namaste non è più Namaste, ma devi conoscere l'etnia. Ad esempio i portatori Sherpa sono, loro dicono Tashi Delek, significa io mi inchino, mentre l'etnia Newari, che è un'etnia alta di studiosi, avvocati, gioiellieri, gente d'etnia ricca, dicono Jojo Lapa, mentre l'etnia Tamang, che è il popolo più diffuso, questa etnia, che sono sciamani, Jankri li chiamano, loro dicono Lasso e tirano la O, Lasso, oppure Kapula. Ecco, quando tu li saluti così, perché li riconosci oppure frequenti, gradiscono molto e fanno un sorriso, perché dicono, come un occidentale, un extracomunitario che ti saluta in dialetto veneto, che non lo sa, però sa solo quella parola, vuol dire che ci tiene a avere rispetto del popolo che ha davanti, ma significa sempre io mi inchino al divino che c'è in te. È molto bella questa roba qua, basta e avanza, è tanta roba, c'è uno che dice io mi inchino, e poi non azzardarti a inginocchiarti di fronte, è il peggio roba che puoi fare, ti tirano su, no, ti tirano su, ti prego, non puoi inginocchiarti, dovrei farlo anch'io. Non esiste che tu sei qualcuno, io non sono nessuno. Namaste. Ma tu mi devi avere rispetto, cioè, ma si dice a livello energetico.
1: E te che rispondi namaste anche te ora?
0: Namaste, semplicemente namaste.
1: Okay, te che rispondi.
0: Loro considerano molto la parte energetica che noi sottovalutiamo. Allora, ogni persona umana, che sia cristiano, buddista, quello che sia, ha un cerchio, immagina tu in piedi, un metro, diametro di un metro, quello è il tuo cerchio energetico. Se io ti vengo a parlare, noi stiamo parlando, qui abbiamo un metro di distanza, un metro e mezzo, e questo ci sta, parliamo bene, ma se io ti vengo di fianco, vicino, fai un passo indietro, come stai? Uno si presenta a 5 centimetri davanti a te, come stai? Fai un passo indietro, ma non ti ha mica toccato? Eppure senti l'invadenza, che tu hai un cerchio, lui è un cerchio, due che si baciano, che si amano, non è che si baciano da due metri, diventi un'unica cosa, il tuo cerchio col suo cerchio viene fuso. Quando tu vuoi dare, hai un intento, un bacio, amore a una ragazza, a qualcuno, diventi un tutt'uno. Lì le anime fanno festa, ma è una, diventa, ti prendi, anche loro dicono il suo karma, e lei si prende il tuo. Cioè, attenzione, cioè, se si è deciso di avvicinarsi, ti devi prendere le responsabilità, perché ti puoi portare a casa parte della sua energia animica, la chiamano, no? Quindi se tu osservi anche l'abbraccio, un abbraccio dovrebbe durare più di 40 secondi, gli abbracci che vedi tipo a Pasqua, a Natale, sono tutte cazzate, addirittura a distanza di un metro, saluta a casa, fanno il genere, ma che roba sia, cos'è dopo ora che abbia lebbra? Cioè, l'abbraccio o lo dai come si deve o non lo dare? Perché devi, sono maschere che portiamo, no? Addirittura ti dà fastidio se uno ti abbraccia fuori. Ti racconto questa storia qua. A Campo Larsego, 17 anni fa, uno mi dice: mi chiamo Giancarlo e mi doveva dare le chiavi della sala che avevo noleggiato per fare un corso di campane a Castelfranco. E io non so che viso ha sto Giancarlo, no? Mi dice: ci troviamo alle 4 di pomeriggio davanti alla chiesa. Io parcheggio, scendo, però non so chi si presenta, non l'ho mai visto, lui abitava a Padova. Insomma, guardo uno, che sia quello, che sia, però sono le 4 esatte, quello va di qua, vedo uno che smonta e si guarda attorno, io sto là fermo, a un certo punto fa dei passi, lo guardo, gli dico: sei Giancarlo? Fa sì, sono io, gli do la mano, non l'ho mai visto, piacere Francesco. Questo qua mi prende la mano, mi tira verso di sé, mi abbraccia, io non l'ho mai visto questo. Io gli do un abbraccio, dico vabbè, c'è gente. Io stacco l'abbraccio dopo 5 secondi e questo mi tiene addosso, in silenzio. E c'è subito dentro la mia mente, dico, ma che è strambo sto qua. E stacco e mi tiene, insomma sono stato là 25-30 secondi, ma era un'eternità per me. Cioè, questo qua non parla, non l'ho mai visto, è stare corpo a corpo, e poi lui tutto un tratto molla, e dentro di me la mia mente Dicevo, ma che strano sto tipo. Insomma, parliamo, poi è diventato nella normalità, persona meravigliosa, tra l'altro un professore, questo qua poi ho scoperto, di educazione fisica ai superiori. Vabbè, parliamo, mi dà le chiavi, mi spiega tutto e dice, bene, grazie, gli dico, ho capito tutto, gli do la mano. Questo qua tira la mano
1: un'altra volta.
0: No, vabbè, finisco, attraverso la strada che c'è il tabacchino di là. E vado dentro, era non questo che c'è adesso, quello di prima. E mi dice, Francesco, non sapevo che ti piacevano gli uomini. Ha detto, perché? Ma se pensa ora che ti sembra, sei in piazza a caponarsi con un uomo proprio al centro della piazza. Ho detto, lo sai che mi ha fatto strano perché non sapevo. Poi scopro che questo signore fa biodanza e l'abbraccio è inutile, un abbraccio da anche 15-20 secondi, un abbraccio perché si possa iniziare un processo a livello energetico deve durare un tempo. Sai quando facevano abbracci gratis per le piazze, avevi mai visto? Si mettevano un cartello, anche a Parma facevano, e c'era uno con un cartello abbracci gratis, c'è chi passava andava a abbracciare e abbracciava, è come dire siamo un po' tutti uguali, no? Perché tutta sta distanza, sto dar del lei? E mi ricorderò sempre, la racconto sta storia di sto tipo, che poi ho capito perché, però era, per me era un po' imbarazzante, no, sto abbraccio. E a casa mia vengono tante persone ogni giorno, ieri, oggi, domani, cioè c'è un porto di mare a casa mia, gente che era molto lontano, e abbraccio, è come vieni tu e porti un tuo amico o una tua amica. Io ti conosco con Firenze, dico ciao Andrea, come stai? Un abbraccio così veloce. E mentre poi dice lei è Chiara, e io li facessi così, gli do la mano. Una volta rispettavo questo, adesso gli dico: beh, un abbraccio, non ho mai vista ipotesi sta Chiara. Posso darti un abbraccio? Ah, volentieri, eccetera. Adesso vado io oltre, e lo gradisce molto, anche se non l'ho mai vista. È un po' imbarazzante scegliere tu sì perché ti conosco, lei no perché non la conosco. Ecco, in Oriente queste cose sono superate, non si abbracciano, per carità, però il namaste, quanto uno, quanto la saluta tutti quanti, non ti costa niente, fai un sorriso, namaste, how are you, good, fine, bene, grazie. Ma poi parli delle tue cose, però rispetta. Infatti loro nella lingua nepalese, quando parlano tra di loro, sento sempre nella conversazione telefonica questa parola, come dire azzurro, ma no azzurro, ma azul. A un certo punto chiedo, ma cosa vuol dire azul, che continuate a ripetere? Significa rispetto. È come dire ho capito. Quando dici no, ho capito, sì, ho capito, azul, rispetto, si dicono rispetto quello che dici. Ed è molto bello la comunicazione con gentilezza, non ti costa niente, stai sulle tue, se non si può non c'è problema, rispetto quello che mi stai dicendo, avrai un motivo per dirmi questo, no? Difficilmente si scontrano, ma dico rispetto, non vado a commentare perché tu non sei d'accordo. Rispetto, se non ti va bene, ok, non c'è problema. Azzurro, rispetto. Ma puoi dirmi di sì e puoi dirmi anche di no. Ma non voglio sapere perché mi dici di no. Avrai le tue buone motivazioni. Punto. Qua devo sempre torno. Dico, vedo torno ancora tanto questa storia. Vedo torno, ma perché? Qua devo sempre torno. Ah, ok, avrai i tuoi buoni motivi, prenditi la responsabilità che mi hai detto che non puoi venire, e quando puoi venire probabilmente dopo io ti dirò che non posso perché avrò degli impegni, però non vado a criticare o a commentare perché non puoi, no, non esiste. Ma sei tu consapevole, se mi hai detto di no probabilmente non puoi, perché te lo devo domandare se mi hai già detto di no? Cioè qua se va torno, sempre torno, vedo torno ancora tanto, quando devi dire uno e te arrabbi, no? C'è ancora lunga sta storia. No, ok. Metti giù, parli con un altro se hai bisogno di una roba, se non posso, ma sono consapevole, il dire no è no davvero. Poi è bello quando dicono no, con la testa fanno come noi così. Mentre il sì non è, ho capito così, no? Che abbassi la testa, sì. Rispondi sì con la testa, sì. No, non fanno così. La dondolano. Sai quando tu dici, come stai? Insomma. Ecco, sappi che questo così è sì.
1: E insomma, come se?
0: Ah, non so, non ho mai domandato. No, no, no, non hai chiesto. Però insomma, questo in India, in Nepal, è muovi la testa.
2: So in su, so in su.
0: Vuoi dire insomma, no, eh sì. Ma si va di là, la via, la incrocio di là, fanno, e dico, come se c'è un'altra strada, e continuano. In India fanno anche il gesto, fanno, ah, fanno, ah, vuol dire sì. Infatti io non capivo, tante volte si, prende, si presentava anche una bella donna, ah, no? E dicevo, scusi per la via, e fa così, e fa, ah, eh? Ah, non capivo, cioè, ma cosa che ti ho detto, parla in stampateo, è bello viaggiare, è bello, ti dà buona energia, ti dà impari sempre cose nuove, gibbo, che strani, e loro diranno a me, questo è strano,
2: questo è fulminato,
0: questo è strano, va in giro il bauco.
2: Pensati. Ecco, sì.
0: Quindi cerchiamo di abbracciarci, di salutarci e di sorridere. Non costa nulla, è gratis. Qua siamo tutti incazzati col mondo.
2: Gatto, in mente qualche altro programma, qualche altro viaggio?
0: Sì, il 27 ottobre riparto. Dai. Manca ancora, però fa anche presto arrivare, dopo l'estate. È una... Sì, il periodo dei morti e Pasqua io sono sempre via. Poi
2: sempre Oriente.
0: Oddio, dovrei fare Thailandia anche sto giro. Mm. Probabilmente viene come anche mia figlia, perché io... domenica questa, che manca poco, faccio purtroppo per fortuna 60 anni, meno 60, domenica 31 maggio. E mi accorgo che devo essere anche consapevole che il tempo passa, l'energia non è mai più quella di... Io credo che dopo i 40 già un po' cali, i 50 inizio a sentirli. Per carità, mi sento forte, ho energia, spacco il mondo, io dormo poco, sono sempre attivo, faccio mille cose, scavo, getto, faccio, sto sempre a lavorare. Però, insomma, ragazzi, bisogna anche essere consapevoli, dobbiamo già ringraziare perché sono arrivato fin qua, che tanti sono arrivate. Mi auguro di stare qua ancora. Però non è così, e sento anche viaggiare, una volta l'aereo andavo a Bali, andavo, facevo anche tratte da 12 ore, adesso mi pare di morire fare 12 ore in aereo, già 6-7 mi pesano, l'ultimo viaggio ne ho fatte 13 senza smontare, veramente è stato pesante per me. Allora con cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che sto anche delegando e pensare che io non sono eterno e tutto la mia conoscenza, il mio sapere la devo delegare a qualcuno, e sembra che una delle due figlie che ho sia quella più portata, sa bene l'inglese molto meglio di me, se la cava e sveglia abbastanza, e volevo portarla con me il prossimo viaggio, poi la porterò ancora, e il terzo viaggio se ne andrà da sola, voglio metterla alla prova, vedere cosa combina. Cioè voglio far conoscere quei luoghi segreti che io ci ho impiegato 20 anni per ottenere questa mia conoscenza. Però se io domani mattina muoio fra un minuto e qua finisse tutta la storia, nessuno sa niente dove che avevo mi comprare, e quindi finisce tutto. Che ne so, andai in giro e bocco,
1: non ha mai comprato,
0: non ha mai comprato niente le bocco,
1: dopo tre volte che te l'hai detto, ha dovuto che sia
0: a divertirsi, a divertirsi,
1: i luoghi segreti,
0: questo punto è il sabato. Femmine
1: da
0: sera, ebbene, guarda, ha detto questo, allora voglio delegare un po', e quindi il prossimo viaggio sarà lì. Poi mi hanno chiesto due allievi, ma c'è solo una
2: marea. A parte scherzi, comunque è carino il fatto che una delle figlie
0: si posso portare, adesso è finito tutto.
2: Ma io, cioè, secondo te lo fa per domanda da un milione di dollari, no? Ma lo fa per non
0: farmi un torto,
2: o perché ti senti che sei contenta di farlo?
0: Sì,
2: cioè, la sua vita sia questa,
0: perché la vedo sveglia, la vedo allora non è arrivata quello che dici tu, ma arriverà guardando quello che ho visto io con i miei occhi, si innamorerà e non potrà più stare senza di poter viaggiare in quei luoghi là, perché ti chiama, perché quella casa tua non è questa. Io lì torno a casa, è qui che sono in viaggio,
2: anche perché non ho amorosi, non ho niente,
0: no amoroso per quello. Però vabbè, ma poi io non faccio viaggi lunghi, io anche una settimana vado, faccio tutto e torno, ormai vado sempre in quei posti, A parte che io ogni tanto sperimento, l'anno scorso ho fatto un mese e tre giorni, sono stato via, sono andato in tre continenti diversi, ho fatto Thailandia, ho fatto India, ho fatto Nepal, ho fatto Cina e Taiwan.
2: Mamma mia.
0: E sono venuto a casa, era uno straccio, ecco, ma quelli erano viaggi di ricerca, tanta ricerca ancora, ma adesso la conoscenza bene, poi non è mai finito di conoscere, però io credo che viaggiare ti sveglia veramente tanto, cioè anche gli inconvenienti, l'aereo che perdi, la valigia che ti sequestrano perché secondo loro e te tieni là che sembri un criminale, poi scopri che avevo un pacchetto di batterie di scorta per non so cosa, che andava per il mouse di quello portatile, mi sono messo, non capivo, non si era nascosto, vedevo una figura, arriva la polizia, sembrava un criminale, e poi apro subito mille volte, la ripassano, non trovo, poi ancora la apro perché nasconde, e poi scopro le batterie, e detto, ma questo è il problema, sono batterie. Cazzo, se non usavi voi altri, se non vedi voi altri, cosa vuoi dirvi? Sembra che cade il mondo, che ti sequestrano per una roba che non avevano visto bene. Sì. Capita, però ti perdi la valigia, c'è di tutto, c'è di più, insomma, però ti godi anche le cose, e l'alba sull'Himalaya e la pace. Cioè io credo che in silenzio le cose accadono senza che le cerchi e poi fai fatica a farne a meno.
2: Se pensi che comunque ad esempio tuo figlio è
0: sì, è tosta, mi assomiglia abbastanza come carattere, parlo, poi non so se gli piacerà, cioè, però insomma uno deve anche
2: se
0: capire,
2: se fra un anno porterò via quale radio, ora come se andava.
0: Io ho visto stasera, vieni di radio, come hai detto, Costa hai di radio, vai a trovarsi qui amiche, andare a festeggiare, mette radio adesso a 21 anni,
2: ah beh,
0: sì. È giovane ancora, però effettivamente adesso ha iniziato col passaporto, abbiamo il passaporto nuovo di Zecca, è in attesa lei e via.
2: Io ancora perché mi ricordo fare il passaporto diventa matto adesso per prenotare,
0: hanno cambiato e sono ancora un po' lunghi i prenoti, se tu oggi devi collegarti al sito della questura di Padova, in questo caso lo fanno anche il comune di Campo San Piero, hanno un po' di numeri, però spesso sono esauriti, vanno a ruba, però non c'è più quella ressa, hanno sistemato abbastanza e adesso se prenoti oggi un appuntamento te lo danno fra 20 giorni, un mese, se non hai fretta. Se tu hai urgenza, se gli vai là coi biglietti, oggi è lunedì, può essere che venerdì già vai in questura, però gli devi far vedere che dovevi partire alla polizia.
2: Ma quanti tu hai un biglietto, scusa, mia mamma ti la fa subito per il Marocco, no?
0: Sì.
2: Che conto che
0: vabbè, ma non è che tutti hanno fretta, danno
2: ma dico, se mi domando fretta,
0: sì,
2: mi faccio un biglietto per il Marocco, che è extra uè,
0: sì,
2: no, e vado, ciao, fatto un passaporto,
0: sì, te lo fanno rispetto agli altri, e poi l'ha fatto la settimana scorsa, glielo danno fra 20 giorni senza fretta, se no nel giro di 15 giorni hai tutto quanto,
2: tutto.
0: Quindi non è più come una volta
2: un passaporto.
0: Adesso dai un versamento in posta che devi fare su un bollettino o anche online, penso si possa fare di 47 euro circa, e poi alla marca da bollo dal tabacchino che ti fanno la posta 76 euro, poi hai le foto o vai sulla macchinetta e spendi poco 5-8 euro, oppure vai dal fotografo, la foto tessera, compili una carta e gli porti questi, quindi fai 74 più 125, 130 euro, però non scade più, è esaurimento totale. Una volta scadeva il passaporto, dovevi rinnovare, non serve più rinnovare, è valido per sempre finché esaurisci tutti i timbri, ma sai i viaggi che devi fare. Io ne ho già bruciati tre passaporti.
2: Vai 10 anni il mio.
0: Vale 10 anni? Ma non devi rinnovarlo. Vale.
2: Vale.
0: Però tu se prendi un biglietto, te lo dicono tutte le compagnie aeree, devi avere 6 pagine libere. Alla fine, non so quante pagine siano, ma se ne sono 30, tu fino a 24. E poi non ti fanno più il biglietto, non ti fanno più passare, perché dicono se tu mi vai in Medio Oriente o dove vai e ti succede qualcosa che devi uscire, cioè tu devi avere spazio, cioè è un'emergenza le 6 pagine vuote.
2: Ma no,
0: tu
2: su tutti i viaggi
0: ogni pagina ti fa un timbro, non è che sulla stessa pagina te ne fa tanti, tante volte ti dissipano, uno timbra qua, uno timbra là, il timbra come che pare, dipende che luna chi ha, quindi 6 pagine ti dicono sempre, se hai 4 pagine sei a rischio che non ti fanno passare.
2: Ma dai,
0: 6 pagine libere, ma sai quanti voli fai? cioè mica non consuma tre passaporti, però viaggia tanto, ho fatto 41 viaggi fin adesso in Oriente, quindi ne hai spazio, un passaporto ti va. Però la bella cosa è che paghi questi soldi, ma poi non devi rinnovarlo ogni anno, vuoi marcare, boh, vale sempre fino all'esaurimento, anche in un anno puoi esaurirlo un passaporto. Se viaggi, io conosco persone che fanno 30 viaggi all'anno, noi in Oriente, nel mondo, per lavoro, io sempre in giro, quindi però hanno snellito la procedura. Poi sì, vabbè, non si può dire, io quando se hai fretta del passaporto, invece di stampare il biglietto stampi un programma di volo. Il biglietto, eccolo qua. Scusi, questo non è un biglietto, no, è ora mi. Ma secondo te, poliziotto, ma lo capisci, questa è un'etica, non è un imbroglio. Ma secondo te io faccio un biglietto e tu non mi assicuri di avere il passaporto? Cioè pago 1700 euro andata e ritorno e dopo vengo qua con i biglietti e te mi dici di no, io ho stampato, devo andare via questo giorno, io, se tu mi fai il passaporto io domani lo prendo via, se vuoi domani mattina te lo porto i biglietti, ma io non posso fare il biglietto, un biglietto costoso, monada, perché cioè... Cazzo, e se tu non me lo dai in tempo, se, il passaporto? Sì,
2: ma allora capisci tu quel senso, quel che ti dicevo
0: tuo,
2: prima?
0: Sì.
2: Cioè, adesso ripeto, ognuno che ha il suo problema, sì, certo. Per carità, capita di mai.
0: Poi sei all'improvviso,
2: Sì, per carità, però non ritengo neanche giusto che mi magari, quando mettermi in fila, aspettare un mese e mezzo, fanno il passaporto e uno va là a andare a fare il viaggio, perché invece qui che fa il passaporto cosa hai da fare?
0: Ma ipotesi, è vero e non è vero quello che hai detto con permesso, nel senso, se tu hai un viaggio ad ottobre cosa te ne frega andare là e avere il passaporto entro 15 giorni? Hai tutto il tempo davanti, mia figlia viene via in ottobre con me, perché sì. Dovrebbe dire hai il tempo, quindi anche se te lo danno fra due mesi,
2: sì, appunto, sti qua che dicono perché dovrei scappare andare domani mattina, quando andare in Marocco,
0: lo fai e poi non ci vai in Marocco, volevi solo averlo prima, ma che senso averlo prima se in Marocco ci vai a ottobre, per dire,
2: appunto, cioè mi capisci tu, no? Sì. Lo vedo.
0: Infatti,
2: che
0: mia figlia
2: furbade,
0: ha fatto regolare,
2: furbade,
0: ma io invece ci andavo sul serio dopo 25 giorni, non sapevo se io aspettavo l'iter normale, non mi davano il passaporto. E io rischiavo, allora dice, ma questo non è un biglietto. Certo non è un biglietto, ma se tu non me lo facevi, mi dicevi di no, io 1600 euro lo li butto via, perché tu mi dici no. Io mi stai dicendo in questo momento come lo dai, ok, non ti fidi, io domani mattina ti porto i biglietti, perché io ci devo andare, cioè era vero. Ma almeno sono a fare i biglietti e andare a mostrare i biglietti. Non so, mi assemo? Non mi ha capito?
2: Non so.
0: Nel senso.
2: Sì, sì, no.
0: Ci deve essere un rispetto della legge, però che loro rispettino anche te, di quello che fai. Dopo, un'altra cosa, consiglio a chi fa sti viaggi, ma anche se andasse non molto lontano, l'Europa, bene o male, la pensa come l'Italia a livello sanitario. Ma sappiate che in Oriente, penso anche in Medio Oriente, un'assicurazione fatevela.
2: Beh, ma è obbligatoria?
0: No, mai fatto a me. Sì, ho fatto solo gli ultimi tre anni, ho fatto
2: no,
0: perché voglio io.
2: È obbligatoria, almeno in Medio Oriente è obbligatoria. Non so dove
0: no, in Medio Oriente non sono. E me la faccio, costa da. Fa quando gli date l'itinerario, dove andate circa. Perché poi dipende, se vai in posti difficili aumentano, dipende da dove vai, però io pago dai 60 euro ai 90 euro di a 15 giorni. Però ragazzi, guardate che se capita, e può capitare, che a me è capitato diverse volte, cose abbastanza gestibili, però camminavo col tutore perché facevo 22 chiometri al giorno a piedi, in mezzo a buse e robe, mi sono slogato, però dolori, non sono andato in ospedale, però se vai, cioè guardate che solo per darvi due punti su una mano, perché prendete una botta o casca qualcosa, cioè 600 euro, cioè che non pensate che sia l'Italia, che Gavi Mai è nasi al pronto soccorso e va ben tutto, cioè la paghi, e se non hai i soldi ti lasciano là, cioè guarda che se tu fai un incidente, se sei grave ti aggiustano un po' se c'è emorragia, ma se hai carta di credito ti portano via, se no tu stai là in strada. È capitato a tanta gente, è brutto da dire, due italiani in moto così, perché è tutto libero, no, tutti, quando si va là è libertà, è America, no, quindi si esagera, si fa quello che in Italia non si può fare. Si andava fuori strada col guardarai, gli ha tranciato un piede a uno di quello che era seduto dietro, è arrivata l'ambulanza, hanno messo al sicuro per evitare emorragia, ma il piede era staccato e gli hanno detto, sei assicurato? No. Hai carta di credito, puoi pagare? l'operazione costava 17.000 euro per tentare di attaccargli il piede, e gli ha detto no. Puoi recuperare i soldi? Sì, ma ci vuole tempo. Gli hanno messo il piede in un secchio di ghiaccio.
2: Mamma mia.
0: E l'hanno portato in ospedale. Non gli hanno attaccato il piede finché non arrivavano i soldi. Ora che tu chiami a casa, che vai in banca, che fai i bonifici e roba, perché poi se fai bonifici grossi non te li fanno fare dall'Italia, perché tu pensi che se hai 50.000 euro in banca fai così e arriva i soldi, ti fanno, perché sopra una certa cifra devi... Ecco, ora in un giorno e mezzo sono arrivati i soldi, che hanno allertato tutti e hanno fatto in modo, ma purtroppo quando è arrivato hanno tentato di attaccarlo, ma era troppo tardi, quelle robe, quelle robe là. Quindi l'hanno attaccato, poi l'hanno amputato dopo sei mesi in Italia perché non ha soldi. Quindi non scherzate, per favore, ma non succede niente, può succedere di tutto. Ma non perché vi auguro incidenti, ma qualsiasi cosa, e quindi un'assicurazione vi dico che copre tantissime cose, veramente. Chi ha avuto problemi funziona, ce ne sono anche online, che puoi fare, che un attimo, sì, cioè, sì, l'assicurazione, sì, so, fatevela, so, ma attenzione, non fate qualche, la compagnia aerea vi richiede l'assicurazione, ma quella è l'assicurazione del volo aereo. Guardate che arresto, pensate voi di averla fatta, non compri niente. Loro ti assicurano la valigia che non vada persa, assistenza in aeroporto,
2: no, ma ho fatto anche la sanitaria,
0: oppure ho fatto se c'è qualcosa che non va, che perdi il volo, ti assicurano un hotel che paga.
2: No, assicurazione.
0: Ma guardate, io parlo di assicurazione totale, ti copre qualsiasi roba, addirittura se perdi, comprende tutto, e non è una gran cifra. Se spendete in un viaggio 2000 euro,
2: 40-50 euro,
0: non sono certi 60 euro. Che spendete, questo, ecco, ve lo dico per esperienza, fatela. Io non l'ho fatta per quasi sempre, è solo negli ultimi 3 anni, perché ho visto delle cose, ho detto no, meglio di no, perché è tutta privata la sanità. Dovete smettere di ragionare l'Italia, noi la critichiamo tanto, ma se ora ti succede qualcosa almeno ti vengono a prendere, insomma. Possiamo dire che l'urgenza funziona in Italia. Se hai una visita e ti fa aspettare un anno, ti fa morire, però faccio per dire, le cose drammatiche in Italia funzionano. Cristo, c'è un elicottero che viaggia avanti e indietro, cioè si dà da fare. Io non posso criticare sotto questo punto la sanità quando c'è emergenza, incidenti e roba, arrivano al volo, sono molto... E questa cosa qui ve la dimenticate, e anche se arriva l'ambulanza ci vuole un'ora e mezza, perché arrivi in mezzo a quel traffico infernale, non passa nessuno. Quindi non scherzate con queste cose qua, andate piano, abbiate cura e abbiate rispetto del popolo che andate.
2: Orbe no. Vabbè. Grazie.
0: E ho finito?
2: Grazie, sì.
0: È passata la serata così? No, adesso quando ci vediamo?
2: Due settimane
0: l'uni no, perché faccio festa domenica e compio gli anni, e quindi via. Va bene, l'altro lunedì chiamami volentieri, se ti fa piacere, insomma, io racconto sempre un po' di orienti eccetera. Se qualcuno vuole sapere un po' della mia vita, ci sono i social, scrivete Epoca con la K, Epoca Corsi Campane Tibetane, oppure Francesco Vitadello. Il mio sito è corsicampanetibetane.it, corsicampanetibetane.it. E che dirvi, ecco, stiamo programmando degli eventi per l'estate qui a casa mia a Campodarsego, piccole cose, dopo cena 2 ore, o buddismo, o curandere, o bagni di suoni, qualcosa dopo cena d'estate, notte San Lorenzo, luna piena, mangiate a casa, venite a casa mia a 8:30, chiacchieriamo, vi faccio vedere tutte le cose dei miei viaggi e dopo vi sdraiate, assistete queste robe, ok?
2: Notte.
0: Bene,
2: grazie
0: di tutto,
2: ciao.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra, il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia. No, mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica, quell'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nacional, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione, per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato. Ovvio, si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no. Però per chi, non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione, e poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo. È già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna. È ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto. La Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajonte, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura, con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta, e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente, con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi, 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti e l'attracco attacco in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina, e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i cigni del sole, la musica del Marco, la guida del Marco, l'ammonia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto. Da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa. Insomma, dal cuscinetto allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con i rossoblu. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate, però qualcosa adesso partirà sicuramente, una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa di Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il Toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente, ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta il fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il 9°, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata, Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce lo si divide, arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi vabbè, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile, va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio è una patria e quindi anche un territorio, una patria a mio avviso devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi, sono due in vita ancora che noi pensiamo morti, Jim Morrison, Doors e la porta aperta di Andreotti, mai morto. Ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente, però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto. E allora
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 palestinesi uccisi.
4: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale da respingere e da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
5: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di Civo, il segretario del PC, avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora la Sette l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto l'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, per Tini e Andreotti. No, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che bisogna dire Andreotti, ragazzi. Va bene, noi vedevo questo perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, quindi in quella realtà di 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satelliti dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi, tieni i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina il conflitto non si arresta assolutamente, le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina, e oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, 2 morti, porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati. E

posta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime, feriti, insomma assolutamente molto molto pesante, sta di fatto che adesso rispondiamo noi. E la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Lorashnik, a proposito del fatto che dicevamo poc'anzi ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile a medio raggio che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico che, ripeto, può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono. Quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, e tutto sommato chi più chi meno finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmanco, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tir, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto. Non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte quindi a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare. Non è così, ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma nemmanco lì siamo riusciti a fare nulla, soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del

0: 2022, poi ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland. Era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso, le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco. Però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia, appunto, della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro. Il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa, dico un professore di politica russa ed europea. Sto parlando, diciamo, di uno che insegna presso l'Università del Kent, ma uno dei più assoluti principali, inteso studiosi, di Russia e di Europa. Ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero. E c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti, quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriev venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David, e comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa, per quanto riguarda David Arakamiya, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo, no, Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino. Era uno dei due capi della delegazione negazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soudhry avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente. Vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamiya, i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovich, ecco Arestovich è cognome, sinceramente, ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale ucraina a Istanbul, sempre in Turchia. Afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuto in modo ancora più ottimistico di Arakamiya. economia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Cialli, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano, diciamo, i sette elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va ben. Si diceva che, aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Cialli afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. L'Occidente non era altrettanto pronto. Arachmia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo, forse ce ne scappa uno, ma fin là: Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano, che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessate il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione, Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio, perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda, ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen piuttosto che, sta di fatto che comunque se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nell'immagine che ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizie a tal proposito, non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no, menoaia, la parola menoaia, e d'altronde è ovvio l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anche essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, uno che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto, va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si è bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima, con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla è diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato, e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare per qualcosa, già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95-96-97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto, appunto, di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri. Cameri Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora al, pensavo il dronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35, tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo, gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso, sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là, però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35, vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai, tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cosa? I dolci appiattiti? Stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, è scortato il tir oltretutto? No, qui lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali. Ma noi sappiamo che a preventivo è una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, isi un catorcio, isi un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Cameri italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma. Ma se abbiamo detto siamo satelliti, supini, mendati. Dai ragazzi, basta. Però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo, per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che, madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzerà, cioè, ma come fa effetto? Non te può daresti. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo da questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto, ahia, non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però, per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Eh no, eh sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto, ma che la guerra continui, ragazzi, è una guerra per procura, more ori, non more miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora, suppongo, per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare, non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna, insomma, da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché, ragazzi, adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma si cade tutti in mano, tutto boicottare, serve il libro, arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro
0: l'ipotesi
1: ovviamente Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai?
2: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. E il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri. Svenderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: Ex compagnuti di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, no, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciao ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmic 83 Baldelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV, quei ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic, Verona, 83, Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre. Vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso, parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali, viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non l'ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona, l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Hellas Verona, l'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, via cambiare il manico qua, cioè se non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' di profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia perché si sbaglia scritto, seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting è conosciuto, ma Torrense no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, abitanti andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi. Ragazzi, Adriano Santoto a Schiavo, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi. Un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene. E allora, ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggi giorno, e quindi 25 maggio 2026. Mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste. Oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero, che non è più rosso-nero. Va bene, arriveremo tra poco di là, perché prima, ragazzi, devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti. Sì, per forza, assolutamente. 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato. Sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto. Solo 50 anni. Cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente la radiocronaca del simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense Achensa Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport, è quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là, e quindi sì, sì, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato, nel 2026 succedono ancora queste. No, è 2026, sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così, e da tanti anni anche. Forse, sai cosa, forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere, cioè sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, quindi 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce, però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra, no, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordem e Progresso, in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior, Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro insomma del calcio, dal mio punto di vista si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante de che pacche, ragazzi, tra due contrade, adesso non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato, e mi ricordo, e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto. C'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente, nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg diciamo, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E si portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuano a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ma ricordo appunto eravamo in questo frangente passando di là, c'era stato momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono menarsi, noi ci girarci attorno, però cotose sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi, se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano, cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa femonae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, dopo se è successo non lo so, ma penso di no, mi diceva sempre qua cefoni a gogo, cefoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate e lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè era vero, però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità, però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa farghe, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso, in effetti io lo ricordavo con uno striscione, per dire tutto sommato, indipendentemente da quello che è successo, se ricordiamo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti. Aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, è quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie, Michele a Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembrano 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che dominano una discesa e basta, ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse, vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo, dopo 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno, e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta da 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo, allora altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, Le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del Parliero, e Tinca che le merlotte fan la popodolina, Qualoca che il pittangolo facilisso mette i sudini, Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide poeta pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri, con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate, Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa strachizzo. Anche il costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 poeta pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda, 19 anni di radio, cosa ti ha dato RFDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie. Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima, allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, aia, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, che chi sia il protagonista? Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa, costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la quella stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia, noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica, non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto è però, ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani, e allora va ben così. I trattamenti genici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti genici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa, siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già, dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei mille maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera, il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico, con una bella villa acquisita, perché è ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità, che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella. Quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby, l'Alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa, qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria, e quando salti fuori dal mare profondo sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile, però ragazzi, perché Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri, o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Poi rinascere, questo sarebbe importante. Sì, ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno due. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno due. Grazie mille, ciao bello. Via. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista, e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti. Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Al singolare Buea Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, perché questi gaminaccia in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se la bloccano anche, sono tutto che andiamo, ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan Caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, lunghe, lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai tre metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Bonadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocina o fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri, e mi, e c'è un cuoricino. Ma se farma d'erbe qua, però benessere di naso e di gola, no, pia mia finita qua, però sei un topinambur sto qua, cos'è che tu mi hai messo? L'aglio, aglio qua, e aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori, e zenzero biologico è il zenzero, e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz, l'Inter del triplete era senza italiani, però anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuele To, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari addentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua, anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26, quindi, se tanto mi dà tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con. Cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo. Così mi piace, così mi piace. L'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robe Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta, perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora se ci

alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle Bell, Jingle Bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi e con quest'afa qua, ragazzi, e il toso me perde dai 7-8 litri H24, se basta. Okay.

Eri imbattibilissimi, la condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. L'intesta. Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

Colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però dei azzurri, ragazzi. L'inno dei azzurri vince 300-0. Generale 1 batte generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Ope l'astra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplice. Semplice, semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone.

già questo, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un non caccia di sesta generazione, il Tempest, no, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però, attenzione, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo, l'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

I capelli rasta, intanto finché te c'ha qui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire o mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, ed è penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro, vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'è una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera prendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. Chi? No, nel senso, da un gallo all'altro, dirà qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi, devo dire. Però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa. Ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso. E quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile. Anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava, anche Torino una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione, però non proprio l'indomani qua, ragazzi, e la giustizia e le denunce e i processi che ci saranno e i costi e la manutenzione e Cortina e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua.
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini. Anche ragazzi, ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi, non è che sia passato 10.000 anni. Quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo, invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post Olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Valsusa, ma soprattutto anche riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ed è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni. Noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta mandorla da suggerirsi a destra, vuol dire tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, hanno fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si cingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entra 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore di tutto e più, Egri Herbstein. Era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, scappato all'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Herbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi, lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarin, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano, insomma, so che era Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però
ma andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire mi butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati, no, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio, e lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto eccetto che la mamma e la squadra, per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale se già non l'avete.

0: Dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento. Grazie. Ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici siedi condense e voi siete i soliti complottisti. Va bene, come stai intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso, si resiste.
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità. Dico bene, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi.
0: Sì.
1: Ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di cieli condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto. Ma ormai io non ci ho mai creduto, poi se ci crede ancora qualcuno purtroppo non dipende da
0: noi. Affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche,
0: sì,
1: e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati o grafene 3D.
0: Ho capito. Senti, io ci eravamo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè: chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni, e quindi, insomma, controlla il cibo e tutto il resto. Quindi è importante, no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima, nel 62, il presidente americano Johnson diceva: chi controlla il meteo controllerà il mondo. Però, e anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato: chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo, o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima, parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995, che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato, e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale, tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: la pioggia improvvisa, insomma, sì,
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni, sì, così come ce l'abbiamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile, che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri, sì, che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese, perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo, che sviluppandosi diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, tu dici praticamente: poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso, ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, questo è il punto focale. Sì. Ovviamente le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO, come il MUOS di Niscemi, in Sicilia, sì, ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017, e quando per esempio nel 2020-2021, quando è successo, sì, hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia, sì, esatto, quindi per 3 giorni hanno smesso di volare, e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa, quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese, e praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni delle aerosol clandestine, ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice: ah, guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli, e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno, per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà, va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico ed impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. E se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: sì,
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato, e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati. Ho perché capito. È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
1: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
0: Ok.
1: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre, sì, sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: sì,
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente, è diffuso il manganese e compagnia bella. Questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative, che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio, e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa baggianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede in là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il punto di vista, aveva dato in là questa interrogazione sulla gengeria clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta, oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
1: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
0: utopia.
1: Illusione. Un'utopia. Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione, che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima, e che tra l'altro avevamo scritto noi, l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi, per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
0: DDL Cieli Blu, bravo, vai.
1: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente
0: sì.
1: Nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
0: Esatto.
1: Puoi star tranquillo, e anzi, i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio, tu parlavi prima del finanziamento.
0: Sì.
1: È generico parlare di signoraggio bancario.
0: Sì.
1: Perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di BOT, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente. Perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento,
0: sì,
1: i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada, sì, attraverso, sì, gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che, con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
0: Sì.
1: Adesso il governo Meloni,
0: sì,
1: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione,
0: sì,
1: del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di,
0: sì,
1: uscire, se, sì, andavi in giro con la mascherina, sì, c'erano multe da circa 500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate,
0: sì,
1: devo pagare quattro,
0: sì, sì, di bolli arretrati, oppure bolli arretrati, sì,
1: arretrati di bollo, devo pagare, perché sennò mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa,
0: okay,
1: da 2.000 euro.
0: Aspetto amministrativo, sì,
1: che,
0: sì,
1: l'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha diciamo confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo,
0: sì,
1: perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza,
0: okay,
1: per esempio,
0: senza patente.
1: Quello,
0: sì,
1: perché,
0: sì,
1: quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati,
0: sì,
1: infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima,
0: sì,
1: se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
0: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto dell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto", mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Quando soprattutto tu dici la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico, poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
1: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, sì, diciamo così, e cioè noi abbiamo mai sentito di politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No, sono anni ormai, 4, 5, 6 anni che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, sì, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono, non è una cosa normale,
0: no.
1: Oppure che muoiono per malore improvviso, che certamente non è dovuto a un infarto, ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
0: il Presidente della Repubblica, sì,
1: Presidente della Repubblica, ovvio, ma sì, tutti, sì, tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
0: sì, esatto,
1: quindi gli hanno consigliato le tre dosi o quattro, quelle che erano,
0: sì,
1: praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
0: termine farmaco sperimentale,
1: e chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, che non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
0: sì, sì,
1: servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le elite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le elite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
0: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
1: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante, sì, che poi può determinare una data visione della situazione.
0: Sì.
1: E cioè, mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti, sì, aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora, sì, che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015, sì, che si intitola Come il libro Scie chimiche e la guerra segreta.
0: Sì.
1: Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione. Sì. Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense, sì, e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno, sì, e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio. Poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
0: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne, per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste, sotto formula appunto di geoengineeria clandestina, piuttosto che chemtrails, alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro, tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale. E riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale? È possibile?
1: Sì, sì, sì. Ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di,
0: droga, sì.
1: di droghe, sì, sì. Nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
0: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo, penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoingegneria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette dintorni, insomma, mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi, ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto, le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno, grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo, complimenti.
1: Poi mi dimentico.
0: Vai.
1: L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No,
0: sì.
1: Sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento, quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono. Si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera,
0: sì.
1: E quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
0: Esatto.
1: E il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
0: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu. Oltretutto, di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
1: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare,
0: sì,
1: quando si formano le nubi durante la notte,
0: sì,
1: in favore delle tenebre, quando non c'è luna piena non ci accorgiamo, okay, di niente. Ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono. Quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. Però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
0: Sì, sì. Attività anche di notte. Oggi, come da mesi, nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario. Quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche. Quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche. Quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
1: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere. Le scie chimiche, esatto, desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi, perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra, dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi. Torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non

0: l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, sì. Cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
1: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte che ti ho appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario: un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
0: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
1: Ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
0: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
1: Sì, e oltretutto allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto, non metto vostro, metto il nostro aiuto, qui leggo Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa, poi salto, tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, e anche a proposito ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi. Salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi, tra queste rarissime eccezioni, Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
0: Ah, Giulietto Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
1: anche
0: soggetti.
1: Anche lui.
0: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa, e in più lui definiva reale il riscaldamento climatico, e quindi così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non esiste.
1: Sì.
0: Sono informazioni, cioè io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
1: Sì, questo è vero.
0: Non capiscono un tubo, capisci?
1: Questo è vero. Salgono nel caro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
0: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa, devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
1: esatto.
0: Gli altri non li
1: averla pagata,
0: evidentemente sono degli utili idioti.
1: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni, e quindi i fratelli Marciano attraverso i loro canali divulgativi hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica, sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora vabbè, richiuso in questo manicomio criminale. Quindi Rems adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia. Si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le

0: Possibilità, perché qua vedo anche, ad esempio, mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo: ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
1: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra tra parentesi Tanker Enemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì. L'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
0: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
1: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno. Adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
0: esatto.
1: È tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
0: Soprattutto
1: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato. Quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare, siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
0: Buongiorno, ciao Rosario, è un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloudbuster per dissolvere le scie di William Rake? Sarà Riccardo.
1: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloudbuster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due da ridere, per non piangere ovviamente.
0: Senti,
1: l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
0: Ionizzazione dell'atmosfera.
1: Esatto, ioni negativi.
0: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione a quanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità, per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geoingegneria. Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure?
1: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi far altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
0: Sì.
1: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. E comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoengineering siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi non c'è nessuno, anzi, anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
0: non adatto
1: alle leggi italiane.
0: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
1: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che nei fatti
0: esatto. Sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna, quando c'è stata l'alluvione, erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
1: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia-Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia-Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà. No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa, e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoengineering clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
0: Rosario, se hai voglia, lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 e qualcosa?
1: Sì, certamente.
0: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
1: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera. Però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
0: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo, io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica con l'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nazionale, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione, vabbè, poi ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questo.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa. Ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione. E poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo, è già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna, è ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto, la Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo, Davide da Lesiano, DDL. Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia, quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajont, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, il lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco
attacco in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre la capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cini del Sole, la musica dal Marco, la guida dal Marco, l'ammonia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da